Gerusalemme dà l'occasione per raccontare questo nuovo episodio che avviene a Gerusalemme. E quindi le due citazioni del viaggio a Gerusalemme e da Gerusalemme servono come cornice. Il quadro racconta dell'altro, racconta una prigionia di San Pietro. E il re che con forza cerca di opprimere la Chiesa è Erode. Si tratta di Erode Agrippa I, nipote di quell'Erode Antipa che aveva fatto uccidere Giovanni Battista e incontrato Gesù durante la Passione. Erode Agrippa I era amico dell'imperatore Caligola e negli anni 40 aveva ottenuto dall'amico imperatore il regno di Giudea. Tolsero il governatore e riformarono un regno autonomo di Giudea. E questo giovane rampollo della dinastia erodiana ebbe il titolo di re. Naturalmente fu una situazione molto precaria e transitoria, durò pochi anni e Erode morì tragicamente in modo improvviso. Alla fine del capitolo 12 si racconta con note drammatiche la morte del persecutore. Ma tutto il contenuto del capitolo riguarda piuttosto il perseguitato che è Pietro. Il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. È la prima vittima fra i dodici. Il primo dei dodici apostoli che perde la vita per Gesù è Giacomo il Maggiore, famoso Santiago, venerato a Compostela, in Spagna. Giacomo, figlio di Zebedeo, fratello di Giovanni, uno dei primi apostoli, uno dei più intimi amici di Gesù. Era quello che nel Vangelo aveva chiesto il primo posto. L'ha ottenuto. Il primo posto nel regno inaugurato dal Messia Gesù equivale al primo a morire. E fu decapitato per ordine di Erode Agrippa I. Siamo quindi nei primi anni 40. Indicativamente si dice anno 42. Stefano è morto nel 36, l'apostolo Giacomo nel 42. La cosa sembra gradita ai giudei, cioè le altre autorità religiose di Israele apprezzano questo atteggiamento duro nei confronti dei cristiani, quelli che chiamavano i Nazareni, i discepoli di Gesù. Ed Erode, non per convinzioni personali, ma per interesse politico, visto che la cosa fa piacere, continua a farla, cioè continua in questa persecuzione e arresta anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi, cioè la festa di Pasqua. Viene raccontata la Pasqua di Pietro, cioè una vicenda di morte e di risurrezione. Proprio durante i giorni della Pasqua, nell'anniversario dell'arresto, della passione e della morte di Gesù, anche Pietro viene arrestato e messo in prigione. In qualche modo è una sua discesa agli inferi, con
esperienza di liberazione. Gli Atti degli Apostoli raccontano numerosi casi di porte aperte, di liberazione prodigiosa degli Apostoli, che vengono incarcerati dal potere politico-religioso e vengono liberati da un intervento divino. Così in questo caso l'episodio viene raccontato con tanti particolari, proprio per sottolineare questa mistica partecipazione alla Pasqua di Cristo. L'Apostolo Pietro è solidale con Gesù, nella prigionia e nella liberazione. Lo tiene in prigione Erode con la prospettiva di farlo comparire davanti al popolo dopo le feste di Pasqua. Non vuole turbare la solennità pasquale, passate le feste, ha in animo di fare un processo pubblico, di spettacolarizzare l'evento e condannarlo a morte, quasi per ottenere il titolo di paladino che difende le tradizioni giudaiche contro questi nuovi gruppi eretici. Pietro dunque è tenuto in prigione mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla Chiesa per lui. La preghiera della Chiesa che intercede a favore dell'Apostolo Pietro diventa un'arma vittoriosa con cui si aprono le porte del carcere. E in quella notte, proprio l'ultima notte che precedeva il giorno del processo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. È tenuto sotto sorveglianza, controllato a vista, doppia catena, porte sbrangate, tanti soldati che fanno la guardia. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Le parole sono quasi identiche al racconto natalizio. Anche nella notte di Betlemme un angelo del Signore apparve ai pastori e una luce sfolgorò. Adesso siamo in una cella dove c'è un uomo prigioniero incatenato. L'angelo del Signore porta la bella notizia. È concretamente il Vangelo di Dio che libera dalle catene. Toccò il fianco di Pietro, lo destò e gli disse: alzati in fretta. Le catene gli caddero dalle mani e l'angelo disse: avvolgiti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà ciò che stava accadendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione, gli sembrava un sogno. La cella buia è diventata luminosa. Le catene da sole si sono aperte e sono cadute. La porta si è aperta. Pietro deve alzarsi, vestirsi e uscire. Siamo in una notte di Pasqua. Viene rievocata la liberazione dell'antico Israele dalla schiavitù d'Egitto. Adesso l'Apostolo Pietro viene liberato dalla sua cella. Si alza, si cinge e inizia il cammino di esodo. È un'uscita. Ed è realtà
quello che gli sembra semplicemente un sogno. Oltrepassano la prima guardia, poi la seconda, arrivano alla porta di ferro grande e massiccia che chiude il carcere e la porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si dileguò da lui. Ripetutamente si adopera il verbo uscire. Le catene si sono sciolte da sole, le porte si sono aperte da sole e l'apostolo esce. Esce dalla cella, esce dal corridoio, esce dalla prigione. Ed è in una città deserta, in piena notte, non c'è nessuno e rimane solo. Si accorge che quella persona che lo ha liberato è l'angelo del Signore. Sono veramente certo, si dice San Pietro, che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalle mani di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. È un intervento prodigioso di liberazione, un intervento pasquale in cui l'Apostolo sperimenta quella potenza liberatrice del Vangelo. Ci pensa un po', cerca di decidere che cosa fare e quindi si reca alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove si trovava un buon numero di persone raccolte in preghiera. Marco è l'evangelista, è un personaggio importante nella prima comunità cristiana. Qui ci viene data un'altra notizia importante. Sua madre si chiama Maria ed è la proprietaria della casa dove si riunisce la chiesa. È una notte in cui la comunità è veglia, è sveglia e prega. È molto probabilmente la notte di Pasqua. Stanno celebrando la veglia pasquale e Pietro arriva libero, risorto, mentre tutti pensano che sia in prigione. La casa di Marco, ovvero di sua madre Maria, è quella che noi chiamiamo il Cenacolo. È il palazzo dove la comunità apostolica aveva celebrato l'ultima cena, era presente il giorno di Pasqua, poi il giorno di Pentecoste. Adesso sono passati 12-15 anni e la comunità continua a riunirsi in quella casa. È diventato l'ambiente naturale dove il gruppo cristiano di Gerusalemme si ritrova. Pietro bussa alla porta. Viene ad aprire una fanciulla di nome Rode. Sente chi è, riconosce la voce di Pietro, ma per la gioia non gli apre la porta. Corre dentro ad annunciare che c'è Pietro. Tu vaneggi, le dissero. Non è possibile che sia Pietro. Pietro è in prigione. Essa insisteva che la cosa stava così. E quelli tentano di spiegarsi il fenomeno dicendo è l'angelo di Pietro, quasi un fantasma o l'alter ego divino. È un tentativo giudaico di spiegare la presenza di Pietro che non può essere in carne e ossa lì. Pietro invece è veramente in carne e ossa lì e continua a bussare e picchia sempre più forte perché non gli aprono. E dato che insiste, aprirono la porta, lo videro e rimasero stupefatti. Allora egli, fatto segno con la mano di tacere, perché tutti parlavano, chiedevano, volevano sapere, narrò come il Signore lo aveva tratto fuori dal carcere. E aggiunse:
riferite questo a Giacomo e ai fratelli. Giacomo è il minore, è l'altro dei dodici che porta il nome di Giacomo. Giacomo il maggiore è stato ucciso qualche tempo prima. La comunità cristiana di Gerusalemme riconosce in Giacomo minore, figlio di Alfeo, parente di Gesù, il suo primo vescovo, cioè capo della comunità cristiana di Gerusalemme. Non Pietro, ma Giacomo è considerato il pastore di quel gruppo giudaico. Giacomo e i fratelli non sono presenti lì in casa di Marco. Probabilmente quello è uno dei gruppi cristiani. E effettivamente ormai divenuti numerosi, abbiamo trovato il numero 3.000, 5.000, non ci stanno in una casa. E quindi ci devono essere più ambienti. Pietro è andato dove era più di casa e saluta perché decide di andarsene da Gerusalemme, non è più aria per lui. E incarica quel gruppo di comunicare a Giacomo e alle altre comunità di Gerusalemme che Pietro se n'è andato. Effettivamente da questo momento Pietro scompare dall'orizzonte degli Atti. Riapparirà al capitolo 15 per un discorso al Concilio di Gerusalemme, ma della sua missione in giro per il mondo Luca non parla. Praticamente sta terminando con questo episodio le narrazioni che riguardano l'Apostolo Pietro. Ma lo sappiamo, gli Atti non sono la biografia né di Pietro né di Paolo, non sono la storia della Chiesa, ma una storia di storie, dei racconti esemplari che Luca abilmente ha tessuto insieme per comunicare dei messaggi ecclesiali importanti. Fattosi giorno, c'era non poco scompiglio fra i soldati. Che cosa mai era accaduto a Pietro? Erode lo fece cercare accuratamente, ma non essendo riuscito a trovarlo, fece processare i soldati e li condannò. Il potente, prepotente, che voleva schiacciare l'umile, di fatto è rimasto deluso. Aveva preparato una giornata spettacolare, ma lo spettacolo finì in una bolla di sapone. Il prigioniero non c'era più. Con tutte le guardie che erano state messe a controllare quell'uomo, come avevano fatto a lasciarselo scappare? E in Gerusalemme non c'era più traccia di Pietro. Saggiamente l'apostolo si era allontanato perché si rendeva conto che sarebbe stato ricercato con particolare furore. Luca termina questo quadro mettendo in evidenza la tragica fine del re Erode Agrippa I e racconta con toni tragici un evento accennato anche da altre fonti di una morte improvvisa e pubblica. Erode abitava a Cesarea Marittima. Si trasferiva a Gerusalemme per le feste. Proprio durante la festa di Pasqua stava preparando il processo contro Pietro. Finito quel momento che fu di frustrazione, ritornò a Cesarea. Era infuriato contro i cittadini di Tiro e Sidone. Questi però si presentarono a lui di comune accordo e dopo aver tratto alla loro causa Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace perché il loro paese riceveva i viveri del paese del re. Nel giorno fissato Erode
vestito del manto regale e seduto sul podio, tenne loro un discorso.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso, ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre. Ah, you.

Volé, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: volta ho sognato.
1: Tu?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì. E più sognavo, più dormivo. E più dormivo, più sognavo. E più dormivo, più sognavo. E più sognavo, più dormivo.
1: E poi?
0: Mi hanno licenziato.

0: si realizzano qualche volta.
1: Sempre si realizzano quando c'è tanto amore.
2: Perché tanto amore cambia la vita da così a così.

L'ultima volta che hai saltato scuola per sentire l'odore del pane. L'ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampare. L'ultima volta che hai detto basta. L'ultima volta che hai detto ancora un po'. L'ultima volta che hai pensato bene, ora c'è bisogno di uno stop.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

quasi improvvisamente, senza un avviso di chiamata. Che scherzi fa la mente per guadagnarsi la giornata. Forse quello che leggo mi sta annoiando mortalmente. Certo che non lo reggo e chino il capo lentamente. Cade il libro di mano, giro la sedia, guardo fuori. E fuori, fuori c'è Milano, com'era ieri, com'eri ieri.

piccola, proprio una piccola nostalgia. È solo un fermo d'immagine, batti le mani, è già andata via. Vedi in un colpo di vento che manco t'accorgi, ti arriva la vita. Quella non scherza per niente ed è lì che ti aspetta, è lì ad ogni uscita. Tu mi aspettavi la sera di quando andavamo a contare le luci. Tu che credevi l'amore, quell'urlo di un attimo dove ti bruci. Io l'ho imparato, l'amore cammina nel tempo ed è tutt'altra cosa. Non è tempesta e furore, è la donna che aspetta sulla porta.

le cose che entrano non escono più, cambiano solo di posto, però se ti stringi ci stai pure tu. Vedi le cose del tempo si fermano al gesto di un prestigiatore, restano gli occhi e il sorriso e non li cancella il passare delle ore.

tormento almeno 3 ore. Togli le scarpe o si svegliano, fila nel letto, non fare rumore.

andare in giro fino a fartelo capire cosa conta per davvero. La ragazza dei tuoi sogni finché

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: quello che ho qui dentro.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
2: Il grillo parlante ha testimoniato.
3: È innocente Pinocchio,
2: generando lo stupore di

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo.
1: Parla il Signore, Dio degli dèi. Convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion splendore di bellezza. Dio rifulge. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a lui un fuoco divorante. Intorno a lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Davanti a me riunite i miei figli.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo.
2: Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti.
3: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo. È mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri. Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura. Ti salverò e tu mi darai gloria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti.
4: Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora. All'empio dice Dio:
3: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male, e la tua lingua ordisce inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e dovrei tacere? Forse credevi ch'io fossi come te. Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati.
4: Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non mi adiri e nessuno vi salvi. Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora.
4: Preghiamo e domandiamo in ogni tempo
1: la piena conoscenza della volontà di Dio.
4: Dal libro di Giobbe. Rispondendo ai suoi amici, Giobbe disse: tacete, state lontani da me. Parlerò io, mi capiti quel che capiti. Voglio afferrare la mia carne con i denti e mettere sulle mie mani la mia vita. Mi uccida pure, non me ne dolgo. Voglio solo difendere davanti a lui la mia condotta. Questo mi sarà pegno di vittoria, perché un empio non si presenterebbe davanti a lui. Ascoltate bene le mie parole, e il mio esposto sia nei vostri orecchi. Ecco, tutto ho preparato per il giudizio. Son convinto che sarò dichiarato innocente.

innocente. Chi vuol muover causa contro di me? Perché allora tacerò, pronto a morire. Solo assicurami due cose, e allora non mi sottrarrò alla tua presenza. Allontana da me la tua mano, e il tuo terrore più non mi spaventi. Poi interrogami pure, e io risponderò. Oppure parlerò io, e tu mi risponderai. Quante sono le mie colpe e i miei peccati? Fammi conoscere il mio misfatto e il mio peccato. Perché mi nascondi la tua faccia e mi consideri come un nemico? Vuoi spaventare una foglia dispersa dal vento e dar la caccia a una paglia secca? Poiché scrivi contro di me sentenze amare e mi rinfacci i miei errori giovanili. Tu metti i miei piedi in ceppi, spii tutti i miei passi e ti segni le orme dei miei piedi. Intanto io mi disfò come legno tarlato o come un vestito corroso da tignola. L'uomo, nato di donna, breve di giorni e sazio di inquietudine, come un fiore spunta e avvizzisce, fugge come l'ombra e mai si ferma. Tu, sopra un tale essere, tieni aperti i tuoi occhi e lo chiami a giudizio presso di te. Chi può trarre il puro dall'immondo? Nessuno. Se i suoi giorni sono contati, se il numero dei suoi mesi dipende da te, se hai fissato un termine che non può oltrepassare, distogli lo sguardo da lui e lascialo stare, finché abbia compiuto come un salariato la sua giornata.

0: Non mi sottrarrò alla tua presenza, Signore. Allontana da me il castigo della tua mano.
1: E il tuo terrore più non mi spaventi.
0: Correggimi, Signore, ma con giusta misura, non secondo la tua ira, perché non venga meno.
1: E il tuo terrore più non mi spaventi.
2: Dai trattati di San Zeno di Verona, Vescovo. Per quanto ci è dato capire, fratelli carissimi, Giobbe prefigurava Cristo. Il confronto dimostrerà l'esattezza di questa asserzione. Giobbe è stato dichiarato giusto da Dio, e Cristo è la giustizia stessa. Da Lui, come da sorgente, attingono tutti quelli che sono beati. Di Lui, infatti, è stato detto: «Spunterà per voi il sole di giustizia». Giobbe è stato detto uomo veritiero. Ora il Signore è la verità stessa. Nel Vangelo ha detto: «Io sono la via e la verità». Giobbe è stato ricco. E chi è ricco più del Signore? Sono suoi servi tutti i ricchi, e a lui appartiene tutta la terra con tutte le cose che vi sono contenute, come attesta il grande profeta Davide. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. Tre volte Giobbe è stato tentato dal diavolo. Allo stesso modo tre volte, come dice l'Evangelista, il diavolo ha cercato di tentare il Signore. Giobbe fu privato di tutte le ricchezze che possedeva. Anche il Signore, per amor nostro, si privò di tutti i beni celesti e si fece povero, per fare ricchi noi. Il diavolo uccise nel suo furore i figli di Giobbe. Anche il popolo fariseo, nel suo pazzo odio, uccise i profeti, figli del Signore. Giobbe fu ricoperto di piaghe. Anche il Signore, assumendo la nostra carne, si ricoprì delle sozzure e delle iniquità di tutto il genere umano. La moglie esortava Giobbe a maledire. Così la sinagoga cercava di spingere il Signore a seguire le false tradizioni dei farisei. Giobbe fu insultato dagli amici e anche il Signore fu insultato dai suoi sacerdoti, da quelli che avrebbero dovuto onorarlo. Giobbe giaceva abbandonato nell'immondezzaio, dove brulicavano i vermi, e anche il Signore giacque nel vero immondezzaio, cioè nel fango di questo mondo, in mezzo a quei veri vermi che sono gli uomini pieni di ogni scelleratezza e di ogni passione. Giobbe riacquistò la salute del suo corpo e dei suoi beni. Il Signore, con la sua risurrezione da morte, ha donato a quanti credono in Lui non soltanto la salvezza, ma anche l'immortalità. E ha ripreso il dominio su tutte le cose, secondo quanto egli stesso afferma: «Tutto mi è stato dato dal Padre mio». Giobbe generò altri figli al posto di quelli perduti. Anche il Signore, al posto dei profeti, generò quali suoi figli i santi apostoli. Giobbe, finalmente, al colmo della felicità, riposò in pace. Il Signore invece resta benedetto in eterno, per tutti i secoli dei secoli.

0: Corriamo con tenacia nella corsa che ci sta davanti,
1: fissando lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede.
0: Affrontiamo con fermezza tribolazioni, necessità, angosce, percosse, prigioni.
1: Fissando lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede.
2: Preghiamo. Concedi, Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà, nella giustizia e nella pace, e la Tua Chiesa si dedichi con serena fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il Figlio suo unigenito affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non mandò il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non viene condannato. Chi non crede in Lui è già condannato, perché non ha creduto nel nome del Figlio unigenito di Dio.

La domenica dopo la solennità di Pentecoste, la liturgia romana celebra la solennità della Santissima Trinità. Terminato il tempo pasquale, con i 50 giorni che vanno da Pasqua a Pentecoste, la domenica seguente vuole essere una contemplazione del mistero divino, le tre persone che si sono rivelate all'umanità nella storia della salvezza. Nel tempo di Quaresima, la liturgia ci ha invitato a ripensare alle grandi figure dell'Antico Testamento, le tappe con cui Dio si è fatto conoscere al popolo di Israele. Nel tempo di Pasqua, l'attenzione è stata sulla rivelazione piena di Gesù Cristo e gli inizi della missione apostolica, con l'approfondimento che gli apostoli hanno operato nella comprensione dell'opera di Cristo e della sua rivelazione. È Gesù che fa conoscere il Padre e dona lo Spirito Santo. Possiamo dunque parlare di Trinità divina solo partendo dalla rivelazione di Gesù Cristo, che si presenta come il Figlio mandato dal Padre per donare all'umanità la vita divina. La prima lettura, tratta dall'Antico Testamento, perché ormai è finito il tempo di Pasqua, non ha una grande possibilità, perché, dobbiamo ammetterlo, nell'Antico Testamento non si parla della Trinità. E non dobbiamo ingannarci andando a cercare qualche episodio dove si accenna al tre. È meglio piuttosto, come fa la liturgia, concentrarci sulla figura di Dio. Ci è proposto dunque un brano dal capitolo 34 dell'Esodo. È ambientato nel momento in cui Mosè sale sul monte per incontrare il Signore. È già stata data la legge, Mosè ha visto sul monte il progetto del santuario e prima di realizzarlo il redattore finale dell'Esodo ha collocato alcuni capitoli, 32, 33, 34, con il dramma del rifiuto. È il peccato del vitello d'oro. Israele tradisce l'impegno che si era assunto, ma il Signore rimane fedele e nonostante tutto rinnova l'alleanza con il suo popolo. In questo contesto troviamo questo brano di grande spiritualità, un testo che potremmo definire mistico, in cui Mosè chiede al Signore di poter vedere il suo volto. E il Signore gli concede di avere una esperienza profonda di Dio, anche se il volto di Dio non si può vedere. Mosè viene messo nell'incavo di una roccia e il Signore passa sopra Mosè, ponendo la sua mano sull'amico, coprendolo con la sua presenza. E mentre passa, il Signore proclama il proprio nome. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. È una formula molto importante che in diversi testi dell'Antico Testamento caratterizza il Dio di Israele. È un po' la carta d'identità del Signore che si rivela. E Lui stesso pronuncia il proprio nome. Due volte ripete il nome proprio. In ebraico
è scritto con quattro lettere, per cui si chiama tetragramma, sacro perché indica il nome proprio di Dio, impronunciabile secondo la tradizione di Israele. I greci tradussero Kyrios, i latini Dominus e noi rendiamo con il Signore. Ma non è un nome comune, è il nome proprio. Il Signore si presenta con il proprio nome, Adonai, Adonai. Dio è il misericordioso e pietoso, Rahum v'Hannun, indica questa terminologia ebraica, la relazione affettiva di Dio. È colui che fa grazia, è colui che è mosso dalle viscere materne, lento all'ira, non si arrabbia facilmente, in compenso è grande, ampio nell'amore e nella fedeltà. Il Signore mantiene la parola, mantiene la sua relazione di amore nonostante l'infedeltà del popolo. Dunque, nella festa della Santissima Trinità noi cominciamo a contemplare la rivelazione di Dio come capace di amore costante. Nella pienezza dei tempi Gesù rivela pienamente questa fedeltà di Dio. Il brano evangelico che ci è proposto è tratto dal testo di Giovanni al capitolo 3 ed è inserito nel contesto dell'incontro con il fariseo Nicodemo. Gesù presenta a quest'uomo in ricerca un Dio che ha tanto amato il mondo da dare il proprio figlio. Quel Dio grande nell'amore, rivelato a Mosè, viene rivelato da Gesù come il Padre che ha dato il Figlio. Perché chiunque crede abbia la vita eterna. E nella teologia giovannea la vita eterna, la vita in pienezza, si identifica proprio con lo Spirito Santo. Dio ha mandato il Figlio nel mondo non per condannare il mondo, ma perché il mondo possa salvarsi attraverso il Figlio. Accogliere Gesù è la strada per vivere questa salvezza, per entrare in questa comunione di amore che è la realtà stessa di Dio, relazione delle tre persone, così forte da essere un'unica realtà. Come salmo responsoriale ci è proposto un brano del libro di Daniele che contiene il cantico dei tre fanciulli, brevi versetti di benedizione a cui rispondiamo col ritornello classico «A te la lode e la gloria nei secoli». Di fronte alla bellezza della rivelazione di Dio non ci resta che lodare la sua grandezza, la sua bontà. Anche la seconda lettura contiene un piccolo gioiello di rivelazione. Sono le ultime parole della seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. Ci sono alcuni versetti che sono stati inseriti nel testo liturgico come consigli finali, raccomandazioni e suggerimenti che l'Apostolo dà con riferimento soprattutto all'amore e alla pace, perché Dio è il Dio dell'amore e della pace. Ma la scelta del testo è dovuta al saluto finale, che la liturgia ha adottato anche come saluto liturgico. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo con tutti voi. Nell'originale greco manca il verbo.
Non c'è né il singolare né il plurale, non c'è né il congiuntivo né l'indicativo. Con la comunità cristiana è la presenza di Dio, l'amore di Dio Padre, la grazia del Signore Gesù e la comunione dello Spirito Santo. Contemplando questa bellezza dell'unità nella diversità, non possiamo che ripetere: a te la lode e la gloria nei secoli.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
1: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende, e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come

0: Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
2: Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo.

0: Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.

0: dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.
1: Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili

0: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.

0: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
1: Adoriamo Dio Padre che nel Cristo, suo Figlio, ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo:
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
3: Dio Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno, fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
3: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
3: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te, perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
3: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male. Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Nella prima parte della nostra trasmissione ci occuperemo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Subito dopo daremo spazio ai pensieri cristiani e infine scopriremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Ed entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Lo facciamo collegandoci telefonicamente con il dottor Claudio Cola, presidente dell'Unione Ciechi e Ipovedenti del Consiglio regionale del Lazio. Dottor Cola, buongiorno.
1: Buongiorno, un caro saluto a tutti.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. È un piacere averla oggi nostro ospite. Dottor Cola, quando e per opera di chi viene fondata l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e con quale scopo?
1: Allora, l'Unione Italiana Ciechi prima era solo Unione Italiana Ciechi, poi sono stati aggiunti giustamente gli ipovedenti. Nasce nel 1920, il 26 ottobre a Genova, per volere di alcuni ciechi di guerra che si sentivano emarginati e quindi pensarono di costituire questa associazione, che poi fu riconosciuta con regio decreto. E i padri, diciamo, dell'associazione sono Aurelio Nicolodi, Bentivoglio, Fuca, eccetera, insomma, quindi diciamo che hanno cercato, scopo dell'associazione, fare e realizzare il progresso delle persone non vedenti, quindi di portarli dalla necessità di chiedere l'elemosina dell'Ottocento, anche se poi intervenirono le IPAB e alcune istituzioni religiose, ricordo quella del Sant'Alessio a Roma per esempio, come citavo prima, e diciamo a un'integrazione e poi inclusione della società.
0: Ecco, ma in ogni città capoluogo di provincia esiste una sezione dell'Unione Italiana Ciechi e chi vi può accedere?
1: Sì, dunque è radicata ovunque, a livello, c'è la sede nazionale, poi sono quelle regionali e poi le provinciali, anche le sedi di rappresentanza, quindi che sono dei punti di raccolta, diciamo, possono accedervi tutte le persone minorate della vista o comunque con problemi di vista.

di rappresentanza, quindi che sono dei punti di raccolta, diciamo, possono accedervi tutte le persone minorate della vista o comunque con problemi di vista.

sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio. Ci credevamo immortali, senza obblighi, senza orari, e volevamo soltanto osare, e volevamo soltanto andare. Guardavamo avanti e non nello specchietto, senza accomodarci mai in sala d'aspetto, sperando arrivasse qualcosa di nuovo.

0: d'été. D'été.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sabato 30 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi. NATO in allerta dopo lo sconfinamento del drone in Romania di origini ancora incerte, nuovo attacco russo a Poltava a est dell'Ucraina. Epidemia di Ebola in Congo, 900 i casi sospetti, l'UNICEF distribuisce nel paese oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari. L'invocazione del disarmo per il mondo attraverso la Regina della Pace Maria, la preghiera di Papa Leone oggi nei giardini vaticani alla grotta di Nostra Signora di Lourdes. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. NATO in tensione dopo che ieri un drone è caduto in Romania causando danni ad un edificio residenziale, almeno 2 feriti. Bucarest ha annunciato che la NATO dirotterà parte della difesa aerea nel paese. Il presidente russo Putin intanto chiede che vengano consegnati i frammenti della macchina bellica per le indagini. La cronaca è di Silvia Giovanrosa.
3: Non è ancora certa la provenienza del drone abbattutosi nella zona residenziale di Galati al confine con l'Ucraina e la Moldavia. Per il governo di Bucarest la responsabilità dell'incidente è senz'altro russa. Il presidente rumeno Nico Surdan ha dichiarato che il velivolo faceva parte di uno sciame di 43 droni diretto verso obiettivi in Ucraina, mentre il Cremlino smentisce e rimpalla l'origine dell'arma a Kiev. Durissime le parole di Medvedev, il vicepresidente della sicurezza russa, che ha avvertito i cittadini europei l'UE entrata unilateralmente in guerra con la Russia. Intanto la NATO si mette in allerta. Mosca è un pericolo per tutti noi. Siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato, ha assicurato il segretario generale Mark Rutte al presidente rumeno. Anche l'Ucraina si è detta pronta a difendere la Romania in qualsiasi modo sia necessario. E nonostante Putin abbia affermato che la situazione sul campo stia volgendo ad una conclusione, proseguono gli scontri. Le forze russe hanno condotto un attacco di droni sul distretto di Poltava. Sono stati registrati danni e diverse persone sono rimaste ferite a seguito dei bombardamenti.
2: Presidente USA Trump stringerà un accordo solo se sarà vantaggioso e rispetterà le sue linee rosse, quanto ha fatto sapere la Casa Bianca nel contesto dei negoziati con l'Iran per una tregua. Gli Stati Uniti, è stato precisato, impediranno a Teheran di dotarsi di un'arma nucleare. Washington intanto parla di colloqui costruttivi tra Israele e Libano, ma lo scontro prosegue, lancio di razzi verso Israele da parte di Hezbollah, mentre i raid israeliani nel sud del paese hanno provocato almeno 11 vittime. Ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove le

0: Sound Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti.

0: amici, buongiorno. Buongiorno da Luca Collodi, buongiorno da Stefano Sparro.
1: Buongiorno.
0: E da Luigi Picardi.
2: Buongiorno.
0: 335-12-43-722. C'è Carlo che ci sta ascoltando dal suo taxi. C'è Marco che ci sta ascoltando dalla sua edicola a San Lorenzo. Siamo a Roma. Molte altre persone ci stanno seguendo dicendo: oggi sarà una giornata calda, cerco di sbrigare un po' di cose in anticipo, vi ascolto anche facendo altre cose in casa. E questa
1: è il bello della radio,
0: la nostra questa. Paola, grazie a altri messaggi che stanno arrivando. C'è il caldo che sta prendendo piede nei commenti dei nostri ascoltatori. Maggio 2026, sforiamo i 36 gradi, ci chiedono di abituarci, ma non è normale che sia normale. Questa è Mirella che scrive. Un saluto anche a Filomena dalla Puglia, ma direi subito, ci sono tanti ospiti, tanti temi, di andare ad iniziare con un buon brano musicale.
1: Brano caffè, maestro, sì, lo annuncia lei?
3: Sì, Born to be Alive, Patrick Hernandez.
1: Siamo nel 1978.

0: Born to be Alive, Patrick Hernandez, 1978.
1: Ma ancora il 45, io penso.
0: Questo è iconico. Però ecco, piccola curiosità, il titolo letteralmente significherebbe, tradotto, nato per essere vivo. In realtà è una frase idiomatica che vuole intendere, cioè, vivi bene il momento attuale, vivi bene il presente e goditelo.
1: È bello un verso, una valigia ed una vecchia chitarra e qualcosa di nuovo da occupare, quindi.
0: Vai.
2: Questo brano sta facendo intervenire anche molti ascoltatori al 335 12 43 722.
1: Stiamo ballando, insomma.
2: C'è Filomena, ma anche Patrizia, che ci dice: ricordiamo, questo brano faceva ballare tanti anche nelle discoteche. E questo è un ricordo. Poi dal Belgio, Michela, anche qui in Belgio, a proposito delle temperature che iniziano ad aumentare, è stata una settimana caldissima con temperature sopra i 30 gradi. E poi abbiamo detto che ci sono ascoltatori che ci stanno seguendo in taxi, ascoltatori che ci stanno seguendo in edicola, nella edicola come a San Lorenzo a Roma. C'è anche chi ci ascolta in bicicletta con le cuffiette, è il caso di Paola, e quindi abbiamo completato i mezzi di trasporto con la quale la Radio Vaticana
0: sta viaggiando.
2: Sta viaggiando, oltre che nell'etere. Bene, e allora è il momento di dare la linea al nostro Amedeo Lo Monaco. Perché? Perché ieri, 29 di maggio, abbiamo ricordato la memoria liturgica di San Paolo VI. Lo ricordiamo tutti come Papa Montini, e la Chiesa celebra questa memoria liturgica proprio il 29 di maggio, che è lo stesso giorno dell'ordinazione sacerdotale di Paolo VI, pensate, nel 1920. E allora, grazie al nostro archivio storico, importantissimo archivio della Radio Vaticana, diamo la linea ad Amedeo Lo Monaco.
3: Buongiorno agli ascoltatori. Ieri, 29 maggio, la Chiesa ha ricordato San Paolo VI, eletto pontefice il 21 giugno 1963. Sceglie il nome di Paolo con un chiaro riferimento all'apostolo evangelizzatore. Ripercorriamo allora alcuni momenti del pontificato di Papa Montini, ascoltando la sua voce, e cominciamo dal 4 gennaio 1964. Quel giorno Papa Paolo VI sale a bordo di un aereo. È il primo pontefice della storia a prendere l'aereo per un pellegrinaggio apostolico. Questo è un passaggio del discorso

0: Di un aereo. È il primo pontefice della storia a prendere l'aereo per un pellegrinaggio apostolico. Questo è un passaggio del discorso pronunciato alla partenza.
1: Ove il granello di senape dell'evangelica similitudine ha messo le prime radici, estendendosi poi come albero frondoso che ormai ricopre con la sua ombra tutto il mondo. Una visita orante ai luoghi santificati dalla vita, passione e morte e risurrezione di nostro Signore.
0: E andiamo adesso ad un altro giorno, il 4 ottobre del 1965, quando la voce di un pontefice si alza per la prima volta nella sede delle Nazioni Unite a New York. Papa Paolo VI invoca la pace.
2: Jamais plus les uns contre les autres, jamais plus jamais.
3: Non più gli uni contro gli altri, non più, non mai. A questo scopo principalmente è sorta l'Organizzazione delle Nazioni Unite, contro la guerra e per la pace. Basta ricordare che il sangue di milioni di uomini e innumerevoli, inaudite sofferenze, inutili stragi e formidabili rovine sanciscono il patto che vi unisce con un giuramento che deve cambiare la storia futura del mondo. Non più la guerra, non più la guerra. La pace deve guidare le sorti dei popoli e dell'intera umanità.
2: Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix. La paix qui doit garder le destin des peuples et de toute l'humanité.
0: Il 7 dicembre del 1965 Papa Paolo VI conclude il Concilio Ecumenico Vaticano II ed invita l'umanità a ritrovare Dio.
4: Religio id escultus Dei qui homo fieri voluit.
3: La religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione dell'uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro, una lotta, un anatema. Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani ha assorbito l'attenzione del nostro sinodo. Dategli merito di questo almeno voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo. Anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell'uomo.
4: Hominis sumus cultores.
0: E continuiamo questo viaggio nel pontificato di Papa Paolo VI e andiamo al 29 giugno 1972, nella solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Papa Montini esorta ad essere forti per contrastare il potere delle tenebre.
4: Si direbbe che da qualche misteriosa, no, non è misteriosa, da qualche fessura è entrato il fumo di Satana nel Tempio di Dio. C'è il dubbio, c'è l'incertezza, c'è la problematica, c'è l'inquietudine, c'è l'insoddisfazione. C'è il confronto, non ci si fida più della Chiesa, ci si fida del primo profeta profano che viene a parlarci da qualche giornale o da qualche moto sociale per rincorrere, per chiedere a lui se ha la formula per la vera vita, e non pensiamo di esserne già noi padroni e maestri. È entrato, ripeto, il dubbio nella nostra coscienza, ed è entrato per finestre che dovevano essere aperte alla luce, la scienza.
0: È il 29 giugno del 1978. Papa Paolo VI, 15 anni dopo l'elezione al soglio di Pietro e a poco più di un mese dalla morte, accosta allo sguardo sul suo pontificato il cammino dei principi degli apostoli.
4: Particolare significato riveste per noi questo 15° anniversario della nostra elezione al sommo pontificato, quando dopo il compimento dell'80° genetriaco il corso naturale della nostra vita volge al tramonto. Pietro e Paolo, ecco Pietro che rinnova nei secoli la grande confessione di Cesareo di Filippo. Ecco Paolo che dalla cattività romana lascia a Timoteo
5: il

momento più alto della sua missione. Guardando a loro, noi gettiamo uno sguardo complessivo su quello che è stato il periodo durante il quale il Signore ci ha affidato la sua Chiesa. E benché ci consideriamo l'ultimo e indegno successore di Pietro, ci sentiamo a questa soglia estrema confortati e sorretti dalla coscienza di avere instancabilmente ripetuto davanti alla Chiesa e al mondo: tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente.

0: E quella che stiamo ascoltando in sottofondo è Lauryn Daigle, adesso la pronuncia, Daigle, non so qual è quella Daigle precisa, dovrebbe essere Daigle. Comunque stiamo parlando di una cantante, autrice americana di Christian Music. Il brano in questione è You Lead Me, un brano nuovissimo 2026, il titolo Tu Mi Guidi. E ho pensato a questo brano proprio pensando al compito del pontefice, cioè l'essere umano, un essere umano che si trova a dover guidare una cosa così importante, cioè guidare altri uomini, per cui penso, ecco, che in questo caso, ecco, immagino le difficoltà, il peso di tante decisioni eccetera eccetera, dove in quel momento forse tutti quanti avranno detto guidami tu, you lead me.
1: 8:26, questa è la Radio Vaticana e andiamo a presentare il primo ospite di oggi. Ce ne andiamo all'Antoniano di Bologna, dove saluto e ringrazio Fra Giampaolo Cavalli, che è il direttore dell'Antoniano di Bologna. Fra Giampaolo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
2: Grazie a te, a voi e buona giornata.
1: Fra Giampaolo, l'Osservatorio dell'Antoniano di Bologna ha pubblicato un dossier sulla povertà. Questo dossier ha evidenziato una crescita della povertà lavorativa, ma soprattutto un allarme bollette. In Italia una famiglia su 10 non riesce a pagare le utenze domestiche.
2: Sì, questa è una situazione che si va sempre più diffondendo e allargando. È una nota per comprendere bene questo dato. Si tratta di famiglie e persone che già vivevano in una situazione di fatica economica, nel senso che sono certamente persone con uno stipendio e con una vita economica molto precaria, e che in questa situazione che stiamo vivendo, con le congiunture di oggi, l'aumento del costo della vita, dei beni di prima necessità, la vita di tantissime persone, famiglie, che fino a qualche tempo fa era sostenibile, non lo è più, e da qui l'allarme. Noi raccontiamo e vediamo la vita di tante persone diverse in tanti luoghi diversi dell'Italia, circa 20 realtà francescane che ogni giorno accolgono tante persone e diventano uno specchio di quello che sta succedendo nel paese.
1: Il vostro dossier sulla povertà, che tra l'altro è stato presentato qualche giorno fa, proprio recentissimo, ci dice tra l'altro che molti lavoratori si stanno rivolgendo ai centri francescani, in particolare alle mense che voi francescani gestite.
2: Sì, sono persone che hanno uno stipendio, diciamo, fragile, uno stipendio d'ingresso, oppure un lavoro povero oggi, lo chiamiamo, che con il loro stipendio, soprattutto in grandi città, non riescono più ad arrivare a fine mese, a garantirsi il necessario. Allora, poter contare sulla mensa significa poter risparmiare sul cibo e quindi poter avere risorse per garantirsi la sostenibilità in una vita ordinaria, nelle spese di tutti i giorni. Significa magari non scegliere tra il medico e il pasto, non scegliere tra il quaderno per il figlio e il pasto, ecco, no? E questo diventa una grande provocazione per la nostra società in questo momento. È il sintomo di qualcosa che dovrebbe essere curato.
1: Fra Giampaolo, l'Istat, anch'esso qualche giorno fa, ci ha detto che 6 italiani su 10 fa fatica ad arrivare a fine mese, che il 10% delle famiglie italiane detiene quasi il 60% della ricchezza nazionale. Questo lo dice l'Istat, però anche il vostro dossier povertà come Antoniano di Bologna, praticamente a livello nazionale, nel contesto nazionale, conferma esattamente le stesse cose.
2: Sì, questo purtroppo è un segnale molto pesante, e questo racconta che i dati Istat, che sono macro dati, che raccontano dell'andamento del movimento che c'è nella società italiana in questo momento sono confermati poi dalle realtà che sono impegnate quotidianamente sul territorio, ed è ahimè una situazione che attraversa un po' tutta l'Italia, non è, che ne so, una situazione di Bologna, di Milano, di Torino, ma è una realtà che si va via via diffondendo, perché chi è fragile diventa sempre più fragile.
1: Fra Giampaolo, a chiudere, che cosa sta facendo in questa realtà, in questa dimensione che stiamo raccontando, l'Antoniano di Bologna?
2: Ah, noi ci impegniamo a mantenere le porte aperte il più possibile, a dare un sostegno concreto e immediato nella maniera più efficace possibile alle persone che incontriamo e che vengono a chiederci aiuto, e lo facciamo a Bologna, ma attraverso il sostegno che diamo a tante altre realtà francescane lo stiamo facendo un po' in tante città italiane, per cui l'obiettivo è quello di massimizzare le risorse che abbiamo per poter essere effettivamente vicino a tante persone che fanno fatica e poter regalare un po' di speranza a queste persone che sono fratelli con cui vorremmo e siamo convinti di dover costruire il futuro della nostra società.
1: Fra Cavalli, prima di chiudere però mi deve perdonare, mi perdoneranno anche gli amici all'ascolto, le devo chiedere una cosa, perché lei rappresenta l'Antoniano di Bologna. L'Antoniano sì. Di Bologna ricorda lo Zecchino d'Oro, e qua, esatto, per esempio sì, nello studio a Roma, ringrazio anche Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano che ci ha raggiunto qui in studio, abbiamo tutti un'età in cui siamo cresciuti un po' con lo Zecchino d'Oro, ma oserei dire con il Mago Zurlì, con Maria Leventre, che erano figure di grande rilievo. Ricordo il sabato pomeriggio che la Rai si collegava con voi a Bologna. Che cosa è rimasto di quel tempo? Perché lo Zecchino d'Oro, anche se poi diciamo ormai regge ancora e i tempi sono cambiati, ma ha formato intere generazioni di ragazzi di allora.
2: Sì, lo Zecchino d'Oro continua a vivere perché la rassegna c'è e l'Antoniano continua a impegnarsi perché i bambini possano avere delle opportunità a misura di bambino anche nel mondo dello spettacolo e nel mondo del divertimento, per cui noi continuiamo a produrre e a condividere canzoni, a condividere contenuti, a offrire opportunità perché i bambini e le famiglie possano usufruire e avere un divertimento sano e costruttivo che trasmette valori ancora oggi. Non c'è più Maria Leventre, non c'è più il Mago Zurlì, c'è una ragazza molto giovane, Margherita Gamberini, che è la nuova direttrice del piccolo coro, e c'è uno staff di persone che lavora per produrre contenuti che possano essere possono arrivare alle famiglie di oggi.
1: Ed è bello che voi diffondete evidentemente anche i sogni di tanti bambini che cantando esprimono una visione del mondo che ci manca e che deve tornare ad affermarsi.
2: Sì, siamo noi adulti, no? Che mettiamo questi sogni nei bambini, perché forse la nostalgia più grande di un mondo diverso ce l'abbiamo noi grandi.
1: Grazie.
2: Ecco.
1: Buon lavoro a Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano di Bologna. Grazie anche per il lavoro che fate contro la povertà.

0: Andiamo ancora più indietro nel tempo, però rimaniamo con quelli che sono, secondo me, i pilastri della musica leggera, pop e a tuttora da ascoltare.
1: Sì, in questo caso la coppia Elton John e Bernie Taupin, che appunto Goodbye Yellow Brick Road.
0: E poi diremo anche perché.
1: Qualcosetta.

0: dicevamo, il Goodbye Yellow Brick Road, ovvero addio, arrivederci al questo mattone giallo della strada, questo sì, San Pietrino,
1: sì, diremo noi, di Oz, diciamo, questo sentiero, sì, che poi insomma, entrò a far parte questo dell'omonimo album in cui ci sta anche la famosa Candle in the Wind, quindi insomma
0: è un classicissimo. Comunque, ecco, diciamo che un po' il testo richiama questa nostalgia dei tempi spensierati dell'adolescenza e della giovinezza, ecco, tanto per rimanere in tema di Mago Zurlì e Zecchino d'Oro, e quindi ecco questo passaggio alla vita da adulti, insomma, con tutti i suoi annessi e connessi, insomma. Comunque, ecco, questo tanto per la cronaca, genere glam rock, glam inteso un po' come raffinato, si sente appunto questo ancora questo sentore di Beatles, se vogliamo, nelle sonorità e negli arrangiamenti.
1: Appunto i testi di Bernie Taupin, che sarebbe l'ombra di Elton John per quanto riguarda appunto le canzoni sue.
2: E allora al 335 12 43 722 arrivano altri messaggi. Filomena apprezza il ricordo che abbiamo fatto dello Zecchino d'Oro, e poi c'è Marco che ci scrive dalla sua edicola San Lorenzo a Roma e apprezza il ricordo di San Paolo VI che abbiamo fatto intorno alle 8:15 di questa mattina con l'archivio della Radio Vaticana, e grazie anche ad Amedeo Lomonaco. Paolo VI rimane nei nostri cuori grazie alla vostra straordinaria attenzione nel ricordarcelo. E Marco Bellizzi, andiamo a visitare subito la prima pagina dell'Osservatore Romano,
3: sì,
2: di oggi.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te. Terra mia è il titolo di apertura. Dalle ferite della terra dei fuochi, scrive l'Osservatore Romano, recentemente visitata dal Papa, alla piaga della deforestazione in Africa, America Latina e Asia, a livello globale lo sfruttamento del territorio e i danni ambientali sono amplificati dagli intrecci tra interessi economici e criminalità. Questa è l'apertura di oggi dell'Osservatore Romano.
3: Sì, perché come diciamo sempre, insomma, noi siamo abituati ad essere, come dire, autoreferenziali, perché poi parliamo dei nostri problemi che ci sono gravi, come per esempio quello della terra dei fuochi per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'Italia, ma ovviamente la questione ambientale, dei collegamenti fra economia, criminalità, incuria dell'ambiente sono

0: costanti un po' in tutto il pianeta e a maggior ragione nei luoghi dove magari, ecco, come dire, l'ordinamento statale, giudiziario, legale, insomma, è un po' più labile, come nei paesi appunto dell'Africa o dell'Asia, in alcune circostanze dove le grandi imprese, chi ha dei, da fare dei grandi affari, insomma, trova un po' di spazio in più rispetto magari al mondo occidentale, in cui magari un po' più di sorveglianza c'è, anche grazie ad una crescente consapevolezza del problema, perché insomma noi qui almeno cominciamo a parlarne, ne siamo coscienti. Altrove si ha questa coscienza, ma forse non si hanno neanche gli strumenti per opporsi, ecco, a questi grandi affari che deturpano il territorio. Allora magari noi da qua, come Osservatore Romano, cerchiamo un po' di portare la voce anche di chi la voce fa fatica a farla sentire, ecco.
1: Marco, sui giornali di oggi troviamo in maniera, e lo leggeremo tra poco, molto precisa quanto detto ieri dal governatore della Banca d'Italia sull'intelligenza artificiale, che molti giornali lo vanno a paragonare con quanto ha scritto il Papa nella enciclica Magnifica Humanitas. Lo vedremo tra poco, però la politica internazionale è molto presente, sono i due temi che questa mattina troviamo: il drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea, scrive il Corriere della Sera, il Messaggero, drone russo sulla Romania, le guerre degli infiniti inganni, una strategia di guerra ibrida, secondo il Messaggero. Avvenire invece torna sul tema del rapporto tra Iran e Stati Uniti e ci dice che Trump non decide i nodi dei fondi iraniani congelati e dello sblocco dello stretto di Hormuz restano ancora sul tavolo della Casa Bianca. Allora, su questa vicenda, andiamo a prendere il Tempo di Roma, su questa vicenda dei missili, dei droni caduti sull'Ucraina, che ha colpito un drone che ha colpito un edificio, ci sono due feriti, fortunatamente lievi, e sui giornali, alcuni giornali lo presentano come il Tempo, ma anche in parte il Corriere della Sera, l'accenna anche Repubblica, c'è una decisa smentita di Mosca che accuserebbe l'Ucraina di aver invece dirottato i droni sulla Romania. E dicono dal Cremlino: dopotutto sappiamo che i droni ucraini hanno sorvolato la Finlandia, la Polonia e alcuni stati baltici, dicono dal Cremlino. La reazione iniziale è stata esattamente la stessa che si sta verificando ora in Romania: i russi stanno attaccando. Poi però si è scoperto che si trattava di droni di origine ucraina che erano usciti di rotta o erano stati colpiti da una guerra elettronica. Se sono veramente droni russi, dicono dal Cremlino, dateci diciamo foto, pezzi di questi droni e noi apriremo un'inchiesta, così replicano dal Cremlino, mentre la NATO sta spostando mezzi militari al confine orientale dell'Europa. Questo ce lo dice il giornale di Milano e anche Avvenire. Quindi ecco, questo è il contesto, il dibattito su questo drone che ha colpito la Romania e purtroppo sullo sfondo della guerra tra Ucraina e Russia.
0: Sì, Luca, che come sempre quando si parla di guerra sappiamo tutti benissimo che la prima vittima della guerra è la verità. È difficile capire poi chi veramente parla in buona fede, chi sta facendo tattica, insomma, abbiamo... noi da qui, insomma, gli strumenti che abbiamo, quelli possibili, cerchiamo di indagare, di verificare come giornalisti, però insomma poi alcune informazioni sono anche riservate, quindi non si riesce neanche a capire bene dove appunto sta la verità. Mi sembra comunque importante che ad ogni modo la Russia cerchi di comunque abbassare i toni, di rendersi disponibile, sia pure sulla carta, sia pure, come qualcuno potrebbe dire, come atteggiamento così di facciata, ma che sia disponibile comunque a verificare quello che ritiene sia un incidente. Ci sta anche il fatto che in questa fase di anche ricollocamento delle truppe statunitensi rispetto rispetto al fronte appunto orientale, ci siano anche dei tentativi di testare un po' le difese. Insomma, è un discorso che abbiamo fatto altre volte per episodi analoghi, quindi, come dicevo prima, insomma, la situazione è abbastanza fluida, difficile prendere posizione in questo momento e capire come sono andate realmente
1: le cose. Una cosa, Marco, possiamo dirla, lo sottolinea anche Avvenire di oggi, è che la guerra, anziché terminare tra Russia e Ucraina, sta sempre di più lambendo i confini europei.
0: Sì, ma questo già dall'inizio, già dall'esordio del conflitto, ricordo perfettamente analoghi incidenti, insomma, anche oltre confine, al di là dei confini NATO, per dirla, insomma. Fortunatamente si è riusciti a tenere i nervi saldi, e io mi auguro, ma sono certo che anche in questo caso sarà così. È vero che c'è una, come dire, un mutamento dell'andamento del conflitto, che è sempre una bilancia, no? Che va a pendere un po' da una parte e dall'altra, secondo i momenti. In questa fase si assiste ad una reazione dell'Ucraina piuttosto forte, alimentata ovviamente anche dagli aiuti che vengono dall'Occidente, ma è come abbiamo detto altre volte, quando si tratta di mettersi seduti a tavolino si cerca anche un po' di guadagnare posizioni, no? Prima di sedersi a un tavolo, quindi anche questo fa parte un po' purtroppo del drammatico gioco della guerra. La speranza è che si facciano almeno meno vittime possibili, ecco.
1: Il Foglio quotidiano di oggi in apertura scrive: la NATO condanna ma non agisce, un drone russo colpisce un palazzo in Romania, ma la linea rossa dell'alleanza degli europei si sposta sempre un po' più in là. Mosca continua a lavorare per dividere l'Occidente, e scrive ancora il Foglio: a parte la decisione della Romania di chiudere il consolato russo a Costanza e l'annuncio della von der Leyen di un 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca, il resto è nulla. Il Cremlino, secondo il Foglio, si permette altre provocazioni e invita gli europei ad andare a dormire aspettandosi non una notte tranquilla.
0: Ma non lo so, insomma, queste sono dichiarazioni un po', come dire, un po' forti, una lettura, voglio dire, un po' forte, che io metterei un po' da parte per quanto mi riguarda, nel senso che appunto fa parte del gioco purtroppo tragico della guerra, come dicevamo, lo si può leggere in molti modi, chiaramente. Io preferisco rimanere sul fatto che la NATO abbia, come dire, mantenuto, come dicevamo prima, il sangue freddo e stia valutando quanto accaduto senza reazioni spropositate. Ora che poi la Romania abbia chiuso il consolato russo fa parte, insomma, delle decisioni autonome di questo paese, avrà avuto le sue buone ragioni, e quindi questo non cambia nulla rispetto a quanto dicevamo prima. Insomma, io eviterei di alimentare il fuoco, insomma.
1: Allora, andiamo a vedere l'altro tema di oggi sui giornali, che riguarda l'apparentamento che i giornali fanno tra l'enciclica del Papa e quanto ha detto ieri Panetta, governatore della Banca d'Italia. Si parte dall'economia, siamo su Avvenire. Rischiamo inflazione al 6%. Lo scenario di Panetta per il caro energia su guerre, dazi, proteggersi senza isolarsi. È una stima, ma il dato si fa notare. L'Europa rischia un'inflazione al 6% se i traffici per Hormuz non ripartiranno in fretta. Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali disegna uno scenario di rischi potenziali elevati, ma anche di opportunità legate all'intelligenza artificiale e all'Europa, a patto che sappia dimostrare capacità di reazione. E allora, sempre su Avvenire, Marco Ferrando oggi firma un editoriale dal titolo La grande occasione: Papa Leone, Panetta e la sintonia sull'intelligenza artificiale. Leggiamo uno stralcio di questo editoriale su Avvenire. Governare e democraticizzare l'intelligenza artificiale per coglierne appieno le opportunità e limitarne i rischi potenzialmente deflagranti. Colpisce, scrive Avvenire, l'assonanza tra il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Panetta con alcuni dei passaggi chiave dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, che nel quadro fornito ieri in Via Nazionale a Roma trova una declinazione italiana articolata in numeri, pericoli, potenzialità e quindi sfide aperte. Colpisce perché si tratta di due punti di vista diversi, ma che alla fine si rivelano convergenti, e cioè l'intelligenza artificiale si propone come una specie di spartiacque per il futuro che ci aspetta. È condivisa la premessa, dice Panetta, ma ancor più l'enfasi sul consiente di straordinarietà che si porta dietro questa rivoluzione tecnologica in cui, dice il Papa, la potenza e la pervasività delle tecnologie emergenti si innestano nella trama della quotidianità umana, plasmano i processi decisionali e incidono in profondità sull'immaginario collettivo. Per il Papa il progresso non va considerato in se stesso come forza antagonista rispetto alla persona, fa parte dell'uomo, e così anche dice Panetta per quanto riguarda la gestione dell'economia e quindi del benessere.
0: Ma mi sembra un'analisi impeccabile, perché vedi Luca, io penso che un po' da, come dire, da osservatore, nell'osservatore romano delle questioni legate all'intelligenza artificiale, c'è un po' questa tendenza a dividersi tra, una volta diceva Umberto Eco, no, tra apocalittici e integrati, insomma, e chi tra chi, insomma, così magari utilizza questa tecnologia quotidianamente tutti i giorni, soprattutto i più giovani, e chi invece si strappa le vesti, i capelli, perché dice dove andremo a finire, diventeremo disumani. Allora io credo che, come sempre, c'è sempre un'ottima buona misura in mezzo a queste due posizioni. Il tema non è quello della fruizione dell'intelligenza artificiale, come giustamente ha sottolineato ovviamente il Papa e anche altri esponenti di rilievo, ma è il governo dell'intelligenza artificiale, di questa tecnologia che avrà un impatto rivoluzionario sulle nostre vite più di quanto ne abbia avuto la rivoluzione industriale a suo tempo, e quindi bisogna farci i conti ed essere coscienti del fatto che non indietro non si può tornare. Ecco.
1: Velocemente anche Massimo Giannini sulla Repubblica, il titolo è Appello di Panetta, l'intelligenza artificiale decisiva per la crescita, e Massimo Giannini scrive su Repubblica: prima la Magnifica Humanitas di Papa Leone col suo appello alla difesa dell'umano di fronte all'impetuosa ascesa delle nuove tecnologie, poi ieri le considerazioni di Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia, con il suo richiamo a un uso controllato ma sempre più allargato dell'intelligenza artificiale. E scrive Giannini su Repubblica: è interessante ma anche inquietante che a interrogarsi sul dominio assoluto della tecnica nelle nostre vite umane siano la Chiesa di Roma e la Banca d'Italia, e non invece la politica, muta e soverchiata dalla dittatura dell'algoritmo e di chi ne possiede i segreti. Dice bene Massimo Cacciari: le nazioni provano a forzare i confini, gli imperi lottano per l'egemonia mondiale, nel frattempo il titano digitale svuota le une e gli altri di ogni vero potere. Così Repubblica.
0: Sì, sì, ma vedi, siamo un po' sulla stessa linea, nel senso che ci stiamo tutti concentrando quotidianamente con innumerevoli articoli sul tema del pericolo della fruizione dell'intelligenza artificiale. Dovremmo concentrarci, come ci dice giustamente Papa Leone, sul governo dell'algoritmo, e su questo tema non si sta impegnando nessuno, come ha rilevato anche Giannini. I governi non si impegnano a gestire l'algoritmo perché sono troppo dipendenti e conniventi e collegati in maniera come dire insospettata, insomma, che non si può dire, ecco, scusate il gioco di parole, con chi governa questi algoritmi. Il tema vero, come ha detto il Papa, è il governo della democrazia cioè la democrazia dell'intelligenza artificiale dipende da chi governa l'algoritmo. Se non parliamo di questo, parliamo di nulla. È inutile che continuiamo a parlare di come noi usiamo l'intelligenza artificiale. La usiamo secondo la nostra sensibilità, la nostra intelligenza, come qualsiasi strumento tecnologico.
1: Un ultimo passaggio lo andiamo a prendere dal foglio, perché ancora si parla del Papa. Per il Papa il rifiuto dell'ispirazione cristiana dei padri fondatori delle istituzioni dell'Unione Europea è alla base della crisi demografica. Il Foglio fa un focus su lunedì scorso. Prima di presenziare al lancio della sua prima enciclica, il Papa ha pronunciato un discorso ricevendo in udienza i membri dell'intergruppo del Parlamento Europeo sulla demografia. Discorso di fatto oscurato dall'eco che ha avuto la Magnifica Humanitas, considerato anche il parterre riunito che ha partecipato alla presentazione. In sostanza, il Papa ha detto all'intergruppo del Parlamento Europeo sulla demografia che negli ultimi decenni possiamo osservare che il rifiuto dell'ispirazione cristiana dei padri fondatori delle istituzioni dell'Unione Europea ha portato a un tempo di sterilità, non solo perché troppi sono stati privati del diritto di nascere, ma anche perché non si è riusciti a trasmettere gli strumenti materiali e culturali di cui i giovani hanno bisogno per affrontare il futuro. Di conseguenza, ha detto il Papa, non di rado ci troviamo di fronte alle affermazioni contraddittorie di presunte politiche a favore della famiglia che al tempo stesso promuovono in modo discriminato nei confronti della maternità politiche sbagliate, esaltando l'aborto come diritto e minano le fondamenta stesse del desiderio di dare vita a una famiglia.
0: Beh, il tema della denatalità, soprattutto in Occidente.
1: Ma c'è il tema delle radici cristiane
0: delle
1: nella
0: radici
1: crisi
0: cristiane
1: dell'Europa.
0: Ma guarda, a proposito di Europa, parole ovviamente da accogliere del Santo Padre, e in tutti questi discorsi che stiamo facendo in questa mattina, Luca, c'è veramente un convitato di pietra, che è appunto l'Europa. Che manca in tutti questi argomenti, manca nel governo del territorio, nel governo delle situazioni internazionali, nelle politiche demografiche, insomma c'è bisogno di più Europa.
1: Allora, un minuto per prima della poesia che raccontiamo da questi microfoni, grazie anche ad Alessandro De Carolis, perché sono testi scelti da lui, che tu in maniera grande,
0: e a Marcello Teodonio in questo caso, che invece riguarda il Belli, De Carolis Trilussa e Teodonio
2: ci sono anche
1: che tu ci proponi con la tua arte, perché ricordiamo che tu sei anche uomo di teatro oltre che giornalista. Brevemente i contenuti di Cronache Romane di oggi sull'Osservatore Romano.
0: Beh, brevemente, ma invito veramente i lettori a venirlo a leggere, perché insomma stiamo un po' avendo dei contributi importanti e molto interessanti. Uno che ci parla di Paolo Biondi, che ci parla della ZTL nell'antica Roma. È un articolo molto interessante.
1: La ZTL nell'antica Roma.
0: Non vi dico niente perché non abbiamo tempo, quindi lo dovete andare a leggere. Così come Tommaso Giuntella, che ci fa una storiella in mezzo al traffico di Roma, e poi la via Appia tra antiche pietre e visioni future, la nostra Arianna Ninchi, che va invece a vedere cosa si muove per le strade della città sotto il profilo culturale, e poi appunto una famosissima poesia del Belli.
1: La poesia la rimandiamo a pochi minuti, alle 9.01, perché non abbiamo più tempo. Alle 9 abbiamo le notizie flash, poi parleremo di radio con il nostro altro ospite. Però brevemente, dai quotidiani locali, a proposito di Cronache Romane, c'è un tema che io vorrei rilanciare. Abbiamo pochissimo tempo, lo tratta il Tempo, ma anche il Corriere della Sera. L'erba soffoca le tombe dei cimiteri del Verano e del Flaminio fino al Laurentino, dove regna il degrado, nessun rispetto per i morti. Ecco, questo è un tema che noi vogliamo rilanciare da questi microfoni.
0: Sì, assolutamente, ma questo purtroppo è un tema annoso, insomma.
1: Cimiteri senza pace, il titolo che fanno i quotidiani locali.
0: Eh sì, perché insomma la cura del verde, soprattutto in questi cimiteri, è un po' carente, e è un tema che è stato sollevato più volte, e poi quando c'è in questa stagione ovviamente la crescita è maggiore, quindi si nota ancora di più, e bene fanno i giornali a sottolinearlo in modo che le autorità poi possano intervenire, insomma.
1: Verano, Flaminio, Laurentino, cimiteri soffocati dall'erba. 8:59, la linea alle notizie flash, e poi torniamo con la poesia.

0: Le ore 9 torna l'informazione della Radio Vaticana. Nuovi raid delle forze russe in Ucraina, attaccate infrastrutture industriali a Zaporizhia, ferita una persona. Secondo i canali Telegram russi, l'esercito ucraino avrebbe colpito infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia nei territori controllati. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver intercettato nuovi lanci di droni di Hezbollah dal Libano. Ieri le IDF avevano accusato la milizia sciita di aver colpito la chiesa ortodossa di San Giorgio nel sud del Libano e il villaggio cristiano di Marjaun. Dopo il nulla di fatto sugli accordi di pace tra Iran e Stati Uniti, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso. È stato arrestato l'agente dell'ICE Castro che sparò al migrante Alfredo Alorna a Minneapolis il 14 gennaio, due giorni dopo che l'amministrazione Trump aveva annunciato la fine delle operazioni dell'ICE Minnesota. È tutto, l'informazione torna alle ore 10.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Allora Luca, come dicevamo prima, in questo caso ringraziamo il professor Marcello Teodogno che ha raccolto le poesie del Belli, è uno dei massimi esperti del Belli e le commenta, e invito anche i lettori poi ad andare a leggere i commenti che sono importanti tanto quanto la poesia, perché la inquadrano, ce la spiegano e veramente ci fanno vedere quanto sia preziosa anche nel mondo di oggi. Alternativamente abbiamo poi il Trirussa, le cui poesie vengono scelte dal nostro Alessandro De Carolis, e analogamente il nostro Alessandro le commenta in maniera impeccabile, quindi era dovuta questa spiegazione, per ringraziare entrambi, perché insomma sono un po' quelli che stanno dietro le quinte.
2: Poesia che noi troviamo sull'Osservatore Romano e che adattiamo il sabato mattina in modo radiofonico.
1: Esattamente. La bona famiglia. Mi nonna, a un'or de notte che vietata, se leva da filà, povera vecchia, attizza in carboncello, c'ha parecchia, e mangiamo due fronne d'insalata. Qualche volta se famo una frittata, che si la metti al lume e ci si specchia come fussi attraverso de un'orecchia, quattro noce e la scena è terminata. Poi, nel mentre ch'io, tata e Clementina, seguitamo un par d'ora di sgoccetto, lei sparecchia e arissetta la cucina. E appena visto nel fondo al bucaletto, una pisciatina, una sarve regina, e in santa pace se ne andiamo a letto.

0: quest'ultima frase mi ricorda tanto Paolo Panelli.
1: Questa è stata una frase storica. È citata da tantissimi, ovviamente, autori, molto meglio di me, ovviamente. Ed è questo accostamento un po' tra il sacro e il profano, che è tipico della cultura romana, ma che la rende, che rende entrambi, nobilita ovviamente il profano, e facendo vedere qual è lo spirito poi romano e romanesco.
2: Marco, prima di salutarti, c'è una notizia che volevo commentare con te, perché a Roma, secondo la Caritas di Roma, sta aumentando il gioco d'azzardo.
1: Sì, è un problema grosso. Tra l'altro c'è un'iniziativa della Caritas nazionale, e poi anche in collaborazione con quella romana. A Roma ci sarà a breve appunto un incontro, la tenda del buon gioco si chiama, presso la parrocchia di Sant'Andrea del Soccorso, per sensibilizzare su questo tema, che purtroppo è un tema veramente drammatico, legato molto spesso alle difficoltà economiche che si cerca di superare a volte in maniera ovviamente sconsiderata, proprio cercando di avere fortuna con il gioco d'azzardo, e così facendo precipitando prestiti, usura, quant'altro, insomma una situazione veramente drammatica che cerchiamo anche noi di portare alla luce. Lo faremo presto anche con questo, con altri articoli su questo tema.
2: E anche noi ci torneremo, solo per indicare che domani la Caritas diocesana di Roma aderisce all'iniziativa nazionale La Tenda del Buon Gioco. Domenica 31 maggio, quindi domani, l'iniziativa nazionale farà tappa alla parrocchia di San Corso, che diciamo è una parrocchia che da un comunicato Caritas viene definita una realtà all'interno di un quartiere definito la Las Vegas della Tiburtina,
1: sì,
2: per opporre alla cultura del gioco quella della relazione e l'isolamento della ludopatia. Quindi anche per Roma c'è questa iniziativa che vi segnaliamo domenica 31 maggio, ma come Radio Vaticana e anche come Osservatore Romano ci torneremo tra pochissimo. Grazie
1: a voi,
2: Marco
1: a
2: Bellizzi,
1: voi,
2: giornalista dell'Osservatore Romano. Io ringrazio Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la Comunicazione, che ci ha raggiunto in studio. Alessandro, facciamo una brevissima pausa musicale e poi andiamo a parlare un po' di noi, cioè della radio in generale, perché a Bruxelles, in Europa, si sta parlando di radio e vediamo se ne stanno parlando bene o male.
3: Ok.
4: Bene, torniamo allora al 1983, un altro classicissimo.
3: Man in the Mirror, Michael Jackson.
4: Non proprio.
3: Ah,
4: perché abbiamo spostato la scala, caro maestro, qui sai che ci sposta di qua,
5: sì,
4: metti di là,
5: non è la voce
4: che
5: di Michael,
4: non è ancora, però è un altro grande, ecco, stiamo parlando, no, di Lionel Richie,
3: All Night Long, inconfondibile.

0: Quino 81 ma 83.
1: Che se 83, sì, infatti sappiamo rischiato. No, semplicemente se lo diciamo a beneficio dei nostri ascoltatori, che poi nello scorrere della nostra playlist alle volte può, ecco, succedere
0: un salto di
1: Ben.
2: Che se ricordo bene, sia Michael Jackson che Lionel Richie cantarono insieme We Are the World.
1: Beh, assolutamente sì.
2: Tra gli altri grandi.
1: Tra le altre cosine, sì, che hanno fatto però, così tanto per. Quindi, ecco, stiamo sempre parlando del gota, della musica.
3: Ma poi la cultura musicale, no, Alessandro, non è indifferente.
2: No, sono un ragazzo degli anni Ottanta, tutto.
1: Siamo dei ragazzi degli anni Ottanta.
3: Alessandro Gesotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione. A proposito di radio, sì, il nostro amore della nostra infanzia che abbiamo portato avanti per tutta la nostra vita. Attenzione, il tema è interessante per il futuro della radio, perché è in discussione a livello europeo il Digital Network Act, sì, la normativa che dovrebbe ridisegnare la comunicazione digitale dell'Europa nei prossimi anni. E sì, allora io ti chiedo, la radio come si inserisce o si inserirà in questo, diciamo, Digital Network Act?
2: Allora, intanto è giusto dire che si tratta di una normativa, in Italia diremmo una normativa quadro, perché è una proposta legislativa di alto livello, quindi che impatta su tutta l'Unione Europea e che punta a ridefinire un po', lo stavi già dicendo tu, le comunicazioni digitali nel vecchio continente. La parola digital è all'inizio di questa norma, tenendo conto delle straordinarie innovazioni tecnologiche. Prima di questo collegamento state parlando del Papa, della Magnifica Humanitas, quindi dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quello di creare dunque un quadro normativo unitario il più possibile al passo coi tempi. Si parla anche molto di sovranità digitale europea rispetto ai colossi americani, cinesi, giapponesi, ed è importante perché non riguarda solo le infrastrutture, e già questo sarebbe importante, quindi la connettività, le reti broadband, il 5G, ma avrà anche un impatto sui contenuti informativi, quindi su ciò che i nostri concittadini europei potranno ascoltare in radio, leggere sui giornali o sui siti web o vedere in televisione. Quindi è una questione che riguarda anche la buona salute dei nostri sistemi democratici, no Luca, che è una cosa che noi anche in altre trasmissioni dove ci siamo dedicati ad approfondire a che punto è no, la radio oggi nel mondo, è molto importante. Il DNA o DNA in inglese dovrebbe essere approvato il prossimo anno, quindi il processo è lungo, articolato. Sappiamo che a livello europeo nulla è mai rapido, forse è anche giusto, perché questa è una normativa che avrà un impatto sull'Europa per molti anni ed è quindi in discussione alla Commissione, al Parlamento, al Consiglio d'Europa. La cosa importante è che siamo in una fase in cui entrano in gioco non solo i rappresentanti istituzionali, ma anche i mezzi di informazione, le organizzazioni di categoria e il servizio pubblico, gli operatori delle telecomunicazioni, ovviamente le big tech companies del mondo digitale.
3: Alessandro Gesotti, c'è un punto importantissimo, perché è in discussione la permanenza, sì, delle radio nel sistema, all'interno delle automobili, nell'automotive potremmo chiamarlo, e questo è un problema grosso.
2: È fondamentale. Perché lo è? Perché credo che sia l'esperienza di tanti, probabilmente molti. La maggioranza di coloro che in questo momento ci stanno ascoltando in radio sono in macchina. Io credo che questo sia abbastanza facile come previsione, anzi alcuni dati europei, io rappresento Radio Vaticana, la European Broadcasting Union, che è l'organizzazione delle radio e TV pubbliche d'Europa, e ultimamente nella Radio Assembly di Sofia in Bulgaria ci hanno mostrato delle rivelazioni secondo cui il 60% dei cittadini europei ascoltano la radio in auto, cioè quindi muovendosi nel traffico cittadino o magari più allegramente muovendosi da un luogo all'altro nelle loro vacanze. Quindi è fondamentale questa presenza della radio nelle automobili, perché se i ricevitori delle future automobili che sono già in costruzione e quindi per i prossimi anni non avranno la possibilità di un sistema che permette l'immediato accesso alla radio, la radio rischia di scomparire come mezzo di informazione.
3: E qui sarebbe un vulnus gravissimo per la democrazia, perché la radio,
2: sì,
3: circola con idee, mette in contatto persone, quindi il tema è molto grave. Ma chi è che mette in dubbio in Unione Europea l'utilizzo della radio in macchina?
2: Diciamo che allora la cosa è un po' più complessa, nel senso che in questo momento c'è un testo, potete immaginare quanto articolato, il Digital Networks Act parla di tutto, e c'è anche la radio ovviamente, e quello che la European Broadcasting Union, quindi l'associazione di categoria delle radio di servizio pubblico, la Radio Vaticana è un ente fondatore di questa organizzazione, sta spingendo perché venga reso obbligatorio a livello normativo europeo che le case automobilistiche, le grandi aziende automobilistiche d'Europa, nazionali e continentali, inseriscano il ricevitore per accedere alla radio sia in FM che in DAB, perché il rischio è questo, che scompaia totalmente l'analogico e il digitale terrestre. Quindi c'è sicuramente un interesse da parte delle grandi big tech companies digitali a spingere tutto verso le app, verso l'internet, verso la connettività, e c'è un interesse invece molto molto forte delle radio di servizio pubblico, ma direi anche di quelle private, perché poi ovviamente in questo mi sembra la battaglia sia comune, nel mantenere questa posizione, perché come hai detto tu, e non è che lo diciamo noi perché siamo appunto i ragazzi della radio, cresciuti con la radio e che continuano a fare radio, ma tutte le rivelazioni, le rilevazioni a livello nazionale italiano, a livello europeo e non solo, sottolineano che la radio è il mezzo di informazioni di cui il cittadino si fida di più, il cosiddetto trust index, perché oggettivamente le notizie, l'informazione di servizio passa soprattutto attraverso la radio. E fammi aggiungere una cosa molto importante: quando ci sono delle emergenze, tu sei stato in Ucraina, quindi quando scoppia una guerra c'è la radio, non c'è altro. Oppure quando l'anno scorso, in modo che ancora non è stato del tutto spiegato, l'intera penisola iberica, Spagna e Portogallo, sono andati in blackout elettrico praticamente per un giorno. Il cellulare poi alla fine, la batteria si consuma, la televisione non l'accendi se non c'è l'elettricità, la radio va avanti lo stesso, è un mezzo di informazione resiliente che resiste. Quindi questo è qualcosa che stiamo anche come Radio Vaticana all'interno delle BU spingendo come molto importante.
3: Potremmo dire, Alessandro, e lo diciamo a voce alta, che la radio è un bene irrinunciabile, sì, anche per la tenuta dei sistemi democratici, sì. Lasciami dire che in quello che ci stai raccontando si profila una sorta di dibattito anche molto duro tra i grandi gruppi tecnologici digitali e la politica.
2: Beh, allora parliamoci chiaro: la radio è un mezzo di informazione povero. Non sviluppa volumi economici impressionanti come oggi lo sviluppa tutta la industria del digitale e ora anche dell'intelligenza artificiale, anzi in realtà l'intelligenza artificiale ha superato anche come volumi economici quelli delle cosiddette big companies del digitale. Quindi se noi guardiamo sotto un profilo economico-finanziario, la radio è perdente. Perché la radio non potrà mai sviluppare un volume economico degli interessi e dei profitti come li può oggi sviluppare una grande compagnia di digitale, di intelligenza artificiale. Ma è proprio qui il tema è politico, il tema è istituzionale, politico nel senso più bello del termine. In Magnifica Humanitas ci sono molti riferimenti, richiami alla politica, è un grande testo di dottrina sociale della Chiesa, c'è un richiamo alla responsabilità della politica. Ebbene, la politica è chiamata a proteggere un bene prezioso per il sistema democratico, per il bene dei cittadini, e la radio lo è un bene prezioso, perché appunto l'informazione, la fiducia che viene rivolta nei confronti delle notizie che si ascoltano attraverso la radio è qualcosa che non si può perdere, è un bene da tutelare. Quindi pensiamo anche per esempio alla sicurezza stradale, la radio ti informa, ti aggiorna su quello che sta succedendo, e quanti, è brutto dirlo, ma quanti incidenti avvengono ogni anno in Italia, in Europa, perché ci si distrae per guardare il cellulare, magari per ricevere un'informazione di sicurezza stradale. Ecco, questo con la radio non succede. E fammi aggiungere anche una cosa importante: io presiedo il Radio and Audio News Group d'Europa, e una cosa che devo dire ho imparato a conoscere, perché poi ovviamente l'esperienza di confronti con i direttori, con i colleghi giornalisti delle radio d'Europa, oggi la radio in Europa ha un sistema di distribuzione molto diversificato, cioè c'è chi ha spinto molto sul DAB, il DAB Plus, c'è chi ancora sta sull'FM, c'è chi ha un diciamo così, una dieta mista tra FM e DAB. Allora l'idea di fare una tabula rasa e mettere un'omologazione per tutti, quindi internet per tutti, è impensabile, quindi bisogna garantire anche questa diversificazione e proprio per mantenere la ricchezza della diffusione radiofonica in Europa.
3: E noi sosterremo la possibilità di usufruire ancora della radio nelle automobili e non certo. solo, anche nelle non case solo, e solo. Anche dove ci troviamo, anche per la strada, perché la radio certamente, te la porti mentre certamente. Fai footing, mentre fai una passeggiata, mentre stai in macchina, mentre sei a casa, mentre studi. La radio è veramente
2: radio
3: qualcosa
2: ci accompagna, gli altri
3: ci accompagna, accompagna la vita quotidiana delle persone e valorizza le democrazie dei paesi e degli stati. Questo deve essere molto chiaro alla politica europea, un presidio di pluralismo. Grazie al nostro Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione. Torneremo
2: assolutamente
3: sui temi
2: passo
3: della radio.
2: È un processo lungo, tutto il 2026 se ne va con discussioni, con confronti, con appunto anche le organizzazioni di categoria come la European Broadcasting Union. Poi nel 2027 si andrà all'approvazione, ma diciamo così, ci prendiamo l'impegno di aggiornare i nostri ascoltatori, che penso ci tengano ad avere ancora delle radio come la nostra, che siano forti e capaci di informare, vive e ben attive anche nei prossimi anni.
3: Dobbiamo chiudere però. Michela al 335 12 43 722 ci dice: la radio è uno strumento di comunicazione di massa fondamentale, garantisce immediatezza, accessibilità universale, specie negli spostamenti in auto, sì. camminando e nelle azioni più normali.
2: Perfetto, la possiamo assumere.
3: Grazie Michela, grazie ad Alessandro Gisotti. 9:20, abbiamo subito un altro collegamento pronto, cambiamo decisamente argomento. Ringrazio e saluto Enrico Giovannini, che è direttore scientifico di ASVIS, l'ASVIS è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Professor Giovannini, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
4: Buongiorno e grazie dell'invito.
3: Noi oggi andiamo un po' di corsa perché poi dobbiamo dare la linea tra un po' al Papa per una udienza che seguiremo in Radio Cronaca. Si è conclusa, promossa da ASVIS, un festival, quello dello sviluppo sostenibile, che proprio in questo mese che sta per finire ha girato tutta l'Italia per parlare degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Come è andata, professor Giovannini?
4: Ma il festival è un'iniziativa unica al mondo, lo dice l'ONU, perché è un festival diffuso. 17 giorni, poi in realtà tutto il mese di maggio, abbiamo avuto oltre 1200 eventi che testimoniano ancora una volta come la società italiana sia molto interessata ai temi della sostenibilità, non solo ambientale, ma anche sociale, economica. E dunque chi dice che la sostenibilità sia passata di moda non ha nessun fondamento questa affermazione. Abbiamo sviluppato tanti eventi, ma soprattutto tante proposte che abbiamo presentato alla Camera dei Deputati il 22 maggio. Siamo stati anche molto onorati di avere un messaggio video del Presidente della Repubblica, e trasformeremo queste proposte in idee, in suggerimenti per la politica, perché quest'anno c'è una grande opportunità. La nuova strategia di sviluppo sostenibile deve essere predisposta dal governo ed è il momento in cui tutta la società deve civile, ASVIS riunisce più di 300 soggetti della società civile, può e deve far sentire la sua voce.
3: Giovannini, noi la ricordiamo come economista, ma soprattutto come ministro del lavoro e delle politiche sociali nei governi passati. Allora le chiedo la compatibilità tra lo sviluppo sostenibile e l'economia.
4: Ma i dati ormai sono chiarissimi, sono dati Istat certificati dall'Istituto di Statistica, dall'Union Camere. Le imprese italiane che investono in sostenibilità, contrariamente a quello che alcuni dicono, aumentano produttività, occupazione, esportazione. Quindi quando si sente dire che la sostenibilità è un costo, anche in questo caso non è vero. Certo, è un investimento, richiede un investimento, ma i risultati sono anche di breve termine, ed ecco perché l'Europa deve continuare a spingere nella direzione non solo del Green Deal ma delle altre politiche, perché convengono da un punto di vista economico. Un'altra bugia, se posso usare questo termine, è che la finanza dopo Trump non si interessi più di queste tematiche. Non è vero, le grandi case di investimento continuano andare in questa direzione, le agenzie, le grandi case di assicurazione, insomma la finanza sostenibile sta aiutando tantissime imprese a diventare più sostenibili, ripeto, non solo da un punto di vista ambientale, e dunque servono politiche in questa direzione, mentre quello che ascoltiamo anche recentemente, non solo da alcune forze politiche ma anche economiche, è che bisogna rinviare, rallentare, salvo poi lamentarsi che quando accadono crisi energetiche come l'attuale noi siamo indietro, i costi li pagano i cittadini e le imprese.
3: Professor Giovannini, un ultimo tema che forse mi sembra il più interessante all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile che voi avete portato in giro per l'Italia nel mese di maggio, nel mese che si sta concludendo, perché a Parma voi avete lanciato l'iniziativa Giovani Idee per il Futuro dell'Italia. È una iniziativa che guarda all'anno prossimo, ma in particolare al dopo elezioni del 2027, perché i giovani proporranno, grazie a questa iniziativa Giovani Idee per il Futuro dell'Italia, un gruppo di giovani proporrà, prima discuterà naturalmente, al nuovo governo che verrà dopo le elezioni del 2027, delle idee per aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro.
4: Beh, in realtà è molto di più, perché abbiamo lanciato la Costituente, 40 ragazze e ragazzi under 35 che saranno affiancati da 12 ex presidenti del Consiglio, della Camera, della Corte Costituzionale, verso la vera e propria nuova assemblea per il futuro, cioè una sorta di Parlamento di giovani o a maggioranza di giovani, perché il Parlamento attuale ha una età media la più alta della storia della Repubblica. Dunque l'iniziativa che è partita a Parma, che vedrà anche l'organizzazione delle cosiddette piazze sul futuro, è una grande mobilitazione, ma intorno all'idea che possa nascere una nuova istituzione, un nuovo modo di partecipazione attiva da parte dei giovani, e non solo sul mercato del lavoro ma su tutte le dimensioni che determineranno il nostro futuro. Non è una iniziativa che esiste in altre parti del mondo. Il presidente Macron ha cambiato la Costituzione, entrerà in vigore più avanti, che vede il CNEL francese, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che sarà costituito solo da associazioni di giovani e non dalle usuali sindacati e associazioni imprenditoriali. Ecco, noi invece abbiamo fatto una scelta di partecipazione molto più forte dal basso, che è partita a Parma, verrà avviata nel 2027 a Parma, perché Parma sarà in quell'anno la capitale europea dei giovani. Dunque, come vede, è un'iniziativa molto innovativa e invitiamo tutte le associazioni, molte già si stanno prenotando, per organizzare piazze sul futuro per alimentare i lavori della Costituente.
3: Si potrebbe parlare di una sorta di assemblea civica giovanile?
4: Sì, non sarà solo giovanile, ci saranno anche gli altri gruppi socio-economici, ma con una prevalenza di giovani, in qualche modo con una quota inversa rispetto a quella della popolazione. Perché? Perché ci sono tantissime associazioni che se ne dica, e poi improvvisamente in occasione del referendum si scopre che i giovani sono interessati alla politica, che fanno attivamente politica in forme diverse. Nel 2027 ci saranno le elezioni, speriamo che questa nostra iniziativa induca anche tutti i partiti a candidare molti più giovani. Ma al di là di questo, vorremmo che questa nuova istituzione fosse un pungolo per il governo, il Parlamento e tutta la società italiana nell'ambito del progetto che abbiamo lanciato Ecosistema Futuro. Chi è interessato a saperne di più può andare sull'omonimo sito, in cui tra l'altro lanceremo, anzi l'abbiamo già avviato, il Museo dei Futuri. ci piacerebbe avere un museo di futuri, sembra un ossimoro, ma in realtà ne esistono anche già a Dubai, a Rio de Janeiro, a Berlino. L'educazione ai futuri nelle scuole, nelle università, come propone l'UNESCO, perché se non ci occupiamo di futuro se ne occuperà qualcun altro, e vista l'aria che tira mi sembra non è una buona idea lasciare che qualcun altro si occupi del nostro futuro.
3: Grazie al professore Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASVIS. Buon lavoro, e torneremo a parlare di questa iniziativa Giovani Idee per il futuro dell'Italia. Grazie e buon lavoro.
4: Grazie, buona giornata a voi.
3: 9:30, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana, Sound Magazine, e parliamo di sport, perché in queste ore a Velletri c'è un'iniziativa molto importante che parla di sport, ma anche di valori sportivi e di inclusione. Per questo noi siamo andati a cercare una delle storiche voci sportive della città di Roma. Saluto e ringrazio Guido De Angelis, che è conduttore sportivo, radiofonico, telecronista, ma soprattutto editore della rivista Lazialità. Abbiamo già detto conduttore radiofonico, vogliamo ricordare quelli che hanno portato il calcio a Roma, che è in onda su Radio 6, ma anche in televisione con Lazialità. Direttore De Angelis, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
5: Grazie a voi, un piacere. Piacere mio.
3: Parlavamo di sport.
5: Mi sentite bene?
3: Sì, la stiamo sentendo ottimamente. Parliamo di sport, perché in queste ore a Velletri c'è un'iniziativa che mette insieme i giovani con i grandi campioni dello sport. È promossa dalla Polisportiva Lazio, che si occupa di più attività sportive, ma soprattutto è una storia che merita di essere raccontata. De Angelis.
5: Ma guarda, io ti dico solo una cosa: questa è un'iniziativa in un momento un po' delicato della storia della Lazio a livello calcistico, perché c'è un po' di, diciamo, l'ambiente non è dei migliori, però la Lazio non è solo calcio, e così è lo slogan, perché la Lazio è anche polisportiva. La Lazio ha portato, oltre il calcio a Roma, ha portato lo sport a Roma, proprio perché quei 9 ragazzi che la fondarono nel lontano 9 gennaio 900 iniziarono a correre per le vie della città lungo il Tevere, e quindi poi questa polisportiva si è talmente ampliata che è arrivata a 50, 60, 70 sezioni, adesso non ricordo nemmeno più quante sono. Una parte di queste sezioni oggi, ma anche soprattutto ieri, perché è iniziato questa due giorni lì a Velletri, con tanti centinaia e centinaia di bambini delle scuole, hanno creato una sorta di Woodstock laziale, una sorta di, in questo straordinario stadio di Velletri, in questo campo sportivo immenso, dove ci sono gli sport, alcuni sport della polisportiva, non tutti perché è impossibile, e possono, si sono già esibiti, intanto col paracadutismo, la sezione del paracadutismo con Lino Della Corte, che ha organizzato questo evento meraviglioso, e poi questi bambini delle scuole, centinaia di bambini che sono entrati in campo e hanno tirato di scherma, hanno tirato di fioretto, c'è chi con la maglia dell'atletica leggera hanno corso, c'è per esempio la possibilità di fare anche il triathlon, questi due o tre sport insieme che sono bellissimi, il taekwondo, che è uno sport molto particolare, insomma si possono, già ieri si sono divertiti tantissimo. Oggi naturalmente è il grande giorno, perché dalle 10 già sta iniziando ad arrivare gente, non solo dai castelli ma anche da Roma, perché le famiglie che arriveranno insieme ai propri figli possono scendere in campo ed esibirsi, ma anche per chi non ha mai fatto atletica leggera, non ha mai preso una sciabola in mano, oppure magari qualcuno che vuole lanciarsi dal cielo, perché c'è questo paracadutismo, questo sport antico, e insomma è veramente una bella kermesse, devo essere sincero. E naturalmente ci sarà un amichevole di calcio, poi ci sarà un concerto che durerà fino a mezzanotte con tanti amici vicini alla musica, per esempio una cover di Di Battisti, Di Vernice, un vecchio gruppo che cantò anche a Sanremo, poi Tony Marco, l'autore dell'inno, e ci sarà anche, tra le altre cose, questa amichevole di calcio. Veramente una lunga giornata di sport che finirà, inizierà adesso, tra pochi minuti, già aperto sono aperti i cancelli, e finirà stanotte a mezzanotte col concerto dentro questo campo sportivo. Veramente una bella iniziativa. Tra le altre cose, vengono a trovarci Gianmarco Dognazzi, il figlio di Dognazzi, stanno arrivando anche Anna Falchi, insomma veramente una bella cosa, perché la Lazio non è solo calcio, ecco, questo è lo slogan dell'iniziativa. Ecco, così chiudo, magari, perché non voglio rubarvi tempo.
3: No, assolutamente, direttore De Angelis. Tra l'altro, quello che vorremmo sottolineare della bellezza di questa iniziativa è che si cerca di avvicinare i ragazzi a discipline meno conosciute, ma che sono altrettanto ricchissime di valori e opportunità. È un modo di condividere, di coesione, cosa che oggi purtroppo lo sport moderno non riesce più a valorizzare.
5: Guarda, io non ho la scaletta, ma ci sono proprio campioni olimpici che verranno a esibirsi oggi, perciò di scherma, ma insomma veramente gente che ha fatto le Olimpiadi. E questo è un modo per far vedere ai bambini, ai giovani, che non c'è solo il calcio, perché sono sport minori, ma che sono sempre affascinanti, e noi poi tutte le volte ce li ricordiamo quando magari si vince una medaglia d'oro o una medaglia d'argento. Siccome la Lazio, ce ne saranno una quindicina oggi delle 60-70 sezioni, e questo è l'inizio di un percorso, e quindi i bambini potranno scendere in campo, i giovani potranno scendere in campo per questa grande festa in questo grande stadio che porta 4.000 persone, ma soprattutto saranno in campo, perché immagino che quando i bambini vedono il

0: E loro hanno però questa fortuna in più di poter affrontare sport che naturalmente prima era impossibile affrontare, quindi credo che oggi, sia ieri che oggi, sarà una grande festa. Perché credo che poi questa iniziativa sarà portata nella capitale e questo è l'inizio, come ho detto prima, di un percorso. A me poi mi fa strano parlare di questi sport perché non conosco molto, cioè li seguo, tra virgolette, un po' come li seguiamo un po' tutti noi, però io racconto la Lazio da quasi mezzo secolo, sia in radio che in televisione, ho costruito questo magazine che da 40 anni è entrato in edicola, insomma ho raccontato mille storie di calcio, ecco. Però devo essere sincero, loro veramente, la Lazio è veramente ha aperto proprio a tanti giovani, perché il calcio è bello, ma ci sono degli sport che non sono seguiti e che meriterebbero di essere seguiti, perché poi non hanno la visibilità che ha il calcio.
1: Quindi appuntamento per tutta la giornata a Velletri, allo stadio di Velletri. Direttore De Angelis, chiudiamo, perché tra gli eventi, naturalmente l'ingresso è gratuito, questo lo sottolineiamo.
0: Sì, assolutamente, ingresso libero, possono venire a qualsiasi ora, possono entrare, possono restare. Poi lì c'è un campus dove si può mangiare, sai, quella è una sorta di Woodstock. Naturalmente non c'è Jimi Hendrix,
1: certo, ma ci sono invece le freccette. Noi chiudiamo con questo, perché a Velletri si potrà avere un evento e giocare tra virgolette con le freccette.
0: Darts, credo che sia il termine, darts, sì. Le freccette, che sembra una cosa, noi giocavamo in casa con le freccette, è diventato uno sport importante e devo dire molto simpatico. Mi sono anche io dilettato, ma ho fatto una pessima figura, non ho preso nemmeno il cerchio, insomma.
1: Grazie.
0: Comunque, grazie. Veramente complimenti a chi ha avuto questa iniziativa, Lino e tutti i ragazzi della Polisportiva Lazio che si sono prodigati. Veramente grazie dello spazio che ci avete concesso come Radio Vaticana.
1: Grazie al direttore Guido De Angelis, lo ricordiamo, conduttore di quelli che hanno portato il calcio a Roma in onda su Radio 6 dal lunedì al sabato.
0: Non
1: grazie.
0: Parliamo di Lazio Calcio, meglio, perché è un momentaccio.
1: Non ne parliamo, non ne parliamo. Grazie, buon lavoro.
0: Buon lavoro e buona
1: tutto. Grazie a Guido De Angelis, voce del calcio romano. Voce storica del calcio romano. Sono le 9:38, è il momento del sound.
2: Intanto in sottofondo ci facciamo accompagnare da questo altro successo 1985, parliamo degli Eurythmics. Questa è la voce di Annie Lennox, There Must Be an Angel.
3: Sì, con l'armonica bocca di Stevie Wonder.
2: Oltretutto.
3: Tra l'altro.

0: sottofondo l'armonica di Stevie Wonder, anche questi grandi pezzi.
1: Sì, sono iconici. Sempre anni 80, siamo rimasti in quell'ambito, oggi.
0: Sì, oggi sì, nella scelta inconsciamente, però siamo rimasti in quel periodo, non per nostalgia, ma evidentemente quel periodo musicalmente parlando.
1: Ci sei inciampato sopra, insomma.
0: Sì, diciamo che acchiappa, diciamo. Comunque, torniamo al 2026. E allora, in studio, graditissimo ritorno, avvocato Maria Bonfiglio, per gli amici Mariella, buongiorno, bentrovati.
2: Buongiorno, bentrovati.
0: Insieme al maestro Riccardo Biseo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Grazie della compagnia. Perché? Perché presenteremo fra poco la settima edizione, correggimi se
2: sì,
0: sbaglio,
2: esatto,
0: del premio Tonino Di Pasquale.
2: Esatto.
0: Adesso dopo faremo un piccolo riassunto delle puntate precedenti, così anche i nostri ascoltatori che hanno perso le puntate di prima possono rimettersi in paro. E poi abbiamo anche un altro graditissimo ospite, però adesso lo facciamo presentare dalla musica.

0: Bene, l'avrete riconosciuto?
1: Sì, noi inquadriamo così i nostri ospiti.
0: Li presentiamo così.
1: Non avendo telecamere, quindi.
0: Quindi non avendo telecamere, usiamo i suoni. Stiamo parlando di Stefano Dorazio dei Vernice.
2: Buongiorno a tutti,
0: bentrovati. Grazie di essere con noi. Senti, allora, una prima domanda te l'ho fatta ieri per telefono, se la stanno ponendo anche i nostri ascoltatori. C'è un'omonimia evidente.
2: Sì.
0: Quindi, come hai convissuto? Posso chiedere, nome di tutti gli ascoltatori, sì. Come hai vissuto questa omonimia?
2: Allora, il problema è stato questo, no? Che io, quando siamo usciti come gruppo I Vernice, dopo un paio di puntate del Festival Bar, che ne so, Costanzo Show, la gente mi chiamava il signor Vernice, cioè mi incontravano, che ne so, all'autogrill, oh c'è Vernice, oppure c'è su e giù. Stefano Dorazio veniva un po' messo
0: da parte,
2: però naturalmente Stefano sapeva che io il mio nome era Stefano Dorazio, e io sapevo a maggior ragione che... Quindi lui è di Castelfusano, credo,
0: sì,
2: di
0: Ciglia, quelle
2: sì,
0: zone
2: vicino Ostia. Io sono dei Castelli Romani, e quando ci incontriamo dice: senti, siamo due Stefani Dorazio, ci piace la porchetta a tutte, insomma noi ci siamo sempre divertiti. Lui è stata una grande persona, eh? Io sempre il sorriso, almeno con me sempre il sorriso.
0: Questo lo ricordiamo tutti, Stefano Dorazio, che anche sul palco saliva una fatica immane, penso, perché suonare la batteria è anche uno sforzo fisico.
2: Sì, ma lui aveva questa batteria che serviva un camion solo per portare la batteria. Comunque il discorso è che io poi, quando invece di frequentare i palchi, come succede in Italia, abbiamo litigato, frequentavamo i tribunali. Ecco, allora io a un certo punto mi sono ritrovato che non potevo mollare il nome Vernice, perché ero il signor Vernice, ma non potevo usarlo come nome di gruppo, no?
0: Certo.
2: Proprio per una sentenza. Allora non potevo mollare Stefano Dorazio, allora ho fatto Stefano Dorazio dei Vernice.
0: Che potrebbe anche essere quasi nobiliari col doppio cognome. Benissimo. Allora invece Mariella, raccontaci un po' di questo premio Torino di Pasquale.
3: Siamo arrivati alla settima edizione e quest'anno abbiamo un po' cambiato le regole, perché abbiamo previsto anche una residenza artistica per i concorrenti che si iscriveranno al concorso Swing, ricordiamolo, che è il premio Torino di Pasquale, e quest'anno saremo ospiti in un bellissimo posto che è il Nibbio di Murano Calabro, dove ci ospita Nicola Blois, quindi i ragazzi saranno ospitati in questo albergo diffuso che è il Nibbio, che è proprio vicino al Pollino, un posto magnifico, io ci sono stata, di un bello infinito. E quest'anno quindi con il nostro direttore artistico, che è il maestro Riccardo Biseo, insieme al maestro Giampaolo Ascolese, abbiamo deciso di regalare un po' di musica in questo posto. Quindi ci saranno i ragazzi che studieranno per 2 giorni, il 2 e il 3 e il 4
4: di che mese?
3: Il mese di luglio, esatto. non sarebbe il mio direttore artistico. Il 2 e il 3 di luglio ci saranno delle lezioni che saranno tenute dal maestro Riccardo Biseo, dal professore Vincenzo Martorella e da un giornalista di settore che è Carlo Pecoraro. Quindi una tre giorni full immersion di musica, e il 4 invece poi ci sarà il concerto finale, che decreterà il vincitore, e sarà naturalmente tutto nelle mani del maestro Riccardo Biseo per quanto riguarda la musica.
0: Bene, allora io direi adesso così abbiamo il tempo di chiamare Nicola Blois, però allora, torniamo a Stefano. Allora sì. Invece questo abbiamo un po' fatto un brevissimo flash sul passato, però sì. 2026, ci sì. Lasciamo alle spalle tante vicissitudini, tante vicende difficili, però come tu ci insegni la musica ci salva.
2: Sì, ma io proprio io ero affascinato quando io ero bambino, quindi parecchi anni fa. Non, quando c'era un matrimonio, una settimana prima, almeno dalle parti dei Castelli Romani, no? Si faceva il rinfresco, cioè si invitavano le persone che non potevano essere invitate al matrimonio, se no c'era tutto il paese, no? E praticamente che succedeva? Che c'erano i gruppi che suonavano, perché se ballavano i lenti, se ballava il rock and roll, se ballava il twist, se ballava tutto, cioè non c'erano, oggi c'è quello che fa quella musica e se a te non piace, tipo faccio un esempio, no, non perché dire, però se a uno non piace la salsa, vai in una serata di salsa,
0: certo,
2: io personalmente dopo un quarto d'ora dico no, vabbè,
0: sì,
2: che
0: bello,
2: mi devo inventare. Però c'erano questi gruppi che facevano le cover, ma le cover di tutti, cioè passavano da Smoking Water dei Deep Purple a Drupi che cantava Sereno è, faccio un esempio. E io dal pomeriggio, quando facevano le prove, mi mettevo a guardare queste chitarre, questi colori, sembravano metallizzate con dei riflessi, queste batterie col nome del gruppo, cioè era, io sono proprio un amore allucinante. E io, per il tipo di vita che ho condotto, che non ho studiato molto, sono cresciuto in mezzo alla strada, diciamo una famiglia modesta, ma che amerò, cioè io stavo prendendo, diciamo, delle strade particolari. A me mi ha sempre salvato quella fisarmonica che io studiavo, la chitarra, che è quella tua amica che non ti dice mai di no, cioè lei non ti dice adesso non ho voglia, io, tu la prendi
0: e vai,
2: e vai. Cioè la musica, io credo, e questo lo dico anche ai giovani, anche se figurate quanto conta, però io lo dico con forza, cioè la musica, anche lo sport, ti salva da certi burroni, cioè ti fermi un attimo prima che poi c'è il burrone. Giù.
0: E allora, quindi, a tal proposito, dico solo il titolo: Ci metto il cuore, commentala
2: sì,
0: tu.
2: Sempre. Bisogna mettere il cuore, io ce lo metto naturalmente, ma chi non gli viene naturale, ogni tanto sforziamo, cioè ci dobbiamo sforzare anche, no? Perché se ci sforziamo per fare cose, per fare la scalinata, per andare a vedere quel bellissimo santuario, a volte ci dobbiamo sforzare anche per fare un passo indietro invece di far partire l'arroganza e tutte queste cose qui. Quindi io è il mio difetto, lo dico nel brano, si sente, cioè o è sempre quel mio solito difetto che mi metto a fare cose e ci metto il cuore invece di approfittarne, ecco, questo è un
0: po'. Allora ai nostri ascoltatori diciamo orecchie puntate e ascoltiamo Ci metto il cuore, Stefano Dorazio dei Vernice.

0: Stefano D'Orazio dei Vernici. Non abbiamo detto però che questo che abbiamo ascoltato è tratto dal tuo nuovo lavoro.
1: Sì.
2: I grandi sogni.
1: E
2: quali sono i grandi sogni di Stefano?
1: Che vuol dire?
2: Si sono realizzati già oppure?
1: No, proprio perché sono grandi bisogna correre dietro, no? Allora, i grandi sogni, sì, l'ultimo album è uscito il 24 aprile e molti dicono: ma che fai l'album, che gli album non si vendono più? Allora, diciamo che è un'esigenza per gli artisti questa, poi qualcuno ancora vende, ma pochissimi. Cioè, ma proprio pochi, uno, due, tre artisti in Italia vendono i dischi, gli altri con sti streaming e qua lasciamo stare. Se tu non fai uscire le cose, se tu non le liberi nella, a parte che è inutile che le hai scritte, poi le ascolta una persona o 100.000, meglio 100.000, però non scrivi le altre. Se tu non prendi una, se tu non fai crescere un, cioè quando ti nasce un figlio, dici vabbè, adesso sono tanti, insomma, no, ne vorrei un'altra, devi liberarle nell'aria e poi scrivere altre, perché ti viene l'esigenza di scrivere, quindi magari seguire. E i grandi sogni, perché noi da bambini facevamo i veri grandi sogni, cioè la pace nel mondo, la tolleranza, cioè la fratellanza. Adesso i sogni so, ma una volta ti sei fatta una villa, è una bella moto, ma che te frega di arrivare.
3: Penso invece alla pace del mondo e altre cose un po'
1: quindi
3: più.
1: Quindi quelli erano i grandi sogni. Ecco perché si chiama.
3: Io ce l'ho ancora, nonostante sia grande io.
1: Sì, anch'io sicuramente.
0: E proprio... quindi per parlare di grandi sogni, che diciamo appunto con Mariella qualche giorno fa, cioè questa cosa io l'ho iniziata così per... ci ho provato e adesso è un grande sogno che però sta prendendo corpo. Ci ha raggiunto telefonicamente Nicola Bloise, così tutto il team, diciamo così, organizzativo è qui con noi. Buongiorno Nicola, ben trovato a Sound Magazine.
4: Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora, Mariella... assunto, fra poco ci sarà il flash, però dopo riprenderemo il discorso. Allora, innanzitutto spieghiamo: concorso Tonino Di Pasquale, sì. Le iscrizioni, le modalità.
2: Un po' di coordinate, si
0: ecco,
2: diamo.
0: Tanto cominciamo a dare le coordinate.
5: Allora, ancora c'è qualche giorno di tempo per potersi iscrivere, perché le iscrizioni terminano il 5 di giugno. La possibilità di farlo attraverso il nostro sito, che è il premiotonino.it, e poi c'è anche un numero di telefono per le varie informazioni, che è il 347-525-7525. Quest'anno il concorso è dedicato solamente ai ragazzi dai 18 ai 30 anni. Abbiamo ridotto, abbiamo quest'anno scelto di non avere minori proprio perché abbiamo previsto una residenza artistica e quindi come primo anno abbiamo preferito i maggiorenni. Ecco.
0: Almeno per stare un minimo più tranquilli. Sentiamo che ne pensa Nicola.
4: Ma questa è una cosa meravigliosa. Io quando abbiamo parlato con Mariella sono rimasto affascinato da questo progetto, perché io sono anche legato molto alla musica e questo mi pare un luogo che abbia l'armonia giusta per fare questo meraviglioso evento.
0: Bene, e intanto sentiamo in sottofondo maestro Bloise, questo è un chick to chick big band, dice qualcosa?
3: Fa parte dell'ultimo. Il nuovo lavoro, l'ultima incisione che sta nell'etere.
0: Come diceva Stefano, noi ci gettiamo lì, poi come in radio, anche qui adesso noi stiamo parlando, ma di là che ce n'è uno, cioè, non lo sappiamo, non però noi certo. Come dire, ce la mettiamo tutta, insomma.
5: Esatto, e quindi insomma faremo questi tre giorni a Morano Calabro presso il Nibbio e l'ultimo giorno, quindi il giorno del concerto, sarà il 4 di luglio. Naturalmente è aperto al pubblico, cioè tutti devono venire, perché ricordiamo sempre che il premio Tonino Di Pasquale è un premio particolare, perché oltre a premiare i giovani musicisti che si esibiranno ha come obiettivo quello della raccolta fondi per la ricerca sui tumori rari al fegato, e abbiamo un partenariato con il Saverio De Bellis di Castellana Grotte, che fa parte del circuito IRCCS, e quest'anno siamo addirittura ospiti per la notte dei ricercatori l'11 settembre a Castellana Grotte con un meraviglioso concerto che sarà, dove sarà presente anche il maestro Riccardo Biseo. Gli altri nomi li faremo in un'altra occasione,
0: no, li facciamo magari dopo le notizie del GGR. breve, vediamo pronta.
3: Sentiamo che è successo.
0: Vediamo con l'ultimissima. Allora, tra pochissimo ritorniamo in onda.

0: Lo Peseschiani, in una conversazione con l'emiro del Qatar, afferma che Teheran è pronta a raggiungere, un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Attacchi di Kiev su infrastrutture di petrolio in Russia, lo denuncia oggi Mosca. Kiev riferisce di raid russi, un ferito a Zaporizhzhia, gravi danni a Sumy. E intanto è ferma la condanna della NATO e dell'Unione Europea per il drone russo finito ieri contro un razzo a Galati in Romania.
1: Il segretario generale della NATO, Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan. L'Alleanza Atlantica trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, l'aggressione russa ha passato un'altra linea. Il ministro della difesa, Crosetto, parla di intollerabile escalation. Putin da Mosca provoca il drone, potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev invece minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi. Siate vigili. Intanto, rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di avergli detto che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo di guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi anche la premier Meloni. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per gli abitanti di 7 villaggi nel sud del Libano, annunciando l'imminente attacco contro obiettivi di Hezbollah. Intanto l'UNICEF Libano denuncia che in una sola settimana sono stati uccisi o feriti 77 bambini. In Italia c'è l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Uganda, che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale, quanto prevede l'ordinanza pubblica nella Gazzetta Ufficiale firmata dal Ministro della Salute Schillaci. Il Ministro ha pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio del quest'anno. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Tentato femminicidio nella notte nella frazione di Belsito di Mister Bianco, un 53 anni, al culmine di una lite, ha aggredito la moglie di 49 anni. La donna ora è ferita in gravi condizioni in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Magazine. Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Si è appena concluso alla Moschea della Misericordia, in piazza Cutelli, il workshop sul tema Attraversare il campo. Il coraggio del dialogo, dialogo, pace e incontro tra culture alla luce dell'eredità francescana. E noi ne parliamo con Fra Giuseppe Maggiore. Ben trovato!
4: Pace e bene a tutti.
3: Fra Giuseppe, siete partiti proprio dall'incontro di San Francesco d'Assisi con il sultano Al-Malik Al-Kamil. Era il 1219. Cosa ci dice questo incontro ancora oggi?
4: Intanto ci parla dell'importanza della parola, perché mentre gli eserciti cristiani e musulmano combattevano, questi due uomini, il sultano musulmano e il frate cristiano, parlano e parlano di parole che sanno di parola di Dio, e quando c'è Dio in mezzo e non si strumentalizza, si cresce nella pace, nell'ascolto e nella custodia dell'altro, perché oggi siamo abituati a strumentalizzare Dio per la sete di potere e per fini che non hanno niente a che fare con la fede.
3: Lei ha parlato del potere della parola. Le parole possono uccidere, possono distruggere, ma possono anche creare legami, possono anche operare per il bene degli altri. Abbiamo bisogno proprio di disarmare le parole per sentire realmente e raccontare veramente il palpito dell'altro.
4: Io credo che, dicevo, in moschea noi siamo immagine di Dio, e Dio, oltre che amore, è anche misericordia. Se usiamo le parole di Dio, se pensiamo alla maniera di Dio, cresciamo sicuramente nel dialogo e in una pace, come dice Papa Leone, disarmata e disarmante.
3: Ci racconti cosa è successo con il workshop, cosa è emerso?
4: Abbiamo preparato un po' il terreno, iniziando un po' contestualizzando l'incontro, per poi oltrepassare il campo. Ed è stato bello perché ad accogliermi c'è stato l'imam e siamo entrati nella moschea e sono entrate anche le giovani ragazze che erano con noi, che non hanno messo il velo, perché questo è stato veramente un segno di tolleranza bella e di elasticità più che tolleranza. E questo scambio di idee, di opinioni, di scoprire la religione l'uno dell'altro, il modo di pensare, è stato molto arricchente.
3: Grazie mille.
4: Prego, grazie a voi.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
5: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Sono in compagnia di Stefano Ricca, bentrovato.
2: Ciao.
1: E professore Andrea Piccaluga.
3: Ciao.
1: Siete stati protagonisti del forum Va a riparare la mia casa, restare al sud, scelte di futuro, non ripiego. Siete partiti proprio dall'esperienza di San Francesco a San Damiano. San Damiano, San Francesco scopre la sua missione, riparare la chiesa, riparando proprio le relazioni. Un messaggio che parla anche a noi oggi di fronte alle sfide di questo tempo e soprattutto alle sfide che spesso viviamo nei nostri territori, che viviamo al sud. La scelta di restare, di non partire, di ricostruire e ricucire qui. Per te Stefano cosa ha significato?
2: È lo scopo della mia vita. Quello che ho, diciamo, nel mio cuore è quello di dover continuare a dare dignità e dare lavoro, dare famiglia, dare impresa dal territorio di cui io sono nato. E questo lo faccio in tutte le filiali che abbiamo noi in Italia. Quindi ogni zona, chi nasce deve poter vivere e stare in quel territorio, perché dal punto di vista sociale è un amplificatore.
1: E infatti vorrei approfondire con te proprio questo aspetto, perché restare è una scelta consapevole, personale, che porta poi anche a soddisfazioni personali, ma è soprattutto una scelta per avviare anche un cambiamento concreto all'interno dei nostri territori.
2: Assolutamente sì, io ricordo mia figlia all'età di 12 anni, un giorno venne e mi disse: papà, io se voglio fare qualche cosa devo andare fuori Italia. Gli disse: sì, mi fai paura perché c'è già 12 anni e questa idea. E poi gli dissi: tu potrai essere una donna grande andando fuori facendo grandi cose. La differenza tra essere una grande donna è che quando sei andato fuori torni nel tuo territorio e trasformi da dove sei.
1: Allora raccontaci brevemente la tua storia, la storia della realtà che hai creato a Ragusa.
2: Sì, la storia è di un'azienda di famiglia che nasce nel 49 e che nel 98 inizia a trasformare dal settore meccanico al settore informatico. A quel punto io non solo ho trasformato l'attività, ma ho trasformato anche il modo di fare impresa, quindi mettendo a questo punto non più l'impresa al centro, ma le persone al centro, investendo sul capitale umano, sulla loro dignità e la loro voglia di voler lavorare, perché il lavoro innanzitutto è dignità. Nella Bibbia ci sta scritto: chi non lavora neppure mangi. Allora, basandoci un po' su questi piccoli pilastri, se volete, ho cominciato a costruire l'azienda e oggi vede 126 famiglie.
1: Professore Andrea Piccaluga, la scuola è un luogo di incontro, di relazione, di scambio, luogo di domande in cui affiora un pensiero in movimento, o meglio dovrebbe affiorare un pensiero in movimento, nei viaggi e nei destini dei nostri giovani e delle nostre giovanissime. Un tempo per sviluppare il senso dell'esserci nella storia come parte attiva di una comunità. E, ecco, è una sfida questa che abbiamo, accompagnare i giovani in questa sfida per guardare il cielo e scoprire nuovi approdi.
4: Sì, grazie. In questa sessione abbiamo parlato ovviamente di tante cose, però mi piace abbinare la figura di San Francesco a queste cose che mi chiedevi sulla scuola, perché quando parliamo di riparare e così via, facciamo riferimento a San Francesco in due cose. Una, la sua intraprendenza. La seconda, la capacità, diremo noi, di fare squadra, che lui avrebbe detto fare fraternità. E allora cosa c'entra con la scuola? Ecco, la scuola c'entra molto, perché primo l'intraprendenza. Per le cose di cui stiamo parlando, forse bisogna insegnare e far vivere un po' di più ai ragazzi esperienze di intraprendenza, accompagnarli un pochino di più ad assumersi delle responsabilità, accompagnarli a fare impresa, perciò la sana intraprendenza francescana. La seconda, quello che per Francesco era la fraternità, il dialogare anche col sultano, anche col diverso, per noi forse è riscoprire l'intelligenza relazionale, cioè saper relazionarsi anche con chi la pensa diversamente da noi. Allora questa cosa, intraprendenza e intelligenza relazionale, forse sono i doni di San Francesco per la nostra scuola.
1: Quanto però il clima di sfiducia rispetto al futuro, anche per quello che sta succedendo nel mondo che abitiamo, sta incidendo anche sulla capacità stessa di rigenerarsi, di immaginarci come comunità rigenerative?
4: Questo è sicuramente un grosso problema, i ragazzi sono molto sconfortati e tendono a vivere il presente più che la progettualità futura. Allora, da questo punto di vista, noi con i capelli bianchi dobbiamo senza dubbio aiutarli, non dobbiamo andare lì col ditino e fare loro le prediche o le esortazioni impossibili, ma dobbiamo esserci, dobbiamo accompagnarli, metterli nelle condizioni di poter fare cose e vivere esperienze. Allora sì, là fuori ci sono molte crisi, c'è la tempesta perfetta, per i ragazzi è durissima, ma noi con i capelli bianchi abbiamo grosse responsabilità di accompagnamento e di mentoring. Un mentoring umile ma presente, non impositivo, non dobbiamo dire loro cosa devono fare, ma dobbiamo accompagnarli, esserci, compagni di viaggio.
1: Vorrei approfondire un ultimo concetto con lei. La giustizia intergenerazionale e quella intragenerazionale come punti chiave per veramente creare e immaginare le nostre comunità in senso generativo.
4: A me, quando stavi formulando questa domanda, mi veniva in mente subito le nostre spese di welfare, che anche per motivi molto semplicemente politico-elettorali vengono riversate soprattutto sulla popolazione anziana, invece che sui giovani o sulle giovani donne. Allora anche questo dobbiamo, come qualcuno dice, votare col portafoglio, votare col cervello e fare in modo che la spesa vada anche verso i giovani e non solo verso gli anziani che rappresentano una parte importante della popolazione. Questo ovviamente non vuol dire che dobbiamo trascurare gli anziani che avranno sempre più bisogno di assistenza, malattie croniche e così via, però dobbiamo veramente vivere questa dimensione di cui parlavi, di giustizia intergenerazionale. Ogni generazione non deve essere troppo egoista nei confronti delle altre coorti di popolazione, molto importante questo.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: E ci ha appena raggiunto anche Francesco Riolo, che fa parte del coordinamento Patto per Restare. Bentrovato.
2: Grazie, grazie mille, grazie anche per questa occasione di confronto e di dibattito su questi temi veramente così importanti come il diritto a restare.
1: Patto per Restare infatti è un movimento nato in Sicilia nel 2025 che vuole rivendicare il diritto di restare qui al sud, lavorare, costruire il futuro in Sicilia e accoglie più di 60 organizzazioni. Ma com'è nato?
2: È nato diciamo da una esperienza molto più lunga in realtà. 3-4 anni fa ci siamo riuniti nella provincia di Agrigento, in particolare a Campobello di Licata, tutto nasce da lì. Erano dei momenti annuali in cui ci ritrovavamo per dibattere sul tema del diritto a restare, a seguito anche della rilevazione di alcuni questionari, della rilevazione di dati e della somministrazione di dati nelle scuole della provincia di Agrigento. Una volta rilevati questi dati, poi ne discutevamo all'interno del festival. Successivamente abbiamo deciso di mettere insieme queste 60 e passa organizzazioni e quindi dare una forma più ufficiale a questo movimento, che è appunto il Patto per Restare. Siamo nati il 15 novembre a San Giovanni Gemini, firmando un documento programmatico vero e proprio.
1: E cosa sta emergendo, i primi passi di questo movimento?
2: Molti ci dicono che abbiamo voglia di correre per tutelare il diritto a restare. Questo sta emergendo principalmente da un fatto. Avendo acquisito una conoscenza del fenomeno dell'arrestanza, del diritto a restare, la prima cosa che ci siamo chiesti è come portare le discussioni, i dibattiti sul piano della concretezza. Abbiamo iniziato a incontrarci e abbiamo iniziato a porre le basi per alcune proposte concrete. La prima è una proposta sul lavoro che abbiamo presentato il 29 aprile all'Assemblea regionale siciliana. Chiaramente i cantieri, che sono i nostri diciamo tavoli di gruppo, tavoli tematici, si occuperanno di elaborare sempre più proposte.
1: Un dialogo quindi con le istituzioni, ma anche con i singoli componenti dei territori e anche con le persone. Incontrare anche la gente, far conoscere le realtà di chi sceglie di restare.
2: Ovviamente anche le istituzioni, però principalmente il nostro lavoro si radica all'interno delle piccole comunità, perché crediamo in una Sicilia che non ha bisogno di grandi eroi, ha bisogno delle piccole comunità che si rendano responsabili dei propri territori e da lì partire tutti insieme raggiungere una consapevolezza collettiva di quello che è appunto il benessere della nostra terra e soprattutto il suo sviluppo, al fine anche di garantire la tutela del diritto a restare.
1: Una domanda un po' più personale: tu perché hai deciso di restare? Come è nata questa consapevolezza e come la custodisci nel cuore?
2: Questa è una bellissima domanda, perché mi riporta agli anni dell'adolescenza. Sono sempre stato un ragazzo che è sempre stato molto affezionato al proprio paese, San Giovanni Gemini. E devo dire che alcune esperienze che oggi riporto anche dentro il mio cuore, e in particolare anche la gioventù francescana, mi hanno portato ad amare tutto ciò che mi circonda e in particolare a fare la mia parte. Questo chiaramente sia nella mia esperienza personale, anche con la gioventù francescana, con tantissime altre esperienze di associazionismo, poi si è tradotto in impegno concreto soprattutto nel lavoro, nell'università, nello studio, ma anche appunto nell'attività.
1: Impegno concreto che poi lo possiamo collegare alla frase chiave di questa giornata, di questo forum: va a riparare la mia casa.
2: Assolutamente sì, è un imperativo quasi per noi. È sì un'esortazione, ma lo abbiamo tradotto sicuramente in un imperativo. Non c'è più tempo da perdere sotto questo punto di vista, perché non c'è più la possibilità di chiedersi che cosa sarà della Sicilia nel nostro futuro. Dobbiamo agire, prendere in mano le redini del nostro futuro e fare veramente tesoro di quelle che sono le nostre competenze e conoscenze per questa terra.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: E ci ha appena raggiunti Monsignor Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone. Bentrovato, Eccellenza.
2: Bentrovata a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Dal 10 gennaio 2026 al 10 gennaio 2027 si celebrerà l'anno di San Francesco, tempo di grazia offerto a tutta la Chiesa per rinnovare lo sguardo e il cuore alla luce dell'esempio luminoso di questo santo. Cosa dovrebbe significare vivere questo anno come un anno di rinnovamento interiore?
2: Che ricorre gli 800 anni della nascita di San Francesco, questo è il tempo che passa. Come lo vivremo, questo dipende da noi. E tu giustamente dicevi, San Francesco ci ha lasciato un grande messaggio. In un tempo problematico, il suo, un poco come il nostro, come sempre, sono i tempi. Noi lo sappiamo, il Signore ce l'ha detto, senza di me non potete fare nulla. Il che significa che senza Dio facciamo delle cose che poi si perdono nel tempo, ma che non entrano nell'eternità, nella vita vera, perché nell'eternità c'entra quell'amore che Dio ci ha mostrato, quell'amore che abbiamo accolto, quell'amore che abbiamo donato e testimoniato. Io mi auguro che questo possa essere un tempo in cui gli uomini pieni di Dio e pieni di amore ne possano trasmettere un poco di più all'esterno.
1: Quello che possiamo definire la scelta evangelica del disarmo interiore da portare poi all'interno della nostra vita, delle nostre comunità.
2: Francesco non ha scelto cose, diciamo ha scelto Dio, meglio si è lasciato trovare da Dio. Si è lasciato rintracciare, perché noi lo sappiamo, l'uomo dal primo momento della sua storia ha pensato di avere un progetto migliore di quello di Dio. Infatti Dio l'aveva fatto a sua immagine e somiglianza, era stato creato da Dio e secondo Dio, e il demonio ci ha ingannato proprio per questo. Volete diventare dei? Bastava dire ma già lo siamo. E ha scelto delle sue strade, dei suoi percorsi, pensando di averle migliori di quelle che Dio gli aveva donato. San Francesco si è lasciato trovare da Dio, ha lasciato che Dio parlasse alla sua vita, che gli parlasse con la storia, con la vita sua e degli altri. Non è stato tanto Francesco che ha fatto un favore al lebbroso, quanto il lebbroso che ha guarito Francesco, ha guarito la sua ripugnanza, ha guarito la sua, come dire, resistenza che tutti abbiamo quando gli altri ci mostrano anche la loro fragilità, appunto la loro lebbra. E dice, mi fu cambiato, ecco. Io auguro che l'uomo si lasci cambiare da Dio, si lasci mettere sotto sopra, si lasci rivoltare, si lasci riempire per davvero di quello che il Signore ci dice, che ce lo dona e ce lo dice per la nostra gioia. Queste cose ve le ho dette perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Oggi abbiamo degli uomini che si accontentano. Dio invece ci vuole regalare degli uomini che sono contenti, è un po' diverso.
1: Oggi le diverse famiglie francescane presenti in Sicilia si sono riunite per celebrare il giubileo francescano delle famiglie francescane presenti in Sicilia. Un momento veramente meraviglioso, forte, di preghiera, di condivisione, di cammino, fatto tutti insieme.
2: Sì, perché diciamo che Francesco è una persona così ricca che poi lungo la storia, per viverne la ricchezza e l'eredità, le famiglie francescane hanno accentuato più o meno degli aspetti che sicuramente troviamo in Francesco e che poi ognuna di queste famiglie ha cercato di incarnare, come possono fare gli uomini o i piccoli rispetto ai grandi, noi nani rispetto a Francesco gigante di spiritualità. Però sappiamo che questi sono fili di uno stesso tessuto, di uno stesso ordito. Io mi auguro che anche queste piccole testimonianze di essere insieme, di fare le cose insieme, ci ricordino questa origine comune, questa vocazione unica e soprattutto questa ricchezza che si esprime appunto nella moltiplicità e nella differenza. Ecco, che sia per davvero il convivio, il banchetto delle differenze come armonia, come concerto. Altrimenti saremo monotoni, invece Francesco ha pensato ad un'armonia polifonica.
1: Grazie di cuore, Eccellenza, grazie.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori per vivere

0: bene o meglio quest'anno francescano.
1: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
2: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
3: Consapevolezza dell'amore di Dio. Questa è la prima esperienza potente di grazia che Sant'Agostino stesso ebbe dopo la sua conversione e che descrisse con queste parole: «O Cristo Gesù, mio aiutante e Redentore, improvvisamente era diventato dolce per me non avere i dolci della follia. Ciò che una volta temevo di perdere, ora è un piacere da ignorare. Li hai cacciati e sei entrato per prendere il loro posto, più piacevole di qualsiasi piacere».
4: God ceased to be a mere idea and became the real and ultimate expression of fatherhood. His spirit has brought inner recognition.
3: Allo stesso modo, lo Spirito Santo ti ha permesso di assaporare la dolcezza di Cristo. Anche per te la vita è cambiata da quel momento. Dio cessò di essere una mera idea e divenne la vera e ultima espressione della paternità. Il suo spirito ha portato riconciliazione interiore, pace e libertà dagli attaccamenti mondani e dall'oppressione del peccato. Ha anche reso possibile una nuova visione caratterizzata da apertura e speranza verso gli altri e il futuro, nella certezza che nulla potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Da questa esperienza dello Spirito Santo nasce il desiderio interiore di essere testimoni e araldi del suo amore, portando la sua consolazione a chi è oppresso da un senso di vuoto e solitudine. La preghiera di lode fu proprio da questa vincente esperienza dello Spirito Santo che ebbe inizio una nuova vita di preghiera che assumeva la forma di una nuova capacità di dialogo spontaneo e sincero con Dio e di una nuova apertura a lodare, adorare e offrire ringraziamenti a Lui. Il culto e la lode così caratteristici dei vostri raduni sono aspetti essenziali della preghiera cristiana e avete contribuito a riscoprirli e riportati in primo piano negli ultimi anni. La parola di Dio, il rinnovato riversamento dello Spirito ti ha anche portato a un incontro vivente con la Sacra Scrittura. Lo Spirito Santo ha ispirato la parola rivelata di Dio ed è anche colui che la mantiene viva e attiva nella Chiesa, facendola risuonare nei cuori dei credenti, specialmente nella liturgia.
4: To pray a novena to the Holy Spirit each year between the feasts of Ascension and Pentecost.
3: La Scrittura è quindi diventata per voi una meravigliosa fonte di nutrimento spirituale che illumina e conforta. La comunione. Lo Spirito Santo è la fonte della comunione. In vari documenti il Papa incoraggiò i cattolici a pregare ogni anno una novena allo Spirito Santo tra le feste dell'Ascensione e della Pentecoste, soprattutto per l'intento dell'unità cristiana. Comprendiamo chiaramente il significato di questo invito perché ha visto che l'unità nella Chiesa è il frutto dello Spirito, perché come afferma Sant'Agostino, lo Spirito Santo è una comunione indicibile del Padre e del Figlio. Infine la carità. Sant'Agostino scrisse che lo Spirito Santo, che è egli stesso amore, è stato dato all'uomo e lo infiamma all'amore di Dio e del prossimo. Perché l'uomo non può avere amore per Dio se non glielo è stato dato da Dio. Questo è ciò che anche tu hai vissuto. La rinnovata presenza dello Spirito ha risvegliato una nuova capacità di amare, ispirata dalla stessa carità divina. Questo amore è rivolto a Dio e ai tuoi fratelli e sorelle, ispira vicinanza e compassione, specialmente verso chi soffre. Molte opere di carità per chi è nel bisogno, sia nello spirito che nel corpo, sono nate dal rinnovamento carismatico cattolico. Vi invito quindi a mantenere vivo questo amore per i poveri che rivela il vero volto di Dio. Cari amici, vi ringrazio per il vostro impegno e vi incoraggio a continuare la vostra missione. Mettetevi al servizio delle vostre diocesi e parrocchie, offrendo la vostra esperienza e i vostri metodi di evangelizzazione. Seguite fedelmente la guida dei tuoi sacerdoti e nel vostro discernimento comunitario ascoltate le voci dei saggi, anche se non appartengono ai vostri gruppi. Coltivate armonia e cooperazione tra le comunità a cui appartenete, facendo attenzione a non cedere mai al desiderio di autopromozione né alla ricerca di potere o prestigio personale. Che lo Spirito Santo sia sempre una luce e una fonte di forza nel vostro cammino personale e comunitario e che la Vergine Maria, Madre della Chiesa, vi protegga. E ora con questi sentimenti offro volentieri la mia benedizione apostolica. Grazie.

Così termina l'incontro di Papa Leone XIV con il rinnovamento carismatico cattolico. Il Papa ha tracciato alcuni percorsi per il movimento: il battesimo, la preghiera, l'ascolto della parola di Dio, la comunione e infine la carità, il tutto guardando alla presenza dello Spirito Santo che possa risvegliare nei componenti dei carismatici una nuova capacità di amare ispirata alla stessa carità divina. Il Papa ha invitato il movimento carismatico a coltivare l'armonia e la cooperazione tra le comunità, facendo attenzione a non cedere mai al desiderio dell'autopromozione né alla ricerca del potere, del prestigio personale, e di guardare sempre allo Spirito Santo come forza nel cammino personale e come ispirazione per la luce che può dare anche nel cammino comunitario, e ha affidato alla Vergine Maria, Madre della Chiesa, il movimento rinnovamento carismatico cattolico. È veramente tutto, amici ascoltatori. Noi dall'aula Paolo VI in Vaticano, mentre il Papa sta salutando i vari prelati che fanno parte del rinnovamento carismatico cattolico provenienti e riuniti qui in aula Paolo VI questo sabato da tutto il mondo, noi terminiamo questa radiocronaca diretta grazie alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Da Luca Collodi, dall'aula Paolo VI è veramente tutto, la linea torna allo studio centrale della Radio Vaticana.

sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi a microfono Filomeno Lopez e con l'assistenza tecnica di nient'altro che Don Bruno Orte. Ecco, oggi in compagnia però di un graditissimo ospite che ci onora questa mattina con la sua significativa presenza, nonostante gli innumerevoli impegni. Mi riferisco al carissimo Fred Cugio Cuornu, no? Che è italo-ghanese, ma soprattutto un artista, cineasta, accademico e tanti altri doni, diciamo così, ben spesi, di cui egli stesso ci parlerà in prima persona tra poco. Dopo questa breve pausa musicale, ma prima di tutto permettetemi di dire benvenuto.
4: Ah, grazie e buongiorno a tutti.
3: Okay, grazie davvero di nuovo per questa disponibilità a condividere con noi un istante di luna del suo prezioso tempo. E come dicevo, come abitudine, Fred stesso si presenterà al nostro pubblico subito dopo questa breve pausa musicale.

0: Sin vinganza.
1: Eccoci qua, allora, beh, intanto sono molto emozionato anche perché in Italia quando ero ragazzino, 14-15 anni, avevo iniziato a fare il DJ in una radio del Veneto e dell'Emilia, sì, e l'ho fatto per 15 anni, non, credo che non tocco un microfono radio da parecchio tempo, sì, quindi sono un po' emozionato. E io sono nato in Italia, a Bologna negli anni 70, poi sono cresciuto tra Bologna e Ferrara e dopo ho continuato il mio percorso anche a Roma per qualche anno. E sono nato in una famiglia mista, mia mamma italiana, mio papà ghanese, arrivato in Italia nel 1964 per studiare medicina e chirurgia, poi è diventato un chirurgo che ha avuto però sempre notevoli difficoltà, perché ricordo che all'epoca se non avevi la cittadinanza italiana non si poteva lavorare in ospedale, che ovviamente l'ospedale pubblico è l'eccellenza, no, in Italia non è l'ospedale privato. E il mio percorso è stato un po' per caso, quindi questa passione del DJ mi ha portato poi a lavorare per la televisione come autore nel 2000 a Roma per un programma di cultura e viaggi che si chiamava Italia che vai, della Rai, di Rai 1. E però poi sono sempre stato un po' inquieto e un altro incontro veramente fortuito con Spike Lee, il regista americano che era in Italia per fare un film sulla presenza nera nella Seconda Guerra Mondiale, mi ha praticamente cambiato la carriera. Quindi ho iniziato a lavorare in questo film, ovviamente piccoli ruoli, facevo la comparsa e facevo la controfigura per il tecnico della fotografia. Però finito questo film non volevo più continuare a lavorare in televisione, volevo iniziare a fare qualcosa di mio, e da lì che è nata l'idea di fare il mio primo documentario circa 15-16 anni fa, che si chiama Inside Buffalo, che è un documentario in cui io sono andato negli Stati Uniti a intervistare questi veterani, perché all'epoca erano ancora tutti quanti in vita, la maggior parte, ovviamente quelli che ho intervistato. E poi da lì, purtroppo per fortuna, non lo so, sembrava tutto un ciclo casuale, mi sono ritrovato a stare sempre di più negli Stati Uniti, a presentare i miei progetti, fino a che non ho, diciamo, realizzato un secondo documentario che è stato anche sponsorizzato dalla Cineteca di Bologna, che riguardava, si chiama 18 Ius Soli, riguardava il tema della cittadinanza per i figli di immigrati nati in Italia. Questo è un documentario, ahimè, del 2012, quindi quasi 14 anni fa. Nulla è cambiato, purtroppo, perché l'idea di questo documentario era invece di sostenere quel clima favorevole che c'erano all'epoca di prospettive che qualcosa potesse cambiare per queste seconde generazioni.
2: Comunque costituire anche uno spunto di riflessione ulteriore.
1: Uno spunto di riflessione, uno strumento ovviamente

0: della cultura e della presenza nera in Italia. E quindi dopo ho fatto un altro documentario che raccontava la storia degli attori neri nel cinema italiano a partire però dal 1915, quindi raccontavo in questo documentario che si chiama Blaxploitalian chi erano questi.
1: È un argomento di cui raramente si sente parlare, sì. Di attori, insomma.
0: Sì, e tra l'altro c'erano tantissimi attori già dal cinema muto, ovviamente all'inizio erano africani, poi negli anni 60 c'erano tanti attori afroamericani, sì. E negli anni 70-80 iniziano ad esserci anche, oltre ad africani, anche afrolatini, come Iris Peinado e altre attrici. Il problema nasce dal 2000, cioè da quando non iniziano a esserci più attori neri italiani. Quindi prima del 2000 tutti potevano avere una piccola parte, dal 2000 in poi, quando in realtà ci sono veramente tanti ragazzi nati e cresciuti in Italia, si pensava, no, a questa esplosione di ruoli, e invece no. E quindi praticamente diciamo che con questo documentario si consolida questa, tra virgolette, mia missione creativa di essere più legato ai temi della diaspora nera, non importa se sono in Europa, in Italia, Stati Uniti, perché ovviamente era quello che io volevo raccontare attraverso i miei lavori.
1: Che un po' anche rispecchia un po' la tua storia stessa.
0: Sì, infatti il problema o la fortuna di questo mio lavoro è che c'è anche la mia storia. Sì, c'è,
1: Che ti piaccia o no, poi in qualsiasi cosa ti sarai costretto sempre a rivederti, sì, in quello, no?
0: A rivedermi.
1: E questa è la parte, credo, più stimolante, che non stai lavorando su concetti vaghi, ma è su un vissuto che diventa però di tutti.
0: Di tutti, sì, sul mio vissuto, su quello che anch'io avrei voluto forse quando ero piccolo, sì, vedere o sapere, che non mi è mai stato, tra virgolette, insegnato. E poi ovviamente il mio è un lavoro anche, diciamo, di collaborazione realmente intensa con tanti studiosi, accademici, quindi persone che, diciamo, parlano di questi temi, ma in ambienti, diciamo, un po' più, non voglio dire elitari, ma più chiusi, più ristretti, perché giustamente anche un professore universitario fa una ricerca da cui viene fatto un libro, ma non è che il libro deve essere necessariamente venduto nelle librerie o sui social media, è per l'accademia. E quindi io ho avuto questo beneficio in questi tanti anni per lavoro di mostrare i miei film in tantissime università, quindi di conoscere tanti professori, dialogare con loro, sapere quali erano i loro lavori, leggere ovviamente tante cose che anch'io non sapevo, e coinvolgerli nei miei documentari, dove spesso sono intervistati insieme a me, insieme ad altre cose come immagini d'archivio, foto, scene di ricostruzione, raccontiamo insieme delle storie,
1: ok. E quindi però vedi, veramente grazie, si vede che dietro c'è un panorama così immenso. Oggi so che ci sono altri progetti, no? E ci puoi parlare un po' di questi progetti,
0: sì,
1: soprattutto di quest'ultimo che ti riporta
0: in
1: Italia?
0: Grazie mille, Filomeno. Piccolo spazio pubblicità, come diceva un... Allora, no, io ho fatto un ultimo documentario di cui sono molto fiero, perché nasceva come progetto molto indipendente, non avevo ovviamente tanto budget, ma avevo voglia di raccontarlo insieme ovviamente a degli studiosi, che si chiama in inglese We Were Here, la storia mai raccontata della presenza africana nel XV secolo nel Rinascimento in Europa, sì, sì, attraverso ovviamente storie che noi raccontiamo attraverso tantissimi dipinti bellissimi fatti da artisti importanti europei del XV e XVI secolo. E in questo documentario, quindi dal titolo italiano Eravamo qui, noi raccontiamo la presenza non solo di persone che magari transitavano in Europa come servi o schiavi, ma anche la presenza di persone che erano ambasciatori, tra cui ad esempio l'ambasciatore dell'allora Regno del Congo, che corrisponde all'attuale Angola, Nevunda, che fece un'ambasceria qui a Roma e che tra l'altro è sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Raccontiamo, per quanto riguarda il settore italiano, la storia di Alessandro de' Medici, il duca di Firenze. Poi ci sono le storie di un pittore famosissimo spagnolo che si chiama Juan de Pareja. Quindi è un documentario che vuole raccontare il fatto che, anche se si sa poco, in Europa c'era già una presenza

0: Rinascimento ovviamente c'era anche prima, durante l'impero romano e il medioevo, però il Rinascimento ha quella appeal di essere una cosa conosciuta un po' in tutto il mondo, e quindi volevamo appunto dire che c'erano già delle persone che venivano o che erano seconde, terze, quarte o quinte generazioni. E tra queste seconde generazioni ho raccontato in 3 minuti, ma questo è anche l'argomento invece del mio prossimo documentario, la storia di Benedetto il Moro, che viene santificato nel XVIII secolo, ma lui nasce nel 1524 vicino a Messina. Nasce da una famiglia di persone rese schiave, ma lui nasce libero e diventa già dall'età di 15 anni un eremita, finché non approda nel convento dei Francescani a Palermo. Questa è una storia che magari non è molto nota in Italia, è nota ovviamente a Palermo perché Benedetto è anche il copatrono della città di Palermo, ma è soprattutto nota nel Sud America, quindi il culto e la devozione di San Benedetto il Moro attraversa tantissimi confini, arriva dal Portogallo, arriva immediatamente in Brasile nel 1600 e da lì dal 1700 si espande in tutte le comunità cristiane africane di schiavi, in Colombia, Perù, Venezuela, addirittura in Messico, per arrivare poi a metà 800 anche tra gli afroamericani che si convertono dal luteranesimo al cattolicesimo. Quindi secondo me questo è un documentario molto interessante che sto ovviamente sviluppando, sto cercando come sempre sostegni che possono essere di qualsiasi tipo, anche di accesso ad archivi, di location, di ovviamente supporto materiale, e sarà un lavoro che ovviamente sarà filmato tra Sicilia, si spera Roma, per raccontare il processo di beatificazione, e poi ovviamente tutto l'universo del Sud America.
1: È una cosa molto, diciamo così, molto è un progetto molto ampio.
0: Sì, è un progetto molto ampio, e come l'altro We Were Here, cioè eravamo qui, è un progetto che vuole essere transnazionale, quindi non vuole essere solo italiano. We Were Here è stato girato in 5 paesi europei e il Brasile, questo vuole essere filmato in altri 5-6 paesi con lingue diverse, perché è anche importante, no, sentire le diverse lingue che parlano però sempre su un unico tema, su un unico argomento, e quindi questo dà un idea che questa storia è percepita come globale e che comunque emoziona anche persone di altri paesi.
1: Ok, e che quindi, diciamo così, quando ti capita di parlare di questo progetto agli altri, noti una certa apertura, una certa curiosità?
0: Di questo progetto di Benedetto il Moro noto tantissima apertura e ovviamente tanta curiosità, perché è un progetto, è una storia che magari è poco conosciuta. E poi sono poco conosciuti alcuni santi di origine africana comunque all'interno stesso del mondo cattolico, quindi dei credenti. Ovviamente in Sud America c'è un'altra figura di origine africana che viene santificato un po' più tardi, nel 1800, che si chiama Porres. Però la figura di Benedetto è realmente poco conosciuta anche in Europa, o a volte non ci immaginiamo che ci fossero, ecco, santi di origine africana santificati tanto tempo fa. Magari sappiamo qualcosa degli ultimi 100 anni, 150, ma non prima.
1: Sì. Adesso però, quindi questo è uno di ciò che ti impegna in questo momento, adesso questo. Però già che ci sei, ed è un'occasione unica che abbiamo, no? Quando giri la realtà, per esempio, come queste, poi hai mai pensato di ripercorrere anche l'origine stesso, da dove lui proviene, prima di finire qua in Italia, come ci è arrivato, eccetera? Dico questo perché, non so, in genere bisogna anche sapere, perché c'è per esempio l'altra che è arrivata, ma è arrivata come schiava, poi a Venezia, eccetera, è diventata santa anche lei, eccetera. Ma
0: Sì, la storia di Benedetto è un po' particolare, quindi non si ha realmente certezza dell'area di provenienza dei genitori, quindi magari si può ipotizzare, si può un po' raccontare nel documentario, però ecco, non si può rintracciare un vero luogo preciso di,
1: questo è il dramma.
0: Di partenza. Sì, infatti questa è una cosa...
1: Che però molti difficilmente capiscono questo, quando uno non riesce... a raggiungere le radici della storia di una persona.
0: Poi è ovvio che alcuni, insomma, paesi si sanno, perché si sanno i paesi da cui la Sicilia all'epoca il regno siciliano commerciava persone schiavizzate, quindi più o meno però sai, su alcuni anche a volte aggettivi si usava anche per dire la parola spesso etiope, perché c'è un altro santo di origine africana che si chiama Sant'Antonio da Noto in Sicilia, che viene definito l'etiope, però non si intende a volte etiope nel contesto geografico dell'Etiopia di adesso, ma si intendeva il Sub-Sahara, quella parte
1: che era più anche diciamo oggi più Sudan, fino alla Nubia, cioè era questo. Allora, però io mi piacerebbe anche capire un po' queste, tra le cose che stai facendo, penso per esempio a tanti altri africani, no? che cercano anche come te. Quando tu guardi il cinema africano oggi, che impressione ti dà? Quali sono le sfide che pensi che... Dove si è arrivato, ovviamente, quali sono secondo te le sfide ancora maggiori?
0: Ma io sono onesto, guardo poco cinema, però mi è capitato, insomma, poi anche di seguire produzioni che sono di recente diventate molto famose. Quindi il cinema africano è veramente molto importante in questo momento, anche nel panorama internazionale, perché ho visto anche, insomma, ai vari recenti film festival più importanti del mondo ci sono film che, oltre ad essere stati premiati, comunque hanno veramente avuto un grosso impatto. Quindi allora, la creatività in Africa c'è sempre stata, anzi è nata in Africa con l'umanità, no? L'essere creativi. Però diciamo che negli ultimi 10 anni ha avuto anche molto sostegno a livello estetico per poter produrre dei bei film. Non intendo solo di budget, ma insomma, non hanno nulla da invidiare ai film fatti in Europa. Anzi, c'è veramente un grosso interesse anche di artisti magari della diaspora nera, nati o cresciuti in Europa, poi a produrre. Quindi secondo me è molto in crescita. Quello che magari manca è la distribuzione. Quindi purtroppo tutti questi bei film vengono più visti ovviamente all'estero che nel continente.
1: Ok, ora qui andiamo sempre di più su un argomento che è di nostra attualità, cioè i tempi bui che noi stiamo vivendo, per diciamo così, quale il compito di un artista e cineasta del tuo calibro in tutto questo, come lo vedi queste sfide, soprattutto maggiormente il tema della coesistenza pacifica mondiale sta saltando, no?
0: No, questo sono molto spaventato, perché l'arte è... Il cinema, lo sport, insomma, tante cose, diciamo, dovrebbero farci coesistere anche in momenti difficili, e purtroppo vedo tante tensioni anche di limitare, no, a volte la presenza di artisti o sportivi che appartengono a nazioni che in questo momento sono in conflitto. Sì, so che è un tema molto delicato, però... a volte, spesso, addirittura a volte gli artisti di queste nazioni, tra l'altro, non sono neanche, non so come dire, persone che fanno propaganda a queste nazioni, perché nelle loro nazioni stesse sono critici o sono addirittura sottoposti anche o perseguiti. Quindi è un discorso veramente, secondo me, che non aiuta, perché veramente ci stiamo dividendo su tante cose, e secondo me, ecco, l'arte, il cinema, la musica dovrebbero essere delle cose che ci aiutano lo stesso ad aprire degli orizzonti, se non altro non con le organizzazioni e i governi degli altri paesi, ma con le culture degli altri paesi.
1: Sì, sì, sì. Perché tutto dipende sempre da ciò che succede nella testa e nel cuore della gente, ed è sono quegli spazi dove l'artista ha veramente il maggior impatto.
0: Anche perché consideriamo, al di là del fastidio di avere un artista, lui sta esprimendo una cultura del suo paese che è anche a volte, no, centenaria, e cioè non è una cosa nata nell'ultimo anno con quel governo che allora tu dici. Quindi è paradossale, ecco, questa cosa.
1: È la cosa che Cabral diceva sempre: mai confondere i popoli con i loro governi. I governanti, i governi passano, ma il popolo resta, e il popolo vuol dire cultura, e un artista è guardiano di questo. Magari molti lo... Però allora, avrei due ultime questioni da farti. Una, sempre su base di questa coesistenza mondiale che ha preso di petto l'attuale Papa sulla questione della pace, dove chiede veramente tutti gli artisti, eccetera, ognuno di fare la propria parte. E però in Africa, dopo la pubblicazione dell'ultima enciclica del Papa, si sta discutendo molto nel continente su, finalmente, che lui ha toccato il tema della schiavitù, chiedendo perdono a questo, eccetera. E tu, da uno che fa documentari, eccetera, qual è la tua opinione su questo? Il fatto che per la prima volta un Papa in un'enciclica chiedi perdono al continente, e si rammarica il fatto che questa cosa sia stato fatto molto in modo tardivo, insomma.
0: Ma secondo me è stata una bellissima... tra l'altro, io sono di origine ghanese, e in questo momento il presidente del Ghana sta in molti paesi, anche alle Nazioni Unite, ha fatto proprio un discorso sul, diciamo, riconoscimento della schiavitù.
1: È stato riconosciuto come il più grande crimine della storia dell'umanità.
0: Ovviamente è una cosa molto complessa, di cui io, ecco, non sono un grosso esperto, perché ho intuito che comunque la schiavitù esisteva anche prima, anche se ed è sempre stata una bestialità, anche se era più collegata all'essere sconfitti in una guerra, e insomma a tante altre dinamiche, non era proprio collegata a uno sfruttamento intensivo. E anche la
1: sistematico,
0: ma anche l'essere affrancati, no, dalla schiavitù, non so, negli antichi romani a volte era veramente più semplice che per un afroamericano, afrobrasiliano arrivato alla quarta o quinta generazione di schiavitù. Quindi ci sono delle dinamiche diverse. Detto questo, è interessante è interessante la presa di voler lanciare un sasso dove magari in futuro anche altre istituzioni o altre personalità magari possono raccontare anche la loro partecipazione, o comunque il loro diniego, o loro magari non aver fatto nulla per qualcosa, e dare un senso a questa idea, ecco. Poi mi fermerei lì, perché è ovvio che il concetto di schiavitù è talmente vasto, anche ai giorni nostri, collegato magari a come viviamo, no? Quindi alla fine anche la nostra libertà reale
1: può diventare
0: una forma.
1: Allora, un ultimo minuto che abbiamo ancora, qualcosa: i tempi bui sono anche tempi di creatività.
0: Sì.
1: Qual è la tua parola ai giovani che ci ascoltano?
0: Ma la mia parola è quella di cercare di anche nei momenti brutti, di capire di come fiorire, no? Quindi come... cioè questo fiore, no, che nasce, il fiore di loto che nasce dalla melma, dal fango, quindi però poi diventa un fiore, quindi e riuscire a cercare di capire che questi momenti bui servono, come la notte serve per poi aspettare il giorno e vedere la luce, quindi.
1: Ecco, sì. Guarda, diciamo così, come si può dire che quando è buio, è inutile prendersela contro il buio, se poi impara a accendere una candela o stai zitto per non scoraggiare i più audaci, no?
0: Sì, è vero.
1: Ecco, questa è la parola di un... Veramente per oggi è tutto, ringrazio di cuore Fred per la disponibilità.
0: No, grazie a te, grazie a Radio Vaticana ancora, agli ascoltatori.
1: Speriamo di riaverlo presto di nuovo ancora con noi. Quindi a tutti voi che ci avete seguito, un grazie altrettanto di cuore e un forte abbraccio, sperando di avervi ancora con noi per continuare questa nostra avventura alla ricerca di nuove idee e paradigmi per un'Africa a misura della dignità umana. Allez, alla prossima, sempre con Afrofonia.

0: Le ore 12 torna l'informazione della Radio Vaticana. Mettetevi al servizio delle vostre diocesi e parrocchie, offrendo la vostra esperienza e i vostri metodi di evangelizzazione. Lo ha detto Papa Leone ricevendo in udienza i membri del Rinnovamento Carismatico Cattolico Mondiale. Alcune grandi petroliere e navi cisterna per il gas naturale liquefatto hanno navigato al buio per attraversare lo stretto di Hormuz, spegnendo le luci e i trasmettitori del sistema di identificazione automatica, lo ha detto il Wall Street Journal. La mezzaluna rossa palestinese ha soccorso 4 persone ferite durante un attacco dei coloni israeliani nei pressi di Nablus, in Cisgiordania. Secondo quanto riportato, uno dei feriti è stato colpito alla gamba, un altro ha riportato ferite da schegge, altre 2 persone sono state picchiate. È riaperto l'aeroporto di Monaco di Baviera, la polizia ha cercato resti di droni ma non è stato trovato nulla, lo ha riportato lo Spiegel. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna tra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Missile iraniano su una base in Kuwait, 5 americani feriti lievemente. Il razzo è stato intercettato, i detriti hanno danneggiato 2 droni americani. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dice che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Trump invece dice che stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, riferisce la stampa americana. Ripresi i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera dopo l'allarme scattato per un presunto avvistamento di droni da parte di 2 piloti di un aereo in fase di decollo. Un elicottero della polizia è stato impiegato per la ricerca di eventuali droni, ma non è stato trovato nulla, dichiarano le autorità federali. La chiusura è durata circa un'ora e ha avuto ripercussioni con diversi voli dirottati sugli altri scali. La tensione è alta dopo che ieri un drone è caduto sulla città rumena di Galati al confine con l'Ucraina. Oggi l'umanità è immersa in un'epoca segnata da guerre e crescente polarizzazione, nonché da divisioni culturali e sociali, eppure in mezzo alla fragilità sorge una nuova speranza, lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Forti ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo le cui cause non sono ancora chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del Valico per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato ad evitare i viaggi in macchina e di utilizzare i mezzi pubblici. Trenitalia non esclude che possa essersi trattato di un atto doloso. Sono gravi le condizioni della donna vittima di una violenta aggressione avvenuta nella notte a Mister Bianco nel Catanese. La vittima, 49 anni, è stata ferita dal marito al culmine di una lite all'interno della loro casa. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto la brutale aggressione. A Bordighera arrestati il compagno e la mamma della bimba di 2 anni trovata morta nel febbraio 2026. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. È deceduto il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, morto a 104 anni. Con forti inclinazioni politiche di sinistra, è stato autore di un'opera nota in tutto il mondo che si contrapponeva alla sociologia tradizionale. È tutto, grazie per l'ascolto. Magazine Blu 2000.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua mano mi salvi, o Signore, ho scelto le tue vie.
1: Giunga il mio grido fino a te, Signore. Fammi comprendere secondo la tua parola. Venga al tuo volto la mia supplica. Salvami secondo la tua promessa.
2: Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri. La mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.
1: Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti. Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia.
2: Possa io vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. Come pecora smarrita vado errando. Cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: La tua mano mi salvi, o Signore, ho scelto le tue vie.
0: Il tuo regno, o Dio, nei secoli dei secoli. E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina in ori di Ofir.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il tuo regno, o Dio, nei secoli dei secoli.
3: Ecco la città santa, la nuova Gerusalemme, splendente come sposa per il suo Signore.
4: Ascolta, figlia. Guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore. Prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza. Entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Ecco la città santa, la nuova Gerusalemme, splendente come sposa per il suo Signore.
0: Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Il Signore ama il suo popolo.
2: Agli umili dona la vittoria.
6: Preghiamo. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

0: sacerdoti che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
1: Circondato da giovani.
0: Sì, grazie a Dio.
1: È il segreto per essere sempre, sempre giovani. Poi ho una voce giovanissima, lei, don Andrea, sa?
0: Sì, me lo dicono diverse volte. È un dono.
1: Poteva bleffare in radio, eh?
0: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
1: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio. Un lungo percorso anche questo.
0: Beh, sì, è iniziata... In realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine, sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, più ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
1: Poi magari, insomma, ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma, le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
0: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, di genitori cristiani impegnati. I miei genitori fin da giovani, mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post-conciliare che ha visto, insomma, un appello importante alla corresponsabilità dei laici, quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo, insomma, alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati dal seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni. Per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta, che è stata condivisa con la mia famiglia, e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto, molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto di continuare nel seminario maggiore perché sentivo che questa era la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
1: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze che...
0: Assolutamente, assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino, davvero una grande gratitudine.
1: E poi, ecco, con forte di questa gratitudine, di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità, sicuramente.
0: Beh, certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che da cui nessuno di noi è escluso, insomma, come potenzialità, è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori, è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro, che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
1: Beh, una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESCI, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
0: I tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto è quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000, ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro

0: e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza, che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
1: Ah no, proprio così, quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi, esatto, l'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
0: Assolutamente.
1: Lei sa, perché insomma gliel'ho chiesto, l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti, no? Io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
0: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più all'ascolto della musica, per vari motivi, insomma. Ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo. Come tutti i giovani degli anni '80 suonavo la chitarra.
1: Ah.
0: Sì, esatto, perché negli anni '80 funzionava così. Non avevamo i riproduttori digitali per la musica e quindi ce la dovevamo produrre in proprio, con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato, e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
1: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Branduardi e con una canzone in particolare, che tra quelle che mi ha indicato ho scelto, perché vabbè, chi ha un percorso scout, soprattutto, insomma, io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha, insomma, delle canzoni di Branduardi che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice, ce l'ascoltiamo?
0: Molto volentieri, grazie.

Ecco, io con questa canzone, Don Andrea, mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni, un ricordo proprio del mio percorso scout. E lei se lo ricorda?

0: Da proprio il suo primo campo scout.
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, vai, puoi andare tu a seguire gli scout del reparto. Io sono andato volentieri, i miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano, e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, con dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no? Allora
0: sì.
1: Quando sono arrivato al campo, subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti, e anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto colpito.
0: Sì, è vero, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo: ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma era qualcosa che era rimasto lì un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco nella mia parrocchia a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento faccio la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta, e così quando sono tornato a casa, dopo due giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo due giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
0: E i suoi fratelli?
1: I miei fratelli, erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli. Mio fratello, quello immediatamente dopo di me, ha patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme. Sono solo i 18 i mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme. Però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout. È iniziato poi questo percorso che è durato, insomma, fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
0: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo, ogni gruppo scout
1: ha i suoi colori.
0: Lei indossa un fazzolettone color?
1: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale, e quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scoutismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell perché al dietro, diciamo così, sul collo, e c'è una toppa di tartan che appunto è a partire al clan di Baden Powell, Baden Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
0: Bellissimo.
1: Mondo.
0: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
1: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica di unire le due associazioni per creare una realtà nuova che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che, ecco, che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
0: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
1: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del Papa.
0: Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
1: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma ad un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta, ecco, questa è la nostra misura delle cose, però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo
0: una così. Vita concreta fatta di piccole cose, passo dopo passo.
1: Sì,
0: e qui veniamo alla prossima scelta musicale dei Modena City Ramblers. Cosa ha scelto?
1: Ho scelto i 100 passi perché è una sorta di canzone inno che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci raduniamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significativa, e quindi ecco, questo è un canto che ritorna spesso insomma nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Ed era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: È un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché il seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri due preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione. Vivono una ventina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, qui abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi, ed è un'esperienza molto bella proprio perché questi ragazzi non ci permettono di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alta il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
0: Cioè, insomma riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
1: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni. Di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
0: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
1: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
0: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
1: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro al quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. A me c'è una frase che colpisce molto. Per il mio servizio in seminario partecipo a abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando C'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
0: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
1: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
0: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, a tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Missile iraniano sulla base in Kuwait, ferite 5 militari americani, mentre sono ancora in stallo le trattative tra Stati Uniti e Iran. Sul ponte del 2 giugno pesano i ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero e la chiusura del valico autostradale per una manifestazione ambientalista. In ritardo, quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026, criticità soprattutto al centro-sud. Da oggi scatta l'obbligo di dichiarazione se si proviene da Congo e Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarmismo, dice il Ministero della Salute. Buongiorno da Antonella Mitola. Missile iraniano su una base in Kuwait, feriti 5 militari americani, mentre restano in stallo le trattative fra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
2: Proprio quando l'accordo sembrava ad un passo, la bilancia diplomatica tra Washington e Teheran è tornata a puntare verso la guerra. Il vertice convocato da Donald Trump alla Casa Bianca si è concluso con un nulla di fatto. Stringeremo un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti, è stata l'unica dichiarazione al termine dell'incontro. Il negoziato per la pace e la tregua in corso sono dunque sempre più a rischio. Nella notte l'Iran ha sparato un missile contro una base in Kuwait, ferendo 5 militari americani e danneggiando gravemente 2 droni Reaper, questo mentre i media iraniani annunciavano che una nave proveniente dal Brasile

0: Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ora siamo alla guerra in Ucraina, la NATO resta in allerta, mentre questa mattina i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un presunto drone. Sentiamo Marco Burini.
2: Si trascina da 1557 giorni la guerra tra Russia e Ucraina e non conosce tregua. La scorsa notte Mosca ha preso di mira Zaporizhia, un ferito grave, la regione di Sumy, gravi danni, e il distretto di Poltava, danni e feriti. Kiev ha bombardato le infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori occupati. Intanto tiene banco il drone russo finito su un palazzo in Romania. La continua grave violazione da parte della Russia dello spazio aereo europeo rafforza solo la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina, dichiara la rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kallas, annunciando un aumento delle sanzioni. La guerra di aggressione russa mette a rischio la sicurezza europea, dice la presidente del Consiglio Meloni. È una donna, quindi non potrebbe certo trattare con Putin, così la liquida il dittatore bielorusso Lukashenko. Stamattina a Monaco di Baviera voli sospesi per l'avvistamento di un drone. Poco fa sono ripresi. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Libano intanto la tregua continua ad essere violata, i terroristi di Hezbollah rivendicano un lancio di missili contro Israele che intensifichi i raid aerei e l'offensiva di terra. L'UNICEF denuncia in una settimana morti o feriti 77 bambini. Maurizio Dischino.
3: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano. Dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: È scattato il ponte del 2 giugno, bollino rosso sulle autostrade, blocco totale del Brennero fino alle 20 per una manifestazione ambientalista oltre il confine austriaco. Sentiamo Franco Rossi.
4: Dalle 10.30 il divieto di circolazione è stato esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Lunghe code si sono fermate lungo l'autostrada A4, considerata l'alternativa per raggiungere l'Austria. A peggiorare la situazione anche i rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per i danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Treni, alta velocità, intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 100 minuti. Treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Bollino rosso comunque su tutti i principali tratti autostradali per il ponte del 2 giugno. Saranno oltre 14 milioni, secondo Federalberghi, gli italiani che ne approfitteranno dormendo almeno una notte fuori casa. Di questi il 90% rimarrà in Italia, si orienterà principalmente su destinazioni marine. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Nei primi 4 mesi di quest'anno, miglioramenti in 16 regioni, restano criticità al centro-sud. Lucia Scione.
5: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialiste. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali, incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su 2 si perde, non si traduce in esami effettuati, il che può voler dire che forse le prescrizioni non erano necessarie, ma anche implicare che i pazienti hanno fatto ricorso al privato per lungaggini del sistema sanitario nazionale. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gonquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei cinque subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Da oggi scatta l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto da Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarme, dice il Ministero della Salute. Caterina Dall'Oglio.
6: Nessun allarme, ma un ulteriore passo nella direzione del contenimento di una situazione sanitaria delicata che merita la massima attenzione internazionale. Con questa motivazione il Ministero della Salute comunica che da oggi in Italia vige l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di virus Ebola. Dovranno farlo anche tutti coloro che sono passati da questi due paesi negli ultimi 21 giorni. Il Ministero ha già pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza, continua anche la quarantena all'Istituto Spallanzani della dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dopo essere stata esposta al virus, per adesso non presenta sintomi né segni di aver contratto la malattia. Il test eseguito su di lei è risultato negativo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal ceppo di Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito e ha lasciato l'ospedale. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: A Bordighera arrestati il compagno e la mamma della bimba di 2 anni trovata morta nel febbraio 2026. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Secondo la CGIA di Mestre, imprenditori e lavoratori autonomi versano il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente e pensionati. Sentiamo Leonardo Possati.
7: L'Italia, paese diviso tra chi paga le tasse alla fonte e chi le evita, secondo l'Associazione Artigiani di Mestre, è un luogo comune. Nel 2024, secondo la CGA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati, un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabbeo dell'Ufficio Studi della CGA.
8: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavora ogni giorno rispettando le regole, ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
7: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.
9: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
10: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
11: Le grandi tensioni del mondo passano sempre più spesso dall'Africa e questa settimana lo si vede molto chiaramente. Bentrovate, bentrovati ad Africa Oggi, il magazine di geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. In Senegal la crisi tra il presidente Bassirou Diomé Faye e il suo oramai ex alleato Ousmane Sonko entra in una nuova fase. Dopo il siluramento di Sonko da primo ministro, Faye ha nominato alla guida del governo Amadou Al-Aminou Mohamed Lo, ex funzionario della Banca Centrale dell'Africa Occidentale. Sullo sfondo, crisi del debito, le richieste del Fondo Monetario Internazionale e una spaccatura sempre più evidente dentro il movimento panafricano PASTEF. Ne parliamo con Alessio Iocchi, analista di politica africana e autore di recenti approfondimenti sul Senegal e sul governo PASTEF per ISPI. Ben ritrovato Alessio, grazie di essere con noi.
12: Grazie a voi dell'invito.
11: Allora, professor Iocchi, fino a pochi mesi fa lo slogan era Sonko e Diomé Diomè e Sonko, oggi invece assistiamo ad una rottura durissima. Che cosa è successo davvero tra i due uomini simbolo del nuovo Senegal?
12: Diciamo che le tensioni sono cominciate dal primo giorno del nuovo governo, cioè subito dopo le elezioni, ormai un paio d'anni fa, e non sono mai venute scemando, diciamo così, anzi sono andate, se si può, ancora più intensificando nel corso del tempo, anche perché diversi nodi sono venuti al pettine nel frattempo fra loro due, non soltanto in relazione a questioni personali di cui si è tanto parlato a mezzo stampa, soprattutto in Senegal, dicendo che era in realtà una lotta fra due personalità che cercavano di imporsi l'una sull'altra, e quindi riducendo in parte il conflitto a una, diciamo, un'avidità di potere dell'una e dell'altra parte, che è anche un po' una lettura troppo semplice.
11: Sì.
12: In realtà il fatto che il licenziamento, tra virgolette, di Sonko sia avvenuto proprio in questi giorni di maggio, pochi giorni dopo che Diomaye Faye si era recato a un summit a Nairobi, dove all'Atre aveva fatto degli incontri col Fondo Internazionale Monetario Internazionale,
11: sì,
12: dà un po' la misura di quale sia il vero nodo da sciogliere nel rapporto fra Ousmane Sonko e Diomaye Faye.
11: Dietro ci sono le richieste del Fondo Monetario Internazionale, il debito nascosto lasciato dall'era Macky Sall e le richieste di austerità. Comunque il Senegal rischia di trovarsi stretto tra sovranità e identità panafricana e invece necessità di aderire a quelle che sono le leggi internazionali del mercato.
12: Sì, si può dire così. La questione è semplice, noi l'abbiamo vista da vicino quando si trattò della Grecia, e quando c'è una sorta di troica che sta negoziando la ristrutturazione del debito e che nel frattempo ha congelato tutti i prestiti e che nel frattempo ha anche, diciamo, raffreddato il mercato, e che quindi c'è molta poca attrattività del mercato senegalese in termini di investimento, diciamo che il coltello dalla parte del manico chiaramente non ce l'ha il governo senegalese. In questo senso, diciamo che Sonko, forte insomma anche di una sua, tra virgolette, preparazione, essendo lui ispettore delle dogane, un burocrate per carità, di medio livello, però insomma anche lui delle idee chiare, è stato sindaco di Ziguinchor, Shore, ha avuto delle responsabilità finanziarie abbastanza grandi, e appunto Sonko si è opposto con termini diretti alla possibilità di una ristrutturazione, come fece a suo tempo Varoufakis, e quindi sì, è anche comprensibile la volontà di trovare soluzioni alternative che possano rassicurare il mercato. Il problema è che Diomaye Faye non ha la stessa esperienza politica di Sonko, uno. In secondo poi non ha lo stesso spazio di manovra che può avere un primo ministro. Lui, il presidente, ha tra virgolette le mani legate e ha grosse responsabilità quando si tratta di agire nel contesto multilaterale delle organizzazioni come il Fondo Monetario, la Banca Mondiale e gli altri donors. Quindi è in una situazione più complicata. È normale che siano venuti al nodo,
11: i nodi siano venuti al pettine, ecco,
12: grazie. Ma c'è anche, tra virgolette, la volontà di Sonko, che è stato eletto presidente del Parlamento, di non lasciare andare le cose, ecco, così velocemente, come il segnale che ha dato Fai, tra l'altro con la nomina contestuale di Akuadulo, che è un economista col pedigree internazionale ben accetto dall'IMF, dalla World Bank e da tutte le istituzioni finanziarie occidentali, ed ha dato un segnale forte. Dall'altro lato il segnale forte l'ha dato anche Sonko, dicendo: va bene, tu puoi anche avermi cacciato, ma io ho 133 deputati, inclusi qualcuno dell'opposizione, che hanno votato per me.
11: Quindi,
12: e stai sicuro che ti renderò,
11: esatto,
12: la vita difficile.
11: Senta, professor Iocchi, con la nomina di un nuovo primo ministro vicino alle istituzioni finanziarie regionali e Sonko eletto presidente dell'Assemblea Nazionale, il rischio ora è una convivenza conflittuale dentro lo stesso sistema di potere, e quanto può pesare la popolarità di Sonko tra i giovani e nella base del PASTEF?
12: Certamente. Allora, qui ci sono due discorsi separati che vanno fatti, uno sull'attualità e uno sulle radici e le responsabilità in parte della situazione attuale. Mi spiego innanzitutto su cosa è possibile in termini di scenario. Chiaramente Diomaye Faye ha la responsabilità di dover segnare i decreti e la legge finanziaria, quindi difficilmente seguirà l'indirizzo di Sonko, e anzi il suo licenziamento, la sostituzione di Akhmadulo danno l'idea che lui seguirà le indicazioni dell'IMF, e quindi tendenzialmente ci sarà una ristrutturazione, io spero non come quella della Grecia che ha disastrato il paese, ma che in Senegal potrebbe avere un effetto 10 volte peggiore, certo. Considerando che fino a 2 o 3 anni fa il paese era in boom economico sostanzialmente e che si ritroverebbe, ecco, nel bel mezzo di una crisi tremenda. Dall'altro lato invece c'è Sonko, cosa vuol fare? Perché il PASTEF, la base del PASTEF, quello che come li nomina, li definisce lui, i guardiani della rivoluzione, sono con lui. Sonko ha aperto al dialogo, sostiene di non essere stato adeguatamente preso in conto nelle negoziazioni tra il presidente e le istituzioni finanziarie, cosa probabilmente vera, anche perché tenere in conto della sua voce ci preparava uno scenario Grecia 2008-2009, insomma, sì, gli anni della crisi con Varoufakis. Dall'altro lato c'è anche un discorso che secondo me ha avvelenato i rapporti fra i due, perché l'audit sui conti del Senegal l'ha voluto a tutti i costi Sonko, e c'è anche da assumersi la responsabilità di questo audit, perché non può cascare dal proverbiale pero e dirsi: ah, io faccio un audit, esce fuori che l'ex governo Fall ha accumulato debiti per 132 miliardi mi pare, e poi mi aspetto che l'IMF non abbia una reazione pedagogica, diciamo così, o comunque prenda delle contromisure abbastanza strette. Sarebbe stato un'ipotesi molto ingenua da parte sua, per cui diciamo la speculazione, quello di cui si parla nei media senegalesi, nei circoli senegalesi, è un po' il fatto che Sonko ha voluto arrivare fino alla fine, però poi ha lasciato la patata bollente nelle mani di Diomaye, e Diomaye ha le mani legate, perché cioè, è il suo primo incarico politico vero, tra l'altro è arrivato molto rocambolescamente e si trova a seguire le indicazioni in maniera abbastanza procedurale, diciamo così, con i consiglieri più esperti che l'hanno guidato, perché chiaramente non può permettersi di perdere i miliardi di dollari che ogni anno aiutano a pompare liquidità nelle casse senegalesi, che ricordiamo, come tutte le economie più lanciate negli ultimi anni, ha 3 settori che la guidano: edilizia, sì, costruzioni, risorse naturali e terziario dei servizi, quindi ha bisogno di liquidità come il pane.
11: E quindi diciamo queste azioni di Sonko potrebbero portare l'opinione pubblica a pensare che tutte le colpe siano di Diomaye e invece le cose stanno un po' diversamente, ecco, sembra un po' questo.
12: Ci stiamo preparando alle elezioni locali 2027 e poi a quelle presidenziali del 2029. Sonko ha quelle bene in mente, perché si è fatto votare la legge ad hominem proprio qualche settimana fa, anche questo un mese e mezzo fa mi sembra, che gli permetterà di candidarsi come presidente. Se tutto va bene, insomma, per i senegalesi saranno tempi travagliati, purtroppo.
11: Ecco, l'effetto Varoufakis quindi sulla campagna elettorale senegalese. Grazie alla professora Alessia Iocchi per essere stato con noi, a presto.
12: Grazie.
11: Fra pochi giorni l'Etiopia torna al voto tra crisi economica, tensioni regionali e timori di nuovi conflitti. Un paese chiave per il Corno d'Africa, sempre più legato al destino politico di Abiy Ahmed. Michela Trevisan.
13: Gli occhi del Corno d'Africa sono tutti puntati sul 1 giugno, data in cui l'Etiopia è chiamata alle urne per le elezioni generali che rinnoveranno i consigli regionali e il Parlamento, il quale poi nominerà il primo ministro. Ma l'atmosfera che si respira nel secondo paese più popoloso del continente, cruciale per i fragili equilibri della regione, è tutt'altro che leggera. Come documentato dal dossier di Nigrizia di maggio, il voto si inserisce in un quadro di profonda frammentazione e di gravissima crisi interna sul piano securitario, sociale, politico ed economico. Il primo ministro Abiy Ahmed cerca una legittimazione che appare blindata e sicura, ma il paese reale è un mosaico di fronti aperti. Nella regione dell'Oromia l'instabilità è cronica, mentre la Mara è scossa da anni di scontri violenti tra milizie locali ed esercito federale che controlla ormai solo i centri urbani. A nord le tensioni mai spente con il Tigray lasciano intravedere la fragilità di un accordo di pace firmato a Pretoria nel 2022, rimasto incompiuto, con centinaia di migliaia di persone ancora sfollate e dispute territoriali e politiche irrisolte che fanno temere il riaccendersi del conflitto. La legittimità del voto in queste vaste zone del paese, che insieme occupano quasi la metà del territorio etiopico, è dunque un fattore fattore che rischia di esacerbare tensioni già alte tra attori armati, elite regionali e governo centrale. In questo scenario, le voci dell'opposizione denunciano arresti arbitrari e veti burocratici che impediscono una reale competizione, mentre lo spazio civico e la libertà di informazione sono ridotti al minimo da censure, arresti e intimidazioni imposte dalle autorità. Mentre il governo cerca di proiettare all'esterno l'immagine di un voto regolare e democratico, i diritti umani e la sicurezza dei civili restano pesantemente calpestati. Più che un esercizio di democrazia, quelle del 1° giugno appaiono a tutti gli effetti come elezioni di facciata, destinate unicamente a consolidare il potere centrale di Abiy Ahmed e del suo partito per la prosperità, e che rischiano di allargare le già ampie crepe che stanno lacerando l'Etiopia.
11: Grazie a Michela Trevisan. Il viaggio di Papa Leone XIV in Africa non è stato soltanto un evento religioso, ma anche un messaggio politico e culturale rivolto al mondo: pace, giustizia sociale, neocolonialismo, giovani e futuro del continente. Temi al centro della bussola di giugno di Nigrizia. Ne parliamo con il direttore Giuseppe Cavallini. Ben ritrovato, padre Cavallini, e grazie di essere con noi.
14: Sì, grazie.
11: Allora, padre Cavallini, Papa Leone XIV ha scelto di partire proprio dall'Africa per lanciare il suo messaggio al mondo: guerra, neocolonialismo economico, corruzione, disuguaglianze, ma anche dignità, spiritualità e speranza. Che cosa ci dice questa scelta sul nuovo ruolo dell'Africa nella Chiesa e perfino negli equilibri globali?
14: Sì, allora è un viaggio quello del Papa, che peraltro aveva detto che avrebbe desiderato fare come primo viaggio del suo papato proprio quello in Africa, anche se non ebbe la possibilità all'inizio di andare fin da subito, diceva, come pellegrino, quindi una visita di natura soprattutto ecclesiale e pastorale, che però suo malgrado si trasformò fin da subito, come dire, in una dimensione anche politica, come è noto, a motivo del fatto che appunto il presidente Trump intervenne a gamba tesa e lo provocò in qualche modo. Ecco, e lui definì chiaramente qual era il suo scopo: io come papa non sono un politico, non ho niente a che fare con queste cose, e quindi si giustificò chiudendo il discorso in questo modo. Poi la bellezza del suo viaggio, come lui stesso ha dichiarato dopo che è rientrato a Roma, è stata soprattutto nell'incontro di un'Africa viva, e ha avuto delle dimensioni molto interessanti perché ha avuto un quadruplice effetto. È partito dall'Algeria, dove ha avuto modo di spingere sull'idea che bisogna arrivare a un dialogo interreligioso, e ha usato anche la visita a chi ha pagato con il sangue in Algeria, come i martiri famosi di Tiberine, no? Per dire che bisogna arrivare a convivere in pace, insomma, ecco, tra religioni diverse. Dopodiché si è recato ai punti più caldi, diciamo, del suo viaggio, dove ha veramente, come dire, insistito sui temi della pace, della giustizia, del superare le diseguaglianze sociali, dei giovani che non riescono a trovare lavoro, delle migrazioni, eccetera. E quindi diciamo che ha fatto un viaggio che alla fine si è rivelato davvero a tutto campo ed ha raggiunto, ecco, le popolazioni proprio sperimentando di persona questi temi.
11: Direttore Cavallini, nella bussola di Nigrizia emerge un'Africa che non vuole più essere considerata periferia del mondo, ma soggetto capace di parlare di pace, giustizia sociale, rapporti internazionali in modo nuovo. È davvero possibile che oggi alcune delle idee più forti per il futuro della Chiesa e persino della politica mondiale arrivino proprio dal continente africano?
14: Ecco, esattamente questa era una delle, diciamo, motivazioni fondamentali che avevano spinto Leone XIV ad andare in Africa, a rendersi conto di persona che punto è la Chiesa africana, ed ha incontrato soprattutto in Camerun e in Angola due realtà estremamente vive, vivaci, al di là delle contraddizioni sociali che sono presenti, per esempio in Camerun, recandosi a Bamenda, che è sul confine tra la popolazione camerunese di lingua francese e di lingua inglese, dove da 10 anni c'è un conflitto appunto interetnico, ha voluto dare dei segni molto forti che non è questa la strada. Quindi la Chiesa si pone come elemento che non solo predica la pace, ma diventa operativa anche a livello di presenza significativa nel mondo politico, nel mondo del potere, e quindi lancia il suo messaggio, la sua sfida, senza ridursi alla politica, ma una sfida che è quasi messianica in relazione all'Africa, perché fa vedere un'Africa che ha un grande futuro davanti a sé, in effetti, come dicono anche molti analisti, peraltro, che questo sarà il secolo dell'Africa.
11: Direttore, tra Angola, Camerun e Guinea Equatoriale, il viaggio di Leone XIV ha mostrato anche due Afriche molto diverse, quella dei palazzi del potere e quella invece delle periferie, dei giovani con le loro istanze, delle comunità religiose e delle persone comuni. Qual è stata l'immagine più forte lasciata da questo viaggio e che cosa rischia di non avere capito l'Europa dell'Africa contemporanea?
14: Ma intanto una delle cose che ha evidenziato davanti ai leader che ha incontrato, per lo più quello del Camerun, Biya, quello della Guinea Equatoriale, Nguema, e lo stesso presidente dell'Angola, si sono create delle sorte di dinastie. Lui non l'ha detto esplicitamente, ma ha detto è tempo che anche dal punto di vista del sistema politico l'Africa punti sui giovani, punti su forze nuove, è ora di finirla con questi dinosauri che tengono il potere fino alla fine. L'ha fatto capire in molti modi e credo che l'abbiano recepito. Ecco, per lui il futuro dell'Africa e della Chiesa africana starà proprio in questa vitalità nuova che assume anche delle dimensioni teologiche, se si vuole. Infatti è stato, come dire, menzionato, ecco, la presenza di una riflessione che dovrebbe essere alla base anche della modalità di operare della Chiesa, facendo delle analisi serie anche della società africana.
11: Giuseppe Cavallini, grazie davvero per averci aiutato a leggere il significato profondo del viaggio africano di Papa Leone XIV e il ruolo sempre più centrale che il continente sta assumendo nella Chiesa e negli equilibri globali. A presto.
14: Bene, buon lavoro.
11: Da Africa Oggi è tutto, grazie per averci seguito. Ci risentiamo il prossimo weekend di giugno. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. Continuate a seguire il mondo, noi lo facciamo con voi.
10: Africa Oggi. Africa Oggi.
9: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
15: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fa?

0: assenza.
1: Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 30 maggio.
2: Sono le 13:48.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana. Il Papa, la Fondazione Centesimus Annus, democrazia e multilateralismo sono in crisi. Serve un sano pluralismo fondato sulla verità. Stasera alle 7, il Rosario per la pace alla Grotta di Lourdes in Vaticano. Kiev attacca siti di petrolio e base militare in Russia. Mosca bombarda la città di Poltava in Germania. Chiuso e riaperto per un presunto drone l'aeroporto di Monaco. Stretto di Hormuz, ancora nessuna decisione per un accordo tra Iran e Stati Uniti. Francia, addio al filosofo Edgar Morin, aveva 104 anni. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Le relazioni e la comune umanità sono un antidoto a un'epoca di guerre e polarizzazioni. Così in sintesi il Papa ai membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, ricevuti stamani in udienza dal Papa anche il richiamo all'importanza della dottrina sociale della Chiesa, tema centrale dell'enciclica Magnifica Humanitas, il servizio di Isabella Piro.
3: Ricerca della verità, libertà come relazione e dialogo sono le tre riflessioni offerte da Leone XIV ai membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Nel suo discorso, pronunciato in inglese, il Papa richiama la recente enciclica Magnifica Humanitas per sottolineare l'importanza della dottrina sociale della Chiesa nella società contemporanea, caratterizzata, spiega, da guerre, polarizzazioni, divisioni culturali e sociali. Tuttavia, in mezzo alla fragilità emerge un denominatore che unisce tutti, la nostra comune umanità. Nel cuore dell'uomo, nota Leone XIV, alberga il desiderio di verità e di libertà, intesa non come assolutismo, ma come relazione e apertura all'altro. Infine, l'incoraggiamento al dialogo fondato sulla verità, che riconosce e apprezza la comune umanità di ogni persona.
4: Indeed, bearing in mind the innate dignity of every individual.
3: Tenere presente l'innata dignità di ogni individuo, conclude il Papa, permette di superare l'egoismo e gli interessi particolari in favore del bene comune.
2: Ci sarà anche il Libano tra i numerosi santuari del mondo che stasera alle 7 si uniranno al Rosario per la pace presieduto dal Papa. All'iniziativa di preghiera convocata da Leone XIV parteciperà anche il monastero di San Sherbel ad Annaia, visitato dallo stesso Papa nel viaggio del dicembre scorso. La nostra chiesa sarà pienissima, dice al microfono di Salvatore Cernuzio il monaco padre Giovanni Seman.
5: La preghiera per la pace è molto importante perché abbiamo bisogno di pace. Siamo stanchi, davvero, il popolo è stanco di tutti questi problemi. C'è tanta gente che sta per lasciare il paese per andare a trovare un rifugio, un altro posto nel mondo. E quello che non lo desideriamo per nessuno. Quindi è molto importante questa preghiera che apre la mente del mondo intero a guardare quanto la guerra fa male, che non servono le guerre per niente, sono soltanto distruzione, non portano per niente. Serverebbe sedersi, dialogare, trovare soluzioni. La preghiera ci aiuta anche con il Papa a far vedere al mondo intero quanto c'è sete per la pace in tutto il mondo. Diversi santuari che seguiranno, che pregheranno per la pace, si vedrà la sete della gente che sono stufati delle guerre che non portano niente, anzi portano crisi economica più enorme in tutto il mondo.
6: Qual è la vostra speranza, padre Ioan?
5: Io spero e speriamo che la preghiera del Santissimo Padre che si unisca anche con la preghiera di Saint Charbel affinché sarà realizzato il miracolo, la pace nel mondo.
2: E stamani, nel suo discorso ai membri del rinnovamento carismatico cattolico, Papa Leone ha richiamato l'importanza di promuovere una carità verso gli oppressi che non ceda mai al desiderio di autoaffermazione. Ha inoltre esortato a lasciarsi ispirare dallo Spirito Santo per guardare a Dio non come semplice idea, ma come espressione reale e definitiva della paternità. La pagina estera. Nella guerra in Ucraina si intensifica il ricorso ai droni da entrambe le parti. Uno di questi ieri è caduto su un condominio in territorio NATO. Il presidente russo Putin nega ogni responsabilità nell'incidente in Romania, ma resta l'allerta sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Stamani chiuso e poi riaperto lo scalo aeroportuale di Monaco di Baviera. Francesco De Remigis.
7: Le ricerche attorno all'aeroporto tedesco di Monaco sono durate 2 ore, voli dirottati sullo scalo di Stoccarda, poi aeroporto bavarese riaperto. Nulla di anomalo, spiega la polizia. 2 piloti avevano denunciato l'avvistamento di un drone. In realtà nulla ha confermato l'informazione. Resta comunque l'apprensione in Europa dopo quanto accaduto ieri in Romania, vicino al confine ucraino, secondo il presidente russo Putin. Non ci sono dati certi che provano che il drone caduto su un condominio a Galazzi sia partito dalla Federazione. Probabilmente un incidente da ricondurre a Kiev, sostiene. Opposta alla lettura della Romania, che punta il dito contro Mosca, chiede alla NATO di accelerare la consegna di sistemi di difesa aerea e annuncia la chiusura del suo unico consolato russo. Kiev, dal canto suo, ha centrato una base russa a Tangarod, città portuale sul Mar d'Azov. Il comando droni ucraino ha distrutto un centro di stoccaggio di missili Iskander. Zelensky denuncia nuovi attacchi all'alba su Zaporizhia e Sumi. Almeno 2 feriti, secondo Mosca, invece, colpite infrastrutture industriali.
2: E sul fronte del Medio Oriente, colpita dall'Iran una base militare in Kuwait, diversi soldati americani feriti, e intanto il presidente iraniano si è detto pronto a raggiungere un accordo dignitoso per porre fine alla guerra, un'intesa per ora ostacolata dal capitolo sul nucleare. Nelle ultime 24 ore, tuttavia, 20 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz in coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran. In Libano prosegue l'offensiva israeliana con nuove vittime nel sud del paese. Paola Simonetti.
8: Un attacco missilistico iraniano nelle scorse ore ha preso di mira una base aerea militare in Kuwait, causando lievi ferite ad almeno 5 soldati statunitensi e danneggiando gravemente anche 2 droni americani. È quanto reso noto da Iran International, che cita Bloomberg. Un'offensiva che sembra gelare i negoziati in ballo con gli Stati Uniti, anche se il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato in un colloquio telefonico con l'emiro del Qatar Al-Thani di essere pronto a definire un quadro dignitoso nel quale porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Ma la Casa Bianca già è tornata a ribadire che gli USA restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, uno dei capitoli cruciali nei negoziati. Non si placa neppure il fronte del Libano, dove Israele continua a lanciare attacchi, almeno 3 le vittime delle ultime ore per un raid a nord di Tiro, nel sud del paese. Proseguono i raid israeliani anche su Gaza. Un attacco nella città di Deir Bala ha provocato un morto e diversi feriti.
2: La pagina del sociale si svolgerà domani a Roma e in tutta Italia. L'iniziativa Terra del Buon Gioco, iniziativa nazionale promossa dalla Caritas per creare momenti di incontro e sensibilizzare sui rischi legati al gioco d'azzardo. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, Caterina Boca, coordinatrice dei progetti strategici di Caritas Italia.
9: L'azzardo non è un gioco. L'azzardo è una pratica alla quale corrispondono tutta una serie di elementi, di condizioni, anche di dimensioni della persona, di attitudini che non hanno niente a che fare con il gioco. Il gioco è per sua natura è un elemento di comunità, di convivialità, di apertura. L'azzardo, che invece è solitudine, è molto spesso paura, frustrazione, problemi, e a lungo andare, quando questo non è controllabile, è anche dipendenza.
10: Ecco, in cosa consiste l'iniziativa Tenda del Buon Gioco e qual è il messaggio che vuole portare nelle piazze italiane?
9: L'idea è quella di scendere in piazza, aprire tende dove l'azzardo crea solitudine, la tenda invece apre alla possibilità di dialogo, di confronto, ma anche di condivisione di esperienze di gioco vere. Ci saranno decine di Caritas che già in questi giorni sono attive, ma che il 31 maggio avranno il loro clou in tante piazze italiane. Il tema è aiutare le persone a creare una coscienza critica proprio sui rischi.
2: La cultura, riforma del pensiero e politica della civiltà sono stati cardini del metodo interdisciplinare del filosofo e sociologo francese Edgar Morin, morto ieri a 104 anni di età. Gabriele Nicolò.
11: La sfida della complessità, la testa ben fatta, riforma dell'insegnamento, manifesto per cambiare l'educazione. Sono tra le opere più significative di Morin, il cui obiettivo consisteva nel raggiungere una conoscenza che superasse la separazione dei diversi saperi, quindi nel favorire un'educazione ispirata al cosiddetto pensiero della complessità, fiore all'occhiello della sua epistemologia. Morin sosteneva che la cultura è spezzata in 2 blocchi. Da un lato la cultura umanistica, che stimola la riflessione sul sapere, dall'altro la cultura scientifica, che suscita geniali teorie, ma non una riflessione sul destino umano. A questo scenario si aggiunge la sfida sociologica, legata all'indebolimento del senso della responsabilità, che porta l'individuo a ritirarsi nel proprio microcosmo, a detrimento dello spirito di solidarietà e dell'armonia sociale.
2: tutto per questa edizione, grazie da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Luca Rossi. Le notizie tornano alle 3 del pomeriggio.

0: La musica.
1: Le classifiche, anzi le classifiche del weekend, davvero speciali oggi perché ci concentreremo maggiormente sulla nostra classifica personale, quella della chart di Inblu 2000, quella che vi riguarda da vicino perché sono le canzoni che ascoltate di più durante l'arco della giornata. Per le altre classifiche che non toccheremo oggi, ad esempio la classifica di R1 che è stata rilasciata venerdì scorso, ovviamente avete modo di recuperarla attraverso vari siti online, però l'invito è quello di rimanere con noi anche in settimana, quindi facciamo una cosa al contrario in questo caso oggi e in questo sabato e domenica gli ultimi di maggio, vi invitiamo proprio ad ascoltare le classifiche tutti i giorni perché ci sono magari classifiche che non ascolterete in questo riassunto settimanale. Vedi come giochiamo, siamo un po' perfidi da questo punto di vista, lo so, però insomma è il gioco, no? È il gioco che facciamo per destare e mantenere viva la vostra attenzione. Grazie davvero per tutti i vostri messaggi, siete veramente molto carini anche oggi in questo weekend dove c'è un po' di mistero, di terrore forse anche nella canzone che andiamo ad ascoltare, perché si apre ufficialmente la classifica di Billboard delle 10 canzoni più programmate oltreoceano negli ultimi 7 giorni, la Billboard 800, e to guarda, incontriamo il conte Dracula, si intitola proprio Dracula la canzone che troviamo alla numero 10 di Taming.

anche la versione remix con Jenny in questo periodo, in questo caso Dracula di Tame Impala, numero 10 stabile nella Billboard 800. Al numero 9 incontriamo stabile Kehlani con Folded, mentre al numero 8 sale Bruno Mars, questa è Risk It All.

Ballata romantica dedicata ai novelli sposi, ovvero Bruno Mars con Risky Toll numero 8 in salita questa settimana. Ci avviciniamo alla vetta della Billboard 800, ve la raccontiamo brevemente, velocemente, prima di ascoltare la posizione numero 7. Al numero 6 in salita Alex Warren, continua il suo grande successo per Ordinary, 65 settimane di permanenza per lui, mentre al numero 5 sale anche Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Numero 4 ancora protagonista I Just Might, lui e Bruno Mars, appena ascoltato. Su In Blue 2000 vi raccontiamo anche che al numero 3 c'è Olivia Dean con Man I Need nelle classifiche, soprattutto nella Billboard 800 in salita questa settimana. Ella Langley mantiene le prime due posizioni, alla numero 2 stabile con Be Her, alla numero 1 con Choosing Texas. Ci ascoltiamo alla numero 7, come detto prima, da un'Olivia all'altra. Abbiamo citato Olivia Dean, ma il grande successo attuale anche per un'altra Olivia, ovvero Olivia Rodrigo, che è in discesa oggi con Drop Dead.

0: libri.
1: Sui Blu 2000 è arrivato il momento della doppia, anzi tripla classifica all'interno delle classifiche del weekend. Continuate a scriverci, grazie per tutti i vostri messaggi. Salutiamo e ringraziamo ad esempio Joe in questo ultimo weekend di maggio, che ci ha scritto a diretta@radioinblu.it. E apriamo ufficialmente la prima classifica delle tre che vi racconteremo proprio in questo spazio, ovvero quella dei libri, i libri più letti negli ultimi 7 giorni, partendo dalla new entry della numero 10 dal titolo Il tradimento, The Campus Sirius, The Score di Ellie Kennedy, questa autrice molto sentimentale e molto conosciuta in America, che arricchisce, diciamo, i suoi romanzi con protagoniste delle eroine veramente incredibili. Al numero 9 troviamo in nuova entrata di Philippe Daverio il racconto dell'arte contemporanea, dell'arte occidentale, dei greci alla pop art, questo è il titolo del libro, new entry oggi. Numero 8 scende Il tempo dei La La La di Luciana Littizzetto, il suo ultimo romanzo, mentre andando avanti nella chart dei libri al numero 7 troviamo in leggera discesa Il tempo dell'orologiaio, che è diventato veramente uno dei best seller di questo periodo di Maurizio De Giovanni. Tra le letture preferite in discesa al numero 6 incontriamo oggi Emmanuel Carrère con il suo Call Show, un romanzo di formazione e anche di ispirazione personale. Tra poco la top 5, ma adesso vi raccontiamo anche la nostra chart, quella che occupa la parte finale delle classifiche del weekend di oggi. Nella classifica di In Blu 2000 abbiamo incontrato tante nuove entrate, alla 19 Lisa con Amore, alla numero 18 questa settimana anche Fra Quintale con Aranciata, new entry, alla 16 per Justin Bieber con Daisy, alla 15 Olivia Rodrigo, che abbiamo ascoltato prima nella chart di Billboard con Drop Dead, la più alta nuova entrata al numero 8 dei Pinguini Tattici Nucleari. Ma andiamo con ordine, ci ascoltiamo la numero 10, occupata in posizione stabile da Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

Entrati già in top 10 della classifica di Blue 2000, quella ufficiale con Elizabeth Taylor, la nuova canzone di Taylor Swift in posizione stabile. Prima di scalare ancora la chart, ritorniamo alla classifica dei libri di questa settimana, perché alla numero 5 troviamo The Campus Series, cioè l'autrice di prima che vi abbiamo nominato, Elle Kennedy, che racchiude in un cofanetto tutti i suoi libri che fino adesso ha scritto con grande successo, un cofanetto che aggiunge, diciamo, tutti questi volumi sentimentali e ricchi d'azione che vi abbiamo descritto prima. Anche questo cofanetto è in nuova entrata alla numero 5. Tra le letture preferite dagli italiani abbiamo la riedizione in Oscar economico di questo libro di Aya Koda, che ci avvicina veramente alla natura, si intitola Alberi. Mentre al numero 3 abbiamo I tre mezzini di Rocco Schiavone, un'altra avventura per Rocco Schiavone, scritta da Antonio Manzini, in discesa. La numero 2 per Cristina Cassar Scalia, che direttamente dalla Sicilia assolata ci racconta un'altra avventura di Vanina, il titolo è Le Terme dell'Indirizzo, in discesa questa settimana. C'è una nuova numero 1, inevitabile che fosse così, ovvero la Magnifica Humanitas, la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, scritta da Papa Leone XIV, ed è la scrittura più letta, il libro più letto questa settimana in Italia rispetto a 7 giorni fa, e decisamente siamo felici di ciò. Ve lo abbiamo comunicato all'interno della classifica dei libri, che adesso si ritrasforma nella classifica di Blue 2000, e quindi saliamo alla numero 9 per ascoltare i Rolling Stones. Questa è In the Stars, in salita.

Siamo assolutamente in questo weekend di maggio, l'ultimo tra l'altro alle classifiche del weekend degli appassionati di cinema, tra cui mi ci metto dentro anch'io ovviamente. La settima arte è protagonista con i 10 film più visti, il box office italiano in sala. Cosa accade secondo i dati Cinetel? Questa è una classifica che vi abbiamo raccontato giovedì scorso e che ripetiamo in questo weekend. Ovviamente non tiene conto di tutte le new entry delle ultime ore, degli ultimi giorni, quindi è una classifica che è un riassunto di quello che abbiamo vissuto in settimana. E allora partiamo dalla posizione numero 10, dove troviamo Le città di pianura. Il film italiano più premiato quest'anno è Il David di Donatello, in posizione stabile. Al numero 9, Un grande artista viene presentato con un documentario che è stato in sala soltanto per pochi giorni, Lucio Fontana, The Final Cut, new entry. Al numero 8 è stabile l'horror Passenger, horror americano, mentre al numero 7 troviamo un film dedicato alla straordinaria vita e alla carriera, anche all'intimo, di David Bowie, The Final Act, film che entra in posizione numero 7 in Italia, film inglese della Madison Pictures. La numero 6 è per il nuovo di Almodóvar, Amarga Navidad, che ci racconta anche una splendida Madrid, new entry questa settimana per il film che è stato presentato in concorso al recentissimo Festival di Cannes. E ci fermiamo alla numero 5 per decretare ancora una volta il successo planetario, non solo nel nostro paese, del film in posizione stabile, che è Il Diavolo Veste Prada 2, con Meryl Streep e Anne Hathaway. Ritorniamo alla chart ufficiale di Blue 2000, abbiamo lasciato i Rolling Stones prima con In The Stars in salita alla 9, alla 8 la più alta new entry dei Pinguini Tattici Nucleari, ovvero Sorry Scusa Lo Sento, l'avevamo ascoltata prima. E saliamo direttamente al numero 7, dove è in salita Heroin, questa è la nuova dei Maroon 5.

Si intitola Heroin, loro sono i Maroon 5, canzone estiva che arriva al numero 7 in salita, netta risalita questa settimana, nella chart di Blue 2000. E chiudiamo la classifica anche dei film più visti. Al numero 4 troviamo Michael, il film su Michael Jackson per l'appunto, altro campione di incassi planetario. Mentre al numero 3 abbiamo in nuova entrata The Mandalorian and Grogu, nuova avventura di Star Wars. Al numero 2 è stabile questo gioiellino del thriller dal titolo Obsession, distribuito da Universal. Tutta la critica è rimasta entusiasta davvero. Mentre la numero 1 questa settimana, anche un po' inaspettatamente, il film documentario sulla vita di Marracash, il nostro rapper italiano che si racconta, veramente si mette a nudo anche per quanto riguarda la sua vita privata, la carriera, le amicizie, i colleghi e non solo. King Marracash è il film più visto in Italia nell'ultima settimana. E voi l'avete visto? Beh, fatemi sapere perché sono curioso anche del vostro giudizio. Ritornando alla musica della classifica di In Blue 2000, saliamo di un gradino e troviamo al numero 6 Harry Styles con American Girls.

0: La musica.
1: Esploriamo le nostre emozioni musicali, quelle che vi abbiamo raccontato in settimana grazie anche alla classifica di Blue 2000. Siamo arrivati nella top 5 ufficiale dopo Harry Styles. Al numero 5 c'è Alex Warren, tra i più programmati della vostra radio preferita, quella che state ascoltando anche attraverso il canale digitale terrestre 728, la canzone Fever Dream in discesa. La numero 4 è di Francesco Gabbani, questa è Summer Funk in salita.

Il ritmo trascinante di Francesco Gabbani, che è ritornato da qualche settimana a farci sorridere e ballare grazie alla sua Summer Funk, canzone tra le più programmate di Blu 2000, in salita alla numero 4. In posizione in discesa di un gradino appena c'è al numero 3 Saif con Buona Domenica.

0: la domenica.
1: Un'ora bella piena di musica è quella che stiamo vivendo alla Top 5. Siamo ormai in zona podio grazie a Saif e la sua buona domenica, che è in discesa rispetto a 7 giorni fa nella classifica ufficiale di Blu 2000, che abbiamo scalato nella giornata di mercoledì scorso. E attenzione, perché anche nella giornata di giovedì abbiamo vissuto le emozioni di Libri e Cinema, che vi abbiamo raccontato in sintesi anche oggi, ma per mancanza di spazio e di tempo non potevamo includere anche la chiacchierata con Maria José Castelli, che è ritornata a parlarci di libri, quindi la volevo salutare e ringraziare a nome anche di tutti gli ascoltatori che amano le sue segnalazioni, i suoi interventi qui all'interno di Blu 2000. E naturalmente potete recuperare la nostra chiacchierata in podcast nell'apposita sezione che trovate nell'app Play 2000, totalmente gratuita, magari qualcuno l'ha scaricata proprio per questo weekend per seguirci in ogni luogo, oppure direttamente dall'app e anche dal sito play2000.it. Detto ciò, ci avviciniamo magicamente e freneticamente alla vetta della chart di Blu 2000, quella ufficiale dei più programmati. Perdono la vetta questa settimana ed è un bellissimo duetto, non mancate di ascoltarlo perché veramente ne vale la pena se ancora non li conoscete insieme. Sono una bomba di bravura e di, insomma, originalità anche per quanto riguarda i suoni. Sam Fender, Olivia Dean, numero 2 in discesa con Rein Me In.

Ci sono tutti gli ingredienti possibili e immaginabili per un grande successo che è tale già oltreoceano e che si conferma anche da noi, il duetto tra Sam Fender, country pop, e la dolcezza di Olivia Dean e la sua bravura insieme per Rein Me In, che è stata la canzone regina della chart ufficiale di In Blue 2000. La scorsa settimana era la numero 1. Questa settimana perde colpi, la ritroviamo alla numero 2, quindi c'è una nuova entrata, un nuovo ingresso alla vetta, quindi una netta risalita per questa canzone che è stata insomma rilasciata, pubblicata recentemente, che ci porta verso l'estate musicale italiana con i suoni però che si ispirano al Brasile. Avrete già capito che parliamo della cantante italo-brasiliana Gaia, che è la protagonista assoluta della vetta della chart di In Blue 2000, con cui vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguito proprio in questo weekend e mi raccomando, non mancate all'appuntamento la prossima settimana ancora una volta anche nel Ponte di Festa. Lunedì 1 giugno saremo insieme a voi a partire dalle 14 con una nuova classifica, nuova numero 1 della settimana nella chart di In Blue 2000, svetta Gaia, questa è Bossa Nostra.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base militare americana in Kuwait. 5 le persone ferite. Intanto le trattative tra Teheran e Washington sono sempre in stallo. La guerra in Ucraina, dopo gli sconfinamenti degli attacchi, la NATO resta in allerta. Stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania per un allarme drone.
2: Si trascina da 1557 giorni la guerra tra Russia e Ucraina e non conosce tregua. La scorsa notte Mosca ha preso di mira Zaporizhia, un ferito grave, la regione di Sumy, gravi danni, e il distretto di Poltava, danni e feriti. Kiev ha bombardato le infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori occupati. Intanto tiene banco il drone russo finito su un palazzo in Romania. La continua grave violazione da parte della Russia dello spazio aereo europeo rafforza solo la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina, dichiara la rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kallas, annunciando un aumento delle sanzioni. La guerra di aggressione russa mette a rischio la sicurezza europea, dice la presidente del Consiglio Meloni. Stamattina a Monaco di Baviera voli sospesi per l'avvistamento di un drone. Poco fa sono ripresi. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il capo dello Stato Mattarella ha conferito, motu proprio, l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione. Oggi i funerali della ricercatrice Monte Falcone e della figlia. 2 arresti per la morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. I fermati sono la mamma della piccola e il compagno 42enne della donna. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Sono quasi 2 milioni le prestazioni tra esami e visite mediche erogate in ritardo nei primi 4 mesi di quest'anno. La situazione migliora in 16 regioni, ma resta critica al centro-sud.
3: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialista. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali, incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su 2 si perde, non si traduce in esami effettuati. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
4: Buon pomeriggio amici, ben trovati. Per molti è anche l'occasione per fare il ponte, visto che il 2 giugno, martedì, sarà festa della Repubblica, 80 anni della nostra Repubblica, quindi per alcuni più fortunati c'è la possibilità appunto di fare il ponte e di stare a riposo qualche giorno in più. Noi siamo qui per tenervi compagnia un paio d'ore con della buona musica e tanti suggerimenti di cose da fare in giro per l'Italia, non solo questo weekend ma anche nei prossimi giorni, e alcune di queste le approfondiremo con alcuni ospiti. Prima di raccontare di chi si tratta, un po' di musica. Cominciamo con la carica di Roy Orbison, Pretty Woman.

Roy Orbison con Pretty Woman, il titolo anche di un famoso film che da tantissimi anni, quando viene trasmesso in televisione, diventa il film più visto, insomma il programma più visto della serata. È incredibile. Va bene, allora di chi parleremo in particolare oggi? Quali manifestazioni approfondiremo? Beh, due in particolare. La prima manifestazione si chiama Emilia Romagna Festival. È un festival di musica non solo classica, ma veramente di vario genere, perché si spazia da appunto la musica più classica possibile a Elio, Rafael Gualazzi, Simona Molinari, Sergio Camariere, Noa, insomma nomi importanti anche della musica contemporanea. Ed è un festival che si svolge durante l'estate in tantissime località, spesso piccoli borghi deliziosi da conoscere, da visitare, dell'area, diciamo così, geografica che va dalla provincia di Bologna fino al mare Adriatico, ma anche verso la pianura del Delta del Po, quindi anche il Ferrarese, quindi tutta questa parte, anche un pezzettino delle Marche, insomma una manifestazione che porta la musica in tanti luoghi e invita anche ovviamente gli spettatori a spostarsi e a seguire questa manifestazione Emilia Romagna Festival, che è arrivato ormai alla 26esima edizione. Ne parleremo con il direttore artistico Massimo Mercelli, ma poi avremo modo di parlare anche di un'altra iniziativa di cui abbiamo parlato l'anno scorso, magari qualcuno se lo ricorda. L'anno scorso abbiamo ottenuto, tra virgolette, a battesimo una manifestazione che si chiama Seminare Idee, il Festival della Città di Prato. La prima edizione abbiamo sentito la presidente della fondazione CR Prato che ci aveva raccontato il programma e ci diceva: ma siamo un po' preoccupati, chi lo sa se avrà successo, se funzionerà, se verrà il pubblico. Il pubblico è andato ed era anche tanto, e ci eravamo lasciati con la promessa: se va bene la manifestazione ci risentiamo. E allora eccoci che siamo arrivati alla seconda edizione, dal 5 al 7 giugno, di Seminare Idee. Ne parleremo con la presidente della fondazione CR Prato, Diana Toccafondi. E poi vi suggerirò tantissime altre cose, quindi vi invito a restare con noi. Ancora un po' di musica, ci sono Blanco ed Elisa insieme con questa Ricordi.

Sono in Garbage con Cherry Lips, Go Baby Go, una canzone che ci riporta un po' indietro nel tempo e a me fa sempre piacere risentire qualche vecchio classico. Allora, vi voglio raccontare che durante questo periodo, da maggio appunto fino a settembre, in tutta Italia c'è un'occasione incredibile che vi permette di godere dei beni del FAI, le sere d'estate del FAI. Immaginate quindi di poter visitare un sacco di posti belli e storici gestiti dal FAI, che per l'occasione restano aperti fino a tarda notte. Stiamo parlando di ville antiche, castelli, boschi particolarmente suggestivi, musei molto interessanti, parchi naturali, insomma tutti luoghi che di solito hanno un orario di chiusura più canonico, diciamo così, e invece per l'estate in alcune serate avranno un tempo di permanenza e di apertura più lungo. L'idea è proprio quella di farvi vivere un'esperienza unica, magari al tramonto o sotto le stelle, scoprendo il nostro patrimonio culturale in un modo diverso e suggestivo. Non è una visita classica quella di queste sere del FAI, ci sono tante attività pensate per godere al massimo di queste serate speciali, per esempio il picnic al tramonto, l'aperitivo in una cornice da favola per esempio, concerti, lezioni di astronomia per imparare a riconoscere le costellazioni, oppure trekking notturni per chi è un po' più sportivo. Sono più di 20 i beni del FAI che aderiscono a questa iniziativa, quindi avete solo l'imbarazzo della scelta. Per partecipare però date un'occhiata al loro sito per sapere i giorni e gli orari esatti, il programma dettagliato di ogni location e, la cosa più importante, prenotare, perché questi appuntamenti sono tutti su prenotazione. Dove si va a guardare? Sul sito fondoambiente.it, più facile di così. Adesso abbiamo i Pooh, Amici per sempre.

0: notizie.
1: Nuova canzone per Zayn, si chiama Sideways. Volevo parlarvi di un'altra iniziativa in giro per l'Italia, anche questa, che si chiama Cantine Aperte. Si fa sempre più o meno in questo periodo, in alcuni momenti dell'anno, in particolare il weekend attuale dal 30 al 31 maggio, in tante regioni come la Toscana, il Piemonte, il Veneto, il Trentino Alto Adige, l'Emilia Romagna, le Marche, l'Abruzzo, la Campania, la Sardegna, insomma quasi tutta Italia partecipa a Cantine Aperte. Se amate il vino è assolutamente un'occasione imperdibile, perché si può fare un vero e proprio tuffo nel mondo del vino, scoprendo i segreti direttamente da quelli che lo fanno il vino, dove nasce, dove viene prodotto. Immaginate dunque di fare passeggiate con calma tra le vigne, respirando l'aria buona, godendovi i panorami che spesso sono mozzafiato nelle nostre campagne. Sono più di 600 le cantine che aprono le loro porte in tutta Italia ed è un'opportunità fantastica per conoscere da vicino i produttori, le loro storie, la passione e tutto il lavoro che c'è dietro ogni singola bottiglia. Degustazioni guidate dei migliori vini di ogni azienda e magari anche picnic in mezzo alla natura, perché no, assaporando il gusto autentico della terra e dei frutti della terra. È un'esperienza coinvolgente che celebra la cultura del vino e il legame che abbiamo con il nostro territorio. Anche in questo caso devo dirvi però è tutto su prenotazione, e per farlo basta andare sul sito movimentoturismovinolive.it. E ora abbiamo i Coldplay con The Hardest Part.

Gracie Abrams con Hit the Wall. Dunque, noi l'anno scorso abbiamo sempre qui nello spazio delle parole del weekend, in una puntata condotta proprio da me, intervistato la presidente della Fondazione CR Prato per la prima edizione di questo festival che nasceva l'anno scorso, Seminare Idee, Festival della città di Prato, che appunto all'inizio abbiamo tra virgolette tenuto a battesimo, e la presidente della Fondazione era un po' così, diciamo, speranzosa che il pubblico sarebbe arrivato, ma non aveva ovviamente certezza che il festival sarebbe andato bene, che ci sarebbe stata poi una seconda edizione, eccetera. Andò molto bene e quindi noi abbiamo, come promessa fatta l'anno scorso, ricontattato la presidente della Fondazione CR Prato, Diana Toccafondi, che tra poco sarà con noi per raccontarci la seconda edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato, dal 5 al 7 giugno a Prato. Ovviamente il tema di quest'anno è desiderio, ce lo facciamo raccontare tra poco. Intanto c'è Ivan Graziani, Monna Lisa.

0: E adesso, come vi dicevo, andiamo a Prato per parlare di un festival che abbiamo già raccontato l'anno scorso nella sua prima edizione e con l'ospite che tra poco è con noi. Ci lasciammo l'anno scorso dicendo: speriamo che vada bene, questo è il primo anno, voi ci avete tenuto un po' a battesimo, speriamo di sentirci l'anno prossimo. È andata molto bene, quindi ci risentiamo molto volentieri per parlare di Seminare Idee Festival Città di Prato, a Prato, seconda edizione dal 5 al 7 giugno, con la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Diana Toccafondi. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti quanti.
0: Allora, buongiorno, grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito. Possiamo dire che l'anno scorso sia andata piuttosto bene.
1: Sì, molto bene, devo dire, al di là delle aspettative. È una frase che si dice spesso, ma insomma in questo caso è particolarmente vera. È andato bene non solo come numero di presenze, che è un dato, come dire, obiettivo, ma non misura quella che invece è il tasso di felicità delle persone che partecipano, che invece era palpabile ed era veramente un piacere, insomma, e soprattutto la cittadinanza, le persone che si sono mosse, sono venute ad ascoltare i vari ospiti, i relatori, erano veramente, sono stati loro poi all'origine anche della nostra decisione di fare una seconda edizione, proprio per il desiderio, ecco perché anche l'abbiamo intitolata il desiderio di essere di nuovo tutti insieme a sentirsi comunità, a sentirsi diciamo partecipi di un tempo che è il nostro tempo, che si confronta con temi importanti.
0: Ecco, proprio desiderio è il tema di questa edizione, la seconda, che sarà declinato come l'anno scorso in varie tipologie di appuntamenti, perché sono tanti anche anche quest'anno, 32 appuntamenti, ricordo però tutti gratuiti, ambientati nei luoghi più significativi di Prato.
1: Sì, Prato ha aperto, direi con grande generosità, tutti i luoghi più importanti della città, del centro storico, dai chiostri ai palazzi, diciamo, significativi, palazzi signorili, ai palazzi delle istituzioni come Palazzo della Provincia, e dentro avverranno questi incontri con i relatori. Quest'anno in modo particolare, diciamo, si sono aggiunti anche palazzi importanti, Palazzo Datini, Palazzo Banci Buonamici, che è la sede della provincia, che è partner, diciamo sostenitore di questa edizione, e sono tutti luoghi che in qualche modo segnano anche la volontà di aprirsi, insomma, ecco, della città a chi viene, di accogliere, che è una cifra distintiva della città.
0: Che poi è anche un'occasione per vedere dei luoghi che normalmente magari non sono accessibili.
1: Che non sono accessibili, esatto. Oltretutto sono luoghi, naturalmente ci sono anche luoghi, per esempio quest'anno ci sarà anche il Teatro Metastasio, un luogo certo accessibile, che ha una produzione importante nel panorama teatrale italiano, ma diventa uno dei luoghi in cui anche persone che magari non vanno a teatro possono entrare e sentire partecipare a questi incontri. Quest'anno tra l'altro si apre con una Lectio Magistralis di Massimo Recalcati al Teatro Politeama, che è proprio sul desiderio, appunto, come fondamento radicale della vita. E si chiude con una Lectio Magistralis di Amalia Ercoli Finzi, La Signora delle Comete, che riporta il desiderio in quelle stelle da cui sembra che derivi anche etimologicamente.

0: Esattamente, insomma sarà un'edizione molto emozionante, penso.
1: Sottolineo che Amalia Ercoli Finzi è veramente incredibile, una forza alla sua età che probabilmente noi non abbiamo e non avremo mai.
0: È vero, veramente, ecco, credo che sia la personificazione di un desiderio di vita che tutti ci dovrebbe attraversare, anche più giovani. Un'altra cosa che tengo a sottolineare è che quest'anno la partecipazione dei giovani, dei volontari, di più di 100 volontari tra giovani e adulti è particolarmente significativa. I ragazzi sono quelli di un altro progetto della Fondazione Prato Comunità Educante, ma anche i ragazzi che si sono iscritti, diciamo, che hanno risposto alla chiamata e sono attivissimi fin da ora. Potete andare a vedere anche sui nostri social come sono loro stessi che interpretano i vari argomenti e i vari autori che verranno e li presentano in modo originale e personale. Anche questa è una cosa che di cui siamo molto orgogliosi.
1: Segnalo qualche appuntamento io, così, tanto per, visto che abbiamo proprio qualche secondo e noi siamo una radio e ovviamente la musica è parte importante di quello che proponiamo. C'è Gino Castaldo, critico musicale, che presenta Ti amo, ti canto attraverso le forme musicali del desiderio, che spazieranno in tutto l'universo, diciamo, della musica pop rock. Lui poi è molto esperto, quindi. E poi, se volete sorridere un po', c'è Valerio Aprea, c'è Luca Bottura, poi ci sono tantissimi altri nomi, Marianna Aprile, ma insomma l'elenco è davvero lungo.
0: Sì, c'è tanta letteratura con Paolo Di Paolo.
1: Paolo Di Paolo, Francesco Piccolo, certo. Un programma davvero importante con 35 relatori, 32 appuntamenti, ripeto, tutti gratuiti a Prato per il Festival Seminare Idee. Siccome non abbiamo molto tempo ancora, abbiamo tempo però per farle segnalare i contatti internet e social.
0: Certo, cioè, si può vedere tutto il programma a seminareidee.it, che è il sito in cui c'è l'aggiornamento costanti, e naturalmente è collegato poi ai social, sia Instagram che Facebook, che sono sempre continuamente aggiornati.
1: Io ringrazio Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, per averci raccontato la seconda edizione dal 5 al 7 giugno a Prato del Festival Seminare Idee. E allora, visto che l'anno scorso è stato di buon auspicio, naturalmente in bocca al lupo e ci sentiamo a questo punto l'anno prossimo.
0: Sicuramente, grazie. A questo punto veramente vi prendiamo come nostri porta fortuna, va bene?
1: Sarà sicuramente così, grazie mille.
0: Arrivederci a tutti quanti, grazie.

0: Vienna, loro sono gli Ultravox dagli anni Ottanta. Ma bene, allora siamo arrivati alla fine di questa prima parte delle parole del weekend, ma non vi preoccupate, abbiamo ancora un'oretta abbondante a disposizione per ascoltare dell'ottima musica, intanto per cominciare, e poi per parlare ancora di tante altre cose interessanti e suggerimenti di eventi che ci sono in giro per l'Italia nei prossimi giorni, tra cui l'Emilia Romagna Festival, un festival che è giunto alla sua 26esima edizione ed è diffuso perché si svolge durante l'estate in tantissimi borghi e città della Emilia Romagna, nell'area che va tra Bologna e la pianura padana e il mare Adriatico, fino ad arrivare un pochino anche nelle Marche. Quindi restate con noi perché ne parleremo con il direttore artistico. Nel frattempo abbiamo Noemi con Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

0: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
1: In Blue Social Club.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Retroscena ti aspetta per condurti nell'animo dei grandi artisti del palcoscenico.
6: È importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
7: In Blue 2000.
8: In Blue 2000. News.
9: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait, 5 militari feriti, e le trattative tra Teheran e Washington sono ancora in stallo. Nuove violazioni della tregua tra Libano e Israele. Hezbollah rivendica il lancio di missili contro lo Stato ebraico, che intensifica raid e offensiva di terra.
10: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano. Dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
9: Voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera stamani in Germania dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9. In seguito alle verifiche effettuate, l'aeroporto è stato riaperto. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Oggi funerali della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Imprenditori e lavoratori autonomi versano in media il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o da pensione, lo dice un'indagine della CGA di Mestre sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2024.
11: Nel 2024, secondo la CGA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati, un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabbeo dell'ufficio studi della CGA.
12: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavorano ogni giorno rispettando le regole. Ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
11: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Le parole del weekend.
14: Le parole del weekend.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il Figlio suo unigenito affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non mandò il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non viene condannato. Chi non crede in Lui è già condannato, perché non ha creduto nel nome del Figlio unigenito di Dio.

La domenica dopo la solennità di Pentecoste, la liturgia romana celebra la solennità della Santissima Trinità. Terminato il tempo pasquale, con i 50 giorni che vanno da Pasqua a Pentecoste, la domenica seguente vuole essere una contemplazione del mistero divino, le tre persone che si sono rivelate all'umanità nella storia della salvezza. Nel tempo di Quaresima, la liturgia ci ha invitato a ripensare alle grandi figure dell'Antico Testamento, le tappe con cui Dio si è fatto conoscere al popolo di Israele. Nel tempo di Pasqua, l'attenzione è stata sulla rivelazione piena di Gesù Cristo e gli inizi della missione apostolica, con l'approfondimento che gli apostoli hanno operato nella comprensione dell'opera di Cristo e della sua rivelazione. È Gesù che fa conoscere il Padre e dona lo Spirito Santo. Possiamo dunque parlare di Trinità divina solo partendo dalla rivelazione di Gesù Cristo, che si presenta come il Figlio mandato dal Padre per donare all'umanità la vita divina. La prima lettura, tratta dall'Antico Testamento, perché ormai è finito il tempo di Pasqua, non ha una grande possibilità, perché, dobbiamo ammetterlo, nell'Antico Testamento non si parla della Trinità. E non dobbiamo ingannarci andando a cercare qualche episodio dove si accenna al tre. È meglio piuttosto, come fa la liturgia, concentrarci sulla figura di Dio. Ci è proposto dunque un brano dal capitolo 34 dell'Esodo. È ambientato nel momento in cui Mosè sale sul monte per incontrare il Signore. È già stata data la legge, Mosè ha visto sul monte il progetto del santuario e prima di realizzarlo il redattore finale dell'Esodo ha collocato alcuni capitoli, 32, 33, 34, con il dramma del rifiuto. È il peccato del vitello d'oro. Israele tradisce l'impegno che si era assunto, ma il Signore rimane fedele e nonostante tutto rinnova l'alleanza con il suo popolo. In questo contesto troviamo questo brano di grande spiritualità, un testo che potremmo definire mistico, in cui Mosè chiede al Signore di poter vedere il suo volto. E il Signore gli concede di avere una esperienza profonda di Dio, anche se il volto di Dio non si può vedere. Mosè viene messo nell'incavo di una roccia e il Signore passa sopra Mosè, ponendo la sua mano sull'amico, coprendolo con la sua presenza. E mentre passa, il Signore proclama il proprio nome. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. È una formula molto importante che in diversi testi dell'Antico Testamento caratterizza il Dio di Israele. È un po' la carta d'identità del Signore che si rivela. E lui stesso pronuncia il proprio nome. Due volte ripete il nome proprio. In ebraico
è scritto con quattro lettere, per cui si chiama tetragramma, sacro perché indica il nome proprio di Dio, impronunciabile secondo la tradizione di Israele. I greci tradussero Kyrios, i latini Dominus e noi rendiamo con il Signore. Ma non è un nome comune, è il nome proprio. Il Signore si presenta con il proprio nome, Adonai, Adonai. Dio è il misericordioso e pietoso, Rahum v'Hannun, indica questa terminologia ebraica, la relazione affettiva di Dio, è colui che fa grazia, è colui che è mosso dalle viscere materne, lento all'ira, non si arrabbia facilmente, in compenso è grande, ampio, nell'amore e nella fedeltà. Il Signore mantiene la parola, mantiene la sua relazione di amore nonostante l'infedeltà del popolo. Dunque, nella festa della Santissima Trinità noi cominciamo a contemplare la rivelazione di Dio come capace di amore costante. Nella pienezza dei tempi Gesù rivela pienamente questa fedeltà di Dio. Il brano evangelico che ci è proposto è tratto dal testo di Giovanni al capitolo 3 ed è inserito nel contesto dell'incontro con il fariseo Nicodemo. Gesù presenta a quest'uomo in ricerca un Dio che ha tanto amato il mondo da dare il proprio figlio. Quel Dio grande nell'amore, rivelato a Mosè, viene rivelato da Gesù come il Padre che ha dato il figlio. Perché chiunque crede abbia la vita eterna. E nella teologia giovannea la vita eterna, la vita in pienezza, si identifica proprio con lo Spirito Santo. Dio ha mandato il Figlio nel mondo non per condannare il mondo, ma perché il mondo possa salvarsi attraverso il Figlio. Accogliere Gesù è la strada per vivere questa salvezza, per entrare in questa comunione di amore che è la realtà stessa di Dio, relazione delle tre persone, così forte da essere un'unica realtà. Come salmo responsoriale ci è proposto un brano del libro di Daniele che contiene il cantico dei tre fanciulli, brevi versetti di benedizione a cui rispondiamo col ritornello classico «A te la lode e la gloria nei secoli». Di fronte alla bellezza della rivelazione di Dio non ci resta che lodare la sua grandezza, la sua bontà. Anche la seconda lettura contiene un piccolo gioiello di rivelazione. Sono le ultime parole della seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. Ci sono alcuni versetti che sono stati inseriti nel testo liturgico come consigli finali, raccomandazioni e suggerimenti che l'Apostolo dà con riferimento soprattutto all'amore e alla pace, perché Dio è il Dio dell'amore e della pace. Ma la scelta del testo è dovuta al saluto finale, che la liturgia ha adottato anche come saluto liturgico. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo con tutti voi. Nell'originale greco manca il verbo.
Non c'è né il singolare né il plurale, non c'è né il congiuntivo né l'indicativo. Con la comunità cristiana è la presenza di Dio, l'amore di Dio Padre, la grazia del Signore Gesù e la comunione dello Spirito Santo. Contemplando questa bellezza dell'unità nella diversità, non possiamo che ripetere: a te la lode e la gloria nei secoli.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Gloria a te, Trinità, uguale nelle persone, unico Dio, prima di tutti i secoli, ora e per sempre.

0: Trinità, uguale nelle persone, unico Dio, prima di tutti i secoli, ora e per sempre.
1: Lode a te, Santa Trinità, inseparabile unità, che ci hai rivelato la tua misericordia.

0: ineffabile unità, che ci hai rivelato la tua misericordia.
1: Gloria e onore all'unico Dio, Padre e Figlio con lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli.

0: unico Dio, Padre e Figlio con lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli.
1: O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i Suoi giudizi e inaccessibili le Sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato Suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: A te rendiamo grazie, una e vera Trinità, unico e sommo Dio.
1: Dio Padre, per opera dello Spirito Santo, ha glorificato l'umanità nel Cristo e l'ha costituita per noi sorgente di vita e di salvezza. Riuniti nella lode della sera, adoriamo la Santa Trinità.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Padre, grande e misericordioso, nel nome del tuo Figlio effondi lo Spirito Santo Paraclito sulla tua Chiesa, perché la custodisca nella verità e nell'amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Manda operai nella tua messe, perché ammaestrino gli uomini e li battezzino nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e li confermino nella comunione vitale a questo mistero.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Dio Padre, sostieni coloro che sono perseguitati per il nome del Figlio tuo. Lo Spirito Santo che ha promesso gli renda testimonianza per bocca loro.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Fa che tutti gli uomini conoscano te, o Padre, che con il Figlio e lo Spirito Santo sei l'unico Dio, credano in te, sperino in te, vivano nel tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Accogli i nostri defunti nella gloria dei cieli, dove il tuo Figlio e lo Spirito Santo regnano con te in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai Suoi Apostoli, recitiamo insieme

0: O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio parola di verità e lo Spirito santificatore, per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
0: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
1: Madre immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

stiamo attenti, anche lontani, da chi ruba la speranza, ma cerchiamo di pensare positivo, come Dio, che di noi si fida.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo oggi i primi vesperi della solennità della Santissima Trinità e anche oggi l'anniversario della dedicazione della Chiesa Cattedrale che è avvenuta nel 1778. La dedicazione è il giorno in cui il Vescovo di quel tempo consacrò l'altare e la Chiesa e quindi il momento ufficiale dall'apertura solenne della Chiesa di San Giovanni Battista. Allora all'inizio di questa Santa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.

0: Preghiamo. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli, rendiamo gloria al tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il Signore il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.
2: A te la loda e a te la lode e la gloria nei secoli.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto è il tuo nome, glorioso e santo.
1: A te la lode
2: e la gloria dei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso.
1: A te la lode e la gloria dei secoli.
2: Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
1: A te la lode e la gloria dei secoli.
2: Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.
1: A te la lode e la gloria dei secoli.
2: Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli.
3: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Celebriamo oggi la festa della Santissima Trinità, però Bachira dobbiamo togliere una preda a questa sestiglia, perché è dall'inizio della messa che stanno parlando. Poi se continuano a parlare altri tre li togliamo, a tutti e tre. Perché si partecipa a messa non parlando, giusto? Ma come fanno le coccinelle, come fanno le altre sestiglie, con attenzione. Allora, stavo dicendo, oggi la festa della Santissima Trinità. Come abbiamo iniziato la Santa Messa? Come abbiamo iniziato? Cosa ci ha detto di fare il sacerdote che abbiamo fatto tutti? Dillo tu, dillo per tutti, tu per tutti.
2: Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Ecco, questo è il nome della Santissima Trinità, cioè di Dio. Noi abbiamo iniziato questa messa, lo facciamo tutti assieme, quindi i bambini, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Questa è la Santissima Trinità, cioè noi crediamo che Dio ha tre persone, che è un po' difficile, un po' da capire, perché tre bambine siete qui. E dire che Dio è uno, però diviso in tre persone, è un po' complicato da capire, perché Dio è Padre, che è amore, Dio è Figlio, che è amore, e Dio è Spirito Santo, che è amore. Perché Dio, lo possiamo in una sola parola dire, che Dio è amore. Ma c'è Padre, c'è il Figlio, che è Gesù, e c'è lo Spirito Santo. Se vogliamo fare un esempio, ma molto lontano, potremmo dire che la Trinità ha dato un'impronta alla realtà che noi viviamo a casa nostra. Qual è questa realtà che viviamo a casa nostra? Come viviamo a casa nostra? In chi ci stai a casa? La casa e basta?
3: Famiglia.
1: In famiglia. Da che è composta la famiglia?
2: E dalla madre, dal padre, dal fratello, sorella, se c'è.
1: Ai figli. E poi sarebbero fratelli e sorelle. Allora, padre, madre e figli. Papà e mamma, prima di avervi voi, perché la mamma e il papà hanno deciso di avere un figlio, che eravate voi, o una figlia, che eravate voi, hanno scelto questo, hanno deciso di avere un bambino o una bambina, come? Cioè, così, voglio un figlio. Oppure vi hanno voluto, vi hanno desiderato, vi hanno amato, nel pensiero ancora prima di generarvi, oppure no? Come vi hanno accolto i vostri genitori?
4: Diciamo, bene.
1: Certo, bene. Ma con quale sentimento, quindi? Con l'amore o senza amore? I figli si vogliono con amore o senza amore?
5: Con amore.
1: Con amore. Allora, se noi consideriamo il papà e la mamma, sono due persone. Se arriva il bambino, è un'altra persona. Ora, la vostra famiglia è unita oppure no?
5: Unita.
1: Unita. Unita come Dio, che è uno. Ma la vostra famiglia, la famiglia, per esempio, Occhi Pinti, dove ci stai tu? Papà, mamma e tu. È un'unica famiglia, la sua famiglia, la famiglia di suo papà e di sua mamma, con lei che è la sua figlia, la figlia di papà e mamma. E la loro famiglia è una, unita. Però sono persone diverse, perché ci sta il papà, ci sta la mamma e ci sta Anna, giusto? Così un po' è Dio. Dio è uno, come una famiglia, diviso in tre persone, come il padre e la madre, che sarebbe il figlio, e lo Spirito Santo, che è il frutto di quest'amore. Perché Dio è così? Abbiamo detto che la famiglia esiste per amarsi, perché il papà e la mamma si amano, si sono sposati per questo, stanno insieme per questo, e il frutto del loro amore siete ciascuno dei figli, di ciascuno di voi. guardando a voi, i vostri papà e le vostre mamme guardano, potrei dire, con grande amore la vostra vita, perché guardano loro stessi in voi, no? Il frutto del loro amore siete ciascuno di voi. E così è Dio nei nostri confronti. Dio è diviso in tre persone, perché la natura di Dio è una natura che vuole amare fuori da se stesso, non è un Dio chiuso, non è un Dio che è egoista, che pensa solo a se stesso, ma già Dio nella sua natura, la natura di Dio, è una natura che ci rivela tre persone. Allora, il Vangelo di oggi ci dice una frase importante. Se qualcuno di voi ha il foglietto, forse nessuno di voi ha un foglietto, che cosa dice? Che Dio Padre ha mandato il Figlio per che cosa? Vediamo se troviamo questa frase. Il Vangelo è molto breve. Il Vangelo di oggi. In quel tempo Gesù disse:
3: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigento, perché chiunque crede in Lui non va perduto, ma abbia la vita eterna.
1: Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio unigenito per amare il mondo, per salvare il mondo. Ora, per capire questo mistero di Dio, noi dobbiamo avere nei nostri occhi gli occhiali della fede. Senza questi occhiali della fede, questo mistero che abbiamo detto, che Dio è tre persone ma uno, non lo possiamo capire. La fede ci aiuterà a capirlo, ma abbiamo detto che c'è un indizio. Dove noi vediamo l'amore, possiamo vedere la Trinità di Dio. Quindi che cosa vuol dire con gli occhiali della fede? Quando io vivo nella mia famiglia e vedo che papà e mamma si amano e che amano i loro figli, io posso immaginare, ma dov'è questo Dio Trinità? Come è fatto questo Dio Trinità? È fatto come a casa nostra.
6: È fatto da mamma, papà e figlio.
1: Che si amano profondamente. Se io percepisco l'amore, l'amore bello degli sguardi, degli occhi, dei baci, degli abbracci, dei gesti, dei sacrifici che fanno i nostri genitori, no? E che voi tutti vivete, noi adulti e voi bambini potete dire: Dio è proprio qui, la Trinità di Dio è proprio qui, cioè in un'uscita di amore dei cuori. È come se il cuore delle persone uscissero questo amore e lo donano. La mamma lo dona al papà, il papà la dona alla mamma e papà e mamma lo donano a voi. E voi quando ricevete questo amore siete contenti o siete scontenti? Come siete quando ricevete amore dei vostri genitori?
6: Contenti.
1: E dobbiamo essere sempre contenti. Così è Dio nel suo mistero. Oggi allora la Chiesa ci fa dire, ci fa ricordare un mistero così difficile ma anche bello. Però ci dobbiamo ricordare che Dio è come la nostra famiglia, per questo è Padre, Figlio e Spirito Santo, e che questo Dio lo dobbiamo riconoscere solo con la fede e lo possiamo trovare dove si ama. Ora, non solo questo accade in famiglia, ma vediamo, chiedo a voi, Lupetti, ma allora agli scout, a scuola, nella palestra, abbiamo un compito, che è quello di anche noi voler bene gli altri, oppure no? E se abbiamo questo compito, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per voler bene gli altri. E se facciamo così, assomigliamo a Dio o non ci assomigliamo a Dio? Se facciamo del nostro meglio, se aiutiamo gli altri, se portiamo la pace, se ci mettiamo a disposizione degli altri?
3: Ci assomigliamo.
1: Assomigliamo a Dio Trinità. Gesù è venuto per darci questo insegnamento. Allora io voglio capire chi è Dio, voglio capire questa Trinità che è Padre, Figlio e Spirito Santo, devo leggere il Vangelo. Voi ce l'avete il Vangelo? Sì, così come ognuno di noi dovrebbe averlo. Allora, il Vangelo ci insegna come Gesù vuole che noi ci amiamo gli uni con gli altri. Allora, se riusciamo a capire questo, io mi chiederò come Coccinella, come Lupetto, come adulto, come ragazzo, come giovane, ma come devo amare meglio gli altri? E c'è una strada, posso volere il bene degli altri, amarli ed essere gentile, o posso scegliere la strada di essere invece chiuso, egoista, cattivo, vendicativo, polemico, eccetera, eccetera. E tutte le volte che scegliamo l'una o l'altra strada, noi o somigliamo a Dio nell'amore, o se scegliamo la strada sbagliata, a Dio non ci assomigliamo. E abbiamo quindi un importante compito, quello di impegnarci tutta la nostra vita a imparare ad amarci profondamente e a capire come questo amore lo dobbiamo offrire anche agli altri, perché siamo amati dalle nostre famiglie, voi siete amati dalle vostre famiglie, ma questo amore lo dobbiamo riversare anche agli altri. Non esiste un amore solo per me, ma voi bambini, così come già fate, dovete riamare i vostri genitori. Quando imparate a fare questo, i vostri genitori sono le persone più felici del mondo. Quando voi come figlia, come figlio, riconoscete il gesto che fa vostro padre, vostra madre, il cuore di vostra madre e di vostra madre com'è? Diventa piccolo o diventa grande? Quando voi gli dite grazie, quando gli date magari un abbraccio e una carezza, come si sentono i vostri genitori?
6: Bene, il cuore diventa grande.
1: Così dobbiamo imparare a fare nella nostra vita. Questo varrà per i vostri genitori, varrà tra voi fratelli e sorelle. Un giorno, fra tanto tempo, varrà quando scegliete un fidanzato o una fidanzata, e poi sarà il vostro marito o la vostra moglie, a secondo quello quando sarà, ma ancora dobbiamo aspettare un po' di tempo. Nella vita bisognerà imparare ad amare come Dio ci ama. E Dio ci ama in questa maniera, esce fuori dal suo cuore l'amore. Questo è il mistero della Trinità, amare, imparare ad amare, a voler bene, così come Cristo ci insegna. Allora, noi continuiamo la nostra celebrazione. Domenica prossima verrete di sera, vi avviseranno i vostri capi, perché è la festa del corpo e sangue del Signore. Che cosa ci sarà in questa giornata? Forse già ve l'hanno detto. No, ci sarà la processione che faremo con l'Eucaristia, con Gesù Eucaristia. Poi vi daranno gli avvisi i vostri capi scout. Poi ci sarà, questo ve lo diranno sempre negli avvisi, il giorno 14 la messa fuori di conclusione. Questa è, quindi diventa prima questa della pausa estiva, mi sembra l'ultima volta della messa qui in cattedrale, perché poi l'ultima messa sarà domenica prossima, c'è il vescovo, quindi un po' più affollata la messa serale, e poi il giorno 14 si farà nella forestale.
6: Ma domani è tipo l'ultima cena?
1: No, domani non bisogna venire, perché state venendo oggi. Quindi domani vacanza della domenica, ma siete oggi qua che è il sabato. Verrete domenica 7, però di pomeriggio. E siccome è di pomeriggio non siamo solo noi, ma ci sono tante altre persone. E poi farete la messa di gruppo il 14. Quindi qui in chiesa, solo gli scout o con le altre persone più normali con me, questa è prima della pausa e l'ultima messa. Quindi dobbiamo ringraziare il Signore del cammino che avete fatto da settembre a ora che si sta concludendo, poi avete i vostri campi fra pochi giorni quando finisce la scuola, di questo cammino che avete fatto, sia per i bambini e le bambine che sono venute sempre a messa e anche alle riunioni di gruppo, che questo è importante, l'impegno che si è manifestato, e le esperienze estive che fra poco farete anche, il primo campo per chi lo farà dei lupetti o delle cucinelle, e così man mano anche gli altri. Quindi ogni cammino si raccolgono i frutti, e se voi ci riflettete, si è iniziati a settembre e siamo già oggi, lunedì, siamo già a giugno, quindi sono passati tanti mesi di cammino, e di questo dobbiamo ringraziare anche i capi scout, che evidentemente in questi mesi si sono dedicati a voi in tutte le riunioni che hanno fatto e che ancora faranno da qui fino alla fine di tutte poi le attività. E allora continuiamo la nostra messa ringraziando il Signore, che ci ricorda che Lui è la Trinità, di un Dio diviso in tre persone, che ci ama e che vuole impararci ad amare.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, gli ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Adoriamo e benediciamo la Trinità, principio e sorgente di ogni bene, elevando la nostra lode al Padre che ci ha creati, al Figlio che ci ha redenti, allo Spirito Santo che ci conserva nell'amore. Diciamo insieme: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
2: Per l'unità dei credenti in Cristo, la Trinità divina, modello supremo di comunione e perfetta armonia, ispira alle comunità cristiane percorsi di piena riconciliazione, nella verità e nella carità. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
3: Per i politici, gli amministratori, i governanti, la dignità della persona umana, creata a immagine di Dio, ispiri e motivi le loro scelte, affinché siano sempre orientate al vero bene delle persone e loro affidate. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
4: Per le famiglie cristiane, sappiano custodire il dono della vita e testimoniare la bellezza dell'unione sponsale, che il Padre ama e benedice il Figlio, rende pure santa, lo Spirito Santo ravvia e consolida. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
5: Per la nostra comunità, ognuno si accosti con fede viva al sacrificio eucaristico, offrendo al Padre se stesso e i bisogni del mondo, in unione con Cristo, Signore, presente nel pane e nel vino, che lo Spirito Santo santifica e consacra. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. Preghiamo per la nostra sorella defunta, Schembari Adriana, perché il germe della risurrezione, ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza di gloria nel Regno dei Cieli. Preghiamo. Concedi, o Trinità Beata, che la nostra vita sia un inno di lode perenne al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e a tutta la creazione canti la tua gloria nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto è rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede e senza differenze lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini, non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò dei 10 discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Regnila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma lì soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Vi ricordo che alcuni avvisi, lunedì 1 giugno alle 17:15 si riunirà il gruppo di preghiera di Padre Pio dopo la morte della responsabile Antoci Maria. Insieme a Padre Giorgio si riprenderà l'ultimo incontro previsto per quest'anno. Giovedì alle 17:45 ci sarà la preghiera dell'adorazione eucaristica e a seguire la Santa Messa. Domenica prossima la solennità del Corpus Domini, le messe regolarmente di mattina alle 9, alle 10:30, alle 12, la messa delle ore 19 è presieduta dal Vescovo e a seguire la processione eucaristica, il rientro in cattedrale e la benedizione eucaristica. Il Signore sia con voi.
2: Inchinatevi per la benedizione.
0: Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza portatrice di salvezza.
2: Amen.
0: Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene.
2: Amen.
0: Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Aprici gli occhi, scaldaci il cuore, guida i nostri passi sulle strade dell'amore. Resta con noi, vivi con noi, e faremo sempre tutto quello che vuoi tu.

dei nostri passi sulle strade dell'amore. Resta con noi, vivi con noi, e faremo sempre tutto quello che vuoi tu.

0: Strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
2: Ben trovati da Strada facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
4: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
5: Grazie, bentrovati.
4: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
5: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
4: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
5: E la figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale e con grande rispetto e senso di responsabilità noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari, con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora, ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque, che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
4: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino, e se ce la può anche brevemente illustrare?
5: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie, e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate, che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi, per obbedienza a Dio, finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
4: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
5: Guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi, ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
4: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso: fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
5: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè, voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici: il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
4: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità, dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
5: Il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche i viandanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso, e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stessa attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
4: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
5: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'Associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnarci in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare? Riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Sì. Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica. Il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. Per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. Ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto vorrei sottolineare per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
0: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento a sabato prossimo. A tutti buona domenica.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

sai che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza, nel buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole, ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brilla!

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Tiburtina. Siamo in 1000 i taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista che mi chiede lei è milanese. Certo che anche voi dell'Inter state messi male.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Le grandi tensioni del mondo passano sempre più spesso dall'Africa e questa settimana lo si vede molto chiaramente. Bentrovate, bentrovati ad Africa Oggi, il magazine di geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. In Senegal la crisi tra il presidente Bassirou Diomé Faye e il suo oramai ex alleato Ousmane Sonko entra in una nuova fase. Dopo il siluramento di Sonko da primo ministro, Faye ha nominato alla guida del governo Amadou Al-Aminou Mohamed Lo, ex funzionario della Banca Centrale dell'Africa Occidentale. Sullo sfondo, crisi del debito, le richieste del Fondo Monetario Internazionale e una spaccatura sempre più evidente dentro il movimento panafricano PASTEF. Ne parliamo con Alessio Iocchi, analista di politica africana e autore di recenti approfondimenti sul Senegal e sul governo PASTEF per ISPI. Ben ritrovato Alessio, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi dell'invito.
2: Allora, professor Iocchi, fino a pochi mesi fa lo slogan era Sonko e Diomé, Diomé e Sonko. Oggi invece assistiamo ad una rottura durissima. Che cosa è successo davvero tra i due uomini simbolo del nuovo Senegal?
3: Diciamo che le tensioni sono cominciate dal primo giorno del nuovo governo, cioè subito dopo le elezioni, ormai un paio d'anni fa, e non sono mai venute scemando, diciamo così, anzi sono andate, se si può, ancora più intensificando nel corso del tempo, anche perché diversi nodi sono venuti al pettine nel frattempo fra loro due, non soltanto in relazione a questioni personali di cui si è tanto parlato a mezzo stampa, soprattutto in Senegal, dicendo che era in realtà una lotta fra due personalità che cercavano di imporsi l'una sull'altra, e quindi riducendo in parte il conflitto a una, diciamo, un'avidità di potere dell'una e dell'altra parte, che è anche un po' una lettura troppo semplice.
2: Sì.
3: In realtà il fatto che il licenziamento, tra virgolette, di Sonko sia avvenuto proprio in questi giorni di maggio, pochi giorni dopo che Diomaye Faye si era recato a un summit a Nairobi, dove all'Atre aveva fatto degli incontri col Fondo Internazionale Monetario Internazionale,
2: sì,
3: dà un po' la misura di quale sia il vero nodo da sciogliere nel rapporto fra Ousmane Sonko e Diomaye Faye.
2: Dietro ci sono le richieste del Fondo Monetario Internazionale, il debito nascosto lasciato dall'era Macky Sall e le richieste di austerità. Comunque il Senegal rischia di trovarsi stretto tra sovranità e identità panafricana e invece necessità di aderire a quelle che sono le leggi internazionali del mercato.
3: Sì, si può dire così. La questione è semplice, noi l'abbiamo vista da vicino quando si trattò della Grecia. Quando c'è una sorta di troica che sta negoziando la ristrutturazione del debito e che nel frattempo ha congelato tutti i prestiti e che nel frattempo ha anche, diciamo, raffreddato il mercato e che quindi c'è molta poca attrattività del mercato senegalese in termini di investimento, diciamo che il coltello dalla parte del manico chiaramente non ce l'ha il governo senegalese. In questo senso, diciamo che Sonko, forte insomma anche di una sua, tra virgolette, preparazione, essendo lui ispettore delle dogane, un burocrate per carità, di medio livello, però insomma anche lui delle idee chiare, è stato sindaco di Ziguinchor, Shore, ha avuto delle responsabilità finanziarie abbastanza grandi. E appunto Sonko si è opposto con termini diretti alla possibilità di una ristrutturazione, come fece a suo tempo Varoufakis, e quindi sì, è anche comprensibile la volontà di trovare soluzioni alternative che possano rassicurare il mercato. Il problema è che Diomaye Faye non ha la stessa esperienza politica di Sonko, uno. In secondo poi non ha lo stesso spazio di manovra che può avere un primo ministro. Lui, il presidente, ha tra virgolette le mani legate e ha grosse responsabilità quando si tratta di agire nel contesto multilaterale delle organizzazioni come il Fondo Monetario, la Banca Mondiale e gli altri donors. Quindi è in una situazione più complicata. È normale che siano venuti al nodo,
2: i nodi siano venuti al pettine, ecco,
3: grazie. Ma c'è anche, tra virgolette, la volontà di Sonko, che è stato eletto presidente del Parlamento, di non lasciare andare le cose, ecco, così velocemente, come il segnale che ha dato Fai, tra l'altro con la nomina contestuale di Akua Duló, che è c'è un economista col PDG internazionale ben accetto dall'IMF, dalla World Bank e da tutte le istituzioni finanziarie occidentali, ed ha dato un segnale forte. Dall'altro lato il segnale forte l'ha dato anche Sonko, dicendo: va bene, tu puoi anche avermi cacciato, ma io ho 133 deputati, inclusi qualcuno dell'opposizione, che hanno votato per me. Quindi, e stai sicuro che ti renderò la vita difficile.
2: Senta, professor Iocchi, con la nomina di un nuovo primo ministro vicino alle istituzioni finanziarie regionali e Sonko eletto presidente dell'Assemblea Nazionale, il rischio ora è una convivenza conflittuale dentro lo stesso sistema di potere, e quanto può pesare la popolarità di Sonko tra i giovani e nella base del PASTEF?
3: Certamente. Allora, qui ci sono due discorsi separati che vanno fatti, uno sull'attualità e uno sulle radici e le responsabilità in parte della situazione attuale. Mi spiego innanzitutto su cosa è possibile in termini di scenario. Chiaramente Diomai Fai ha la responsabilità di dover segnare i decreti e la legge finanziaria, quindi difficilmente seguirà l'indirizzo di Sonko, e anzi il suo licenziamento, la sostituzione di Ahmadoulou danno l'idea che lui seguirà le indicazioni dell'IMF, e quindi tendenzialmente ci sarà una ristrutturazione, io spero non come quella della Grecia che ha disastrato il paese, ma che in Senegal potrebbe avere un effetto 10 volte peggiore. Certo. Considerando che fino a 2-3 anni fa il paese era in boom economico sostanzialmente, e che si ritroverebbe, ecco, nel bel mezzo di una crisi tremenda. Dall'altro lato invece c'è Sonko, cosa vuol fare? Perché il PASTEF, la base del PASTEF, quello che come li definisce lui, i guardiani della rivoluzione, sono con lui. Sonko ha aperto al dialogo, sostiene di non essere stato adeguatamente preso in conto nelle negoziazioni tra il presidente e le istituzioni finanziarie, cosa probabilmente vera, anche perché tenere in conto della sua voce ci preparava uno scenario Grecia 2008-2009, insomma, sì, gli anni della crisi con Varoufakis. Dall'altro lato c'è anche un discorso che secondo me ha avvelenato i rapporti fra i due, perché l'audit sui conti del Senegal l'ha voluto a tutti i costi Sonko, e c'è anche da assumersi la responsabilità di questo audit, perché non può cascare dal proverbiale pero e dirsi: ah, io faccio un audit, esce fuori che l'ex governo Fall ha accumulato debiti per 132 miliardi mi pare, e poi mi aspetto che l'IMF non abbia una reazione pedagogica, diciamo così, o comunque prenda delle contromisure abbastanza strette. Sarebbe stato un'ipotesi molto ingenua da parte sua, per cui diciamo la speculazione, quello di cui si parla nei media senegalesi, nei circoli senegalesi, è un po' il fatto che Sonko ha voluto arrivare fino alla fine, però poi ha lasciato la patata bollente nelle mani di Diomai, e Diomai ha le mani legate, perché cioè, è il suo primo incarico politico vero, tra l'altro è arrivato molto rocambolescamente e si trova a seguire le indicazioni in maniera abbastanza procedurale, diciamo così, con i consiglieri più esperti che l'hanno guidato, perché chiaramente non può permettersi di perdere i miliardi di dollari che ogni anno aiutano a pompare liquidità nelle casse senegalesi, che ricordiamo, come tutte le economie più lanciate negli ultimi anni, ha 3 settori che la guidano: edilizia, sì, costruzioni, risorse naturali e terziario dei servizi, quindi ha bisogno di liquidità come il pane.
2: E quindi diciamo queste azioni di Sonko potrebbero portare l'opinione pubblica a pensare che tutte le colpe siano di Diomè, e invece le cose stanno un po' diversamente, ecco, sembra un po' questo.
3: Ci stiamo preparando alle elezioni locali 2027 e poi a quelle presidenziali del 2029. Sonko ha quelle bene in mente, perché si è fatto votare la legge ad hominem proprio qualche settimana fa, anche questo un mese e mezzo fa mi sembra, che gli permetterà di candidarsi come presidente. Se tutto va bene, insomma, per i senegalesi saranno tempi travagliati, purtroppo.
2: Ecco, l'effetto Varoufakis quindi sulla campagna elettorale senegalese. Grazie alla professora Alessia Iocchi per essere stato con noi. A presto.
3: Grazie.
2: Fra pochi giorni l'Etiopia torna al voto tra crisi economica, tensioni regionali e timori di nuovi conflitti. Un paese chiave per il Corno d'Africa, sempre più legato al destino politico di Abiy Ahmed. Michela Trevisan.
4: Gli occhi del Corno d'Africa sono tutti puntati sul 1 giugno, data in cui l'Etiopia è chiamata alle urne per le elezioni generali che rinnoveranno i consigli regionali e il Parlamento, il quale poi nominerà il primo ministro. Ma l'atmosfera che si respira nel secondo paese più popoloso del continente, cruciale per i fragili equilibri della regione è tutt'altro che leggera. Come documentato dal dossier di Nigrizia di maggio, il voto si inserisce in un quadro di profonda frammentazione e di gravissima crisi interna sul piano securitario, sociale, politico ed economico. Il primo ministro Abiy Ahmed cerca una legittimazione che appare blindata e sicura, ma il paese reale è un mosaico di fronti aperti. Nella regione dell'Oromia l'instabilità è cronica, mentre la Mara è scossa da anni di scontri violenti tra milizie locali ed esercito federale, che controlla ormai solo i centri urbani. A nord le tensioni mai spente con il Tigray lasciano intravedere la fragilità di un accordo di pace firmato a Pretoria nel 2022, rimasto incompiuto, con centinaia di migliaia di persone ancora sfollate e dispute territoriali e politiche irrisolte che fanno temere il riaccendersi del conflitto. La legittimità del voto in queste vaste zone del paese, che insieme occupano quasi la metà del territorio etiopico, è dunque un fattore che rischia di esacerbare tensioni già alte tra attori armati, elite regionali e governo centrale. In questo scenario, le voci dell'opposizione denunciano arresti arbitrari e veti burocratici che impediscono una reale competizione, mentre lo spazio civico e la libertà di informazione sono ridotti al minimo da censure, arresti e intimidazioni imposte dalle autorità. Mentre il governo cerca di proiettare all'esterno l'immagine di un voto regolare e democratico, i diritti umani e la sicurezza dei civili restano pesantemente calpestati. Più che un esercizio di democrazia, quelle del 1 giugno appaiono a tutti gli effetti come elezioni di facciata, destinate unicamente a consolidare il potere centrale di Abiy Ahmed e del suo partito per la prosperità, e che rischiano di allargare le già ampie crepe che stanno lacerando l'Etiopia.
2: Grazie a Michela Trevisan. Il viaggio di Papa Leone XIV in Africa non è stato soltanto un evento religioso, ma anche un messaggio politico e culturale rivolto al mondo: pace, giustizia sociale, neocolonialismo, giovani e futuro del continente. Temi al centro della bussola di giugno di Nigrizia. Ne parliamo con il direttore Giuseppe Cavallini. Ben ritrovato, padre Cavallini, e grazie di essere con noi.
5: Sì, grazie.
2: Allora, padre Cavallini, Papa Leone XIV ha scelto di partire proprio dall'Africa per lanciare il suo messaggio al mondo: guerra, neocolonialismo economico, corruzione, disuguaglianze, ma anche dignità, spiritualità e speranza. Che cosa ci dice questa scelta sul nuovo ruolo dell'Africa nella Chiesa e perfino negli equilibri globali?
5: Sì, allora è un viaggio quello del Papa, che peraltro aveva detto che avrebbe desiderato fare come primo viaggio del suo papato proprio quello in Africa, anche se non ebbe la possibilità all'inizio di andare fin da subito, diceva, come pellegrino, quindi una visita di natura soprattutto ecclesiale e pastorale, che però suo malgrado si trasformò fin da subito, come dire, in una dimensione anche politica, come è noto, a motivo del fatto che appunto il presidente Trump intervenne a gamba tesa e lo provocò in qualche modo. Ecco, e lui definì chiaramente qual era il suo scopo: io come papa non sono un politico, non ho niente a che fare con queste cose, e quindi si giustificò chiudendo il discorso in questo modo. Poi la bellezza del suo viaggio, come lui stesso ha dichiarato dopo che è rientrato a Roma, è stata soprattutto nell'incontro di un'Africa viva, e ha avuto delle dimensioni molto interessanti perché ha avuto un quadruplice effetto. È partito dall'Algeria, dove ha avuto modo di

0: investito sui temi della pace, della giustizia, del superare le diseguaglianze sociali, dei giovani che non riescono a trovare lavoro, delle migrazioni, eccetera. E quindi diciamo che ha fatto un viaggio che alla fine si è rivelato davvero a tutto campo ed ha raggiunto, ecco, le popolazioni proprio sperimentando di persona questi temi.
1: Direttore Cavallini, nella bussola di Nigrizia emerge un'Africa che non vuole più essere considerata periferia del mondo, ma soggetto capace di parlare di pace, giustizia sociale, rapporti internazionali in modo nuovo. È davvero possibile che oggi alcune delle idee più forti per il futuro della Chiesa e persino della politica mondiale arrivino proprio dal continente africano?
0: Ecco, esattamente questa era una delle, diciamo, motivazioni fondamentali che avevano spinto Leone XIV ad andare in Africa, a rendersi conto di persona che punto è la Chiesa africana, ed ha incontrato soprattutto in Camerun e in Angola due realtà estremamente vive, vivaci, al di là delle contraddizioni sociali che sono presenti, per esempio in Camerun, recandosi a Bamenda, che è sul confine tra la popolazione camerunese di lingua francese e di lingua inglese, dove da 10 anni c'è un conflitto appunto interetnico, ha voluto dare dei segni molto forti che non è questa la strada. Quindi la Chiesa si pone come elemento che non solo predica la pace, ma diventa operativa anche a livello di presenza significativa nel mondo politico, nel mondo del potere, e quindi lancia il suo messaggio, la sua sfida, senza ridursi alla politica, ma una sfida che è quasi messianica in relazione all'Africa, perché fa vedere un'Africa che ha un grande futuro davanti a sé, in effetti, come dicono anche molti analisti peraltro, che questo sarà il secolo dell'Africa.
1: Direttore, tra Angola, Camerun e Guinea Equatoriale, il viaggio di Leone XIV ha mostrato anche due Afriche molto diverse, quella dei palazzi del potere e quella invece delle periferie, dei giovani con le loro istanze, delle comunità religiose e delle persone comuni. Qual è stata l'immagine più forte lasciata da questo viaggio e che cosa rischia di non avere capito l'Europa dell'Africa contemporanea?
0: Ma intanto una delle cose che ha evidenziato davanti ai leader che ha incontrato, per lo più quello del Camerun, Biya, quello della Guinea Equatoriale, Nguema, e lo stesso presidente dell'Angola, si sono create delle sorte di dinastie. Lui non l'ha detto esplicitamente, ma ha detto: è tempo che anche dal punto di vista del sistema politico l'Africa punti sui giovani, punti su forze nuove, è ora di finirla con questi dinosauri che tengono il potere fino alla fine. L'ha fatto capire in molti modi e credo che l'abbiano recepito. Ecco, per lui il futuro dell'Africa e della Chiesa africana starà proprio in questa vitalità nuova che assume anche delle dimensioni teologiche, se si vuole. Infatti è stato, come dire, menzionato, ecco, la presenza di una riflessione che dovrebbe essere alla base anche della modalità di operare della Chiesa, facendo delle analisi serie anche della società africana.
1: Giuseppe Cavallini, grazie davvero per averci aiutato a leggere il significato profondo del viaggio africano di Papa Leone XIV e il ruolo sempre più centrale che il continente sta assumendo nella Chiesa e negli equilibri globali. A presto.
0: Bene, buon lavoro.
1: D'Africa oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend di giugno. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. Continuate a seguire il mondo, noi lo facciamo con voi.
2: Africa oggi. Africa oggi.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Le beatitudini sono un tema in cui indubbiamente potete già pensarlo. Ho dovuto riflettere da sempre, non fosse altro perché questi sono Vangeli che durante l'anno più volte ci vengono proposti alla meditazione, alla preghiera e per me anche alla predicazione. Non vi nascondo che io sono stato colpito dalle beatitudini giovanissimo, credo a 13-14 anni. Quando le leggevo da giovane erano soprattutto un po' un cammino alla ricerca di una spiritualità che fosse un respirare oltre, direi, a quello che era il canovaccio della spiritualità cristiana che ci veniva fornito. Poi più tardi le beatitudini, anche nella loro valenza politica, negli anni soprattutto 70 e inizio degli anni 80, insomma le beatitudini sono un testo che si presta al sogno di una nuova società, al sogno di una politica che non sia la politica quella del potere, quella del dominio, quella della ricchezza. Indubbiamente sono sempre state un messaggio forte in questo senso. Poi più tardi le ho riprese e le ho sentite sempre di più cristologiche, nel senso di dire: ma l'unico davvero che è individuato nelle beatitudini è Gesù. E sono sempre più convinto che è lui davvero le beatitudini fatta carne, fatta storia, diventata davvero una vicenda, una vita. E ogni volta che si dice il povero in spirito, il mite, il perseguitato per la giustizia, viene fuori Gesù Cristo, e indubbiamente direi le beatitudini diventano il testo cristologico per eccellenza. Mi dicono chi era Gesù e mi dicono anche come lui ha vissuto e a che prezzo ha vissuto le beatitudini. Perché certamente se Gesù è riuscito a dirle, non era semplicemente per una creatività spirituale o teologica, ma perché le aveva pagate, le aveva vissute. Io penso sovente a questo tragitto di Gesù che arrivava a dire beato come speranza per sé, ma anche come, con ogni probabilità, un'esperienza che lui almeno a tratti, non credo sempre, perché era un povero uomo come noi nella sua umanità, e quindi non è che lui potesse vivere delle beatitudini come certezze. Gesù ha mai avuto certezze, Gesù ha avuto convinzioni, così come il vero credente non ha certezze. Un credente che ha certezze non è un credente, non è un cristiano. Cristiano può avere delle convinzioni, non delle certezze. E deve vivere alla luce della fede, giorno dopo giorno, fidandosi di Dio, rinunciando a capire tutto, rinunciando a vedere tutto, rinunciando ad avere anche quel potere minimo che noi uomini vogliamo avere di comprendere pienamente quel che ci succede. No, noi uomini più andiamo avanti, meno comprendiamo quello che ci succede, e se abbiamo avuto certezze ci rendiamo conto che è stato un errore, e che quando invece siamo diventati un po' più sapienti abbiamo capito che le certezze diventavano un tranello, mentre invece quello che ci viene chiesto è la convinzione, che non è nello spazio della conoscenza, ma che è nello spazio delle scelte, della volontà, del desiderio che uno ha. Ecco, la stessa cosa si potrebbe vedere attraverso la bibliografia delle beatitudini. Certamente ci sono alcuni elementi di questa bibliografia che sono, come si può dire, definitivi. Penso al mio grandissimo amico, amico della nostra comunità, quante volte lo abbiamo avuto come maestro qui da noi, oltre essere stati tante volte nel suo monastero, Jacques Dupont. Ma Jacques Dupont, quando si dice il suo nome nel mondo, è conosciuto quello che ha scritto sulle beatitudini, l'esegeta, che in realtà il libro l'ha scritto negli anni 70. Non so se avete mai avuto occasione di vedere questi due volumi di Dupont, ognuno di 900 pagine, sulle otto beatitudini sono quasi 2000 pagine. Praticamente ha dedicato la sua vita alle beatitudini e allo studio, e questi libri fatti ormai quando era vecchio, Dupont è morto 10 anni fa, vi rendete conto del suo grande elemento. Poi certo, non ci sono altri grandi contributi se non quelli che ognuno ha dato. Vi consiglierei, se avete la possibilità, di leggere, sono poche pagine, ma secondo me molto significative, di un altro grande nostro amico e mio amico, Paul Ricoeur, il grande filosofo che è morto da poco e che ci ha dato la possibilità di pubblicare proprio una serie di testi che mi aveva fornito mentre era vivo e che abbiamo pubblicato qualche mese fa, un piccolo libretto, La logica di Gesù, ma le pagine 21-36 sulle beatitudini sono davvero un po' straordinarie come chiave di comprensione. Ecco, dopo questa breve premessa cerchiamo di entrare più nel vivo delle beatitudini. Ogni uomo cerca la felicità. Non c'è nessuna antropologia che neghi questo. Noi uomini cerchiamo la felicità, vogliamo la felicità. E quando troviamo senso nella nostra vita, noi ci diciamo felici. E se non troviamo senso nella nostra vita, noi non siamo capaci neppure di percepire che cosa sia la felicità. E con ogni probabilità, se oggi alcuni sociologi dicono che siamo in una società depressa, con poca felicità, è una società in cui mancano cammini di senso, mancano ragioni per cui vale la pena vivere, ragioni per cui vale la pena dare la vita. E indubbiamente in questa situazione la società è depressa, è liquida, come dice Bauman, cioè una società che non trova cammini, che non sa scegliere strade, che non sa dove poggiare con solidità le cose. Ebbene, se è vero che l'uomo cerca la felicità, in tutte le culture si tratteggia chi è felice. In Oriente, se voi leggete i testi buddisti, ma anche molti testi induisti, ma anche dei testi musulmani, soprattutto i sufi, sovente è tratteggiato l'uomo che può essere felice. Quali sono le condizioni in cui lui è felice? Anche all'interno della Bibbia noi abbiamo delle esclamazioni che vogliono indicare chi è l'uomo felice, a quale condizioni, su quale strada sta l'uomo felice. Potremmo dire, attenzione, che questa felicità, lo capite, non è certo la felicità a basso prezzo, stupida, di chi semplicemente, non comprendendo nulla, è contento di sé. È una felicità che io direi va vista sempre unita alla speranza. Cioè è felice chi ha la felicità in una situazione dinamica, una situazione che si apre sempre al dopo, sempre al futuro. Uno non è felice se il suo orizzonte è solo l'oggi. E voi tutti sapete, cioè non tutti, perché ci sono dei giovani, ma quelli che di voi sono più anziani, che la difficoltà di felicità per noi che siamo anziani è proprio questa, l'impossibilità di vedere almeno umanamente davanti a noi un domani aperto. Poi certo, ognuno fa i suoi calcoli, ognuno trova le scappatoie, che dice ma no, adesso si è giovani anche se si ha 70 anni, ma per la carità, ma cosa dici che sei vecchio, ma come fai a dire cose così, ma sai che puoi avere ancora 20 anni. Ma sapete, non è una questione di avere 20 anni, 10, perché poi la vita può far vivere a lungo, può far vivere a lungo bene, può far vivere a lungo male, che sarebbe meglio andarsene prima. Ma il problema è che la nostra felicità umana è minacciata ogni volta che noi non abbiamo un domani, o che il domani è breve, o che il domani è incerto. La grande felicità dei giovani, che è più facile, è perché è solo una felicità in una situazione dinamica. La vita li trascina a pensare al domani. Non possono essere contenti della loro situazione di ventenni, di trentenni. Sono sbilanciati verso la maturità, verso il futuro, verso il riuscire. Poi questo viene abbastanza meno, è normale, è fisiologico. Ecco, allora, quando noi diciamo beati, diciamo felici, dobbiamo intravedere questa felicità aperta al futuro, dinamica. Non la felicità chiusa se di sé, sono contento, sto bene. No, è qualcosa di molto più dinamico. Ebbene, all'interno dell'Antico Testamento ci sono molti che sono dichiarati beati. E il termine che noi abbiamo nell'Antico Testamento, che è il termine ashre in ebraico, parola che deriva dal verbo ashar, significativamente non significa il verbo ashar, andare, avanzare, non significa essere felici. Pensate, significa andare avanti. Questo verbo significa avanzare. Potremmo dire, state attenti, però c'è una connotazione ideologica in italiano che non vorrei vi spegnesse la forza della beatitudine. Ma potremmo dire che le abitudini suonano così: avanti i poveri nello spirito. Ma voi sapete che in italiano avanti sono troppe connotazioni politiche alle spalle per capirlo bene. Significativamente Shurachi, il grande Shurachi, quest'uomo straordinario ebreo che ha voluto tradurre dall'ebraico in francese tutto l'Antico Testamento e tutto il Nuovo dal greco, e secondo me la più bella traduzione che ci sia in assoluto, non ce n'è un'altra, certo è solo in francese e poi presenta delle difficoltà, non ve la consiglio, ma significativamente lui le beatitudini le ha tradotte proprio avanti, poveri in spirito, avanti. Perché ashre significa, vedete, gioia dinamica, gioia prospettata, aperta al futuro. Ebbene, all'interno della Bibbia noi abbiamo tantissime volte delle beatitudini. Pensate solo nei Salmi. Guardate, nella Bibbia le beatitudini sono più di 100 nell'Antico Testamento. Ma almeno quelle dei Salmi voi ve le ricordate. Salmo 1. Beato l'uomo, avete presente, molto facile, che trova gioia nell'insegnamento del Signore e lo medita giorno e notte. Oppure al Salmo 41, beato l'uomo che discerne il povero. È straordinario. Beato l'uomo che sa individuare il povero, che ha l'occhio capace di dire chi è realmente povero. Guardate, è un salmo straordinario questo. Parla che è un salmo bellissimo perché poi dice: siccome lui discerne il povero, nel giorno cattivo il Signore lo libera dal male se diventa malato, pensate che bello, dice sto salmo, il Signore gli va a rifare il letto. Un malato, voi sapete, ha bisogno che gli si rifaccia il letto. Ecco, Dio gli va a rifare il letto, dice il Salmo 41. Oppure Salmo 106, beato chi agisce con giustizia e pratica il diritto in ogni tempo. Salmo 63, beato il popolo il cui Dio è il Signore. Salmo 119, beati quelli che camminano in modo veritiero. Oppure conoscete il Salmo 63, beato chi abita presso i tuoi altari, al Tempio, ti può lodare giorno e notte. Ecco, vedete, sono delle grida, delle proclamazioni. Ma nello stesso tempo, attenzione, queste beatitudini non sono solo dei proverbi, non sono solo delle sentenze cariche di una saggezza, ma si avvicinano molto alle benedizioni. Che cos'è la benedizione? La benedizione noi non la capiamo più bene, ma la benedizione è un'energia che scende da Dio, è un'energia che Dio indirizza, attenzione, mai sulle cose, sempre sugli uomini. Questa è la vera intenzione biblica. Le cose sono tutte buone. Anche benedire i pasti non ha nessun senso. Sii benedetto, Signore Dio, per il pasto che ci dai. Sii benedetto per il pane. Sii benedetto. Esattamente come la Chiesa fa fare con molta intelligenza l'offertorio. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, per questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Sii benedetto per questo vino. Questa è davvero la benedizione biblica. Qualcosa che scende da Dio, dall'uomo, e che l'uomo fa salire a Dio come lode. Noi diciamo, pensate il Benedictus, benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo. Noi benediciamo Dio e Lui fa discendere le sue energie, le sue benedizioni sono gli uomini. Questa è la vera. Allora, quando io dico a uno benedetto sei tu, io invoco la benedizione di Dio su di lui. Quando Elisabetta, incontrando Maria che la va a trovare, dice benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, invoca la benedizione di Dio, l'energia di Dio su Maria. Non a caso Elisabetta dopo questo dice è beata colei che ha creduto. Ecco una beatitudine. Ma se io dico beato è un po' come se dicessi benedetto. Cioè non è che la beatitudine sia semplicemente, insomma, la conferma che uno è al posto giusto. Diventa caricare uno anche della benedizione di Dio. Per cui benedizioni e beatitudini sono molto vicine. È vero, la parola cambia. In una è benedetto, sei detto bene. Nell'altra tu sei felice. Però attenzione, si è felici grazie proprio a un'azione di Dio. Cioè le beatitudini, diremmo noi col nostro linguaggio oggi, sono performative. Causano ciò che dico. Le parole non vanno a vuoto. Se io dico beato tu che hai creduto, io faccio scendere da Dio la benedizione su chi ha creduto, la gioia su chi ha creduto. Certo, non è facile per noi comprendere questo, ma vorrei che capiste che le beatitudini non sono assolutamente delle esclamazioni. Ah, che felice! Ah, che bravo! No, sono molto di più, perché in esse c'è sempre l'azione di Dio e la parola di dire a uno beato è carica dell'energia di Dio che lo rende beato. Ma se è vero che ci sono delle benedizioni, ci sono anche delle maledizioni. Anche questo va messo in conto. Cosa significa che ci sono delle maledizioni? Di nuovo, la maledizione è qualcosa che può salire al cielo. Io maledico Dio, è come se lo bestemmiassi, è come se imprecassi contro di Lui. Ma è anche vero che si può dire maledetto a una persona esattamente nella situazione opposta al benedetto. Se io dicendo benedetto invoco le benedizioni di Dio su una persona, le faccio scendere, io quando do la maledizione faccio scendere energie che non sono di benedizione, sono di maledizione, energie negative. E all'interno della scrittura ci sono anche le maledizioni. Soprattutto nell'Antico Testamento le maledizioni sono molte. Normalmente sono verso gli ingiusti, sono verso gli idolatri, sono verso i prepotenti. Cioè tutti quelli che hanno imboccato una strada che è mortifera per gli altri. Attenzione, le maledizioni nell'Antico Testamento vengono alcune volte proprio con la parola maledetto, che sta al contrario di Baruch, che significa benedetto. Alcune volte vengono dette invece sotto una forma di invettiva o sotto una forma che vuol mettere in guardia l'altro. E allora in quel caso lì il termine con cui avviene la maledizione, pensate, adesso io ve lo dico in ebraico e ne sentite tutta la forza onomatopeica, shr, che significa, e viene tradotto, guai. Guai a voi. E in ebraico suona shr, che è come dire sì, maledetto. Questo allora diventa l'avvertimento che viene fatto a tutti coloro che si pongono in una condizione da non meritare la benedizione. Allora, noi abbiamo, per essere molto chiari, soprattutto per capire bene, gli ultimi capitoli del Deuteronomio. Negli ultimi capitoli del Deuteronomio, se avete il tempo, leggeteveli stasera, domani, vale la pena. Noi abbiamo una grande convocazione a Sichem. Il popolo uscito dall'Egitto ormai è entrato nella terra promessa. È il momento in cui c'è Giosuè. Mosè è stato fuori dalla terra, non vi è entrato. E a Sichem Giosuè fa un'assemblea, tra l'altro il tutto è un racconto straordinario, anche se con ogni probabilità, attenzione, non porta i caratteri storici come vorremmo noi. È una grande celebrazione drammatica. Pensate che in questa assemblea si immagina, voi leggerete che ci sono due monti uno di faccia all'altro. Giosuè mette su un monte un gruppo di sacerdoti, sull'altro monte un gruppo di sacerdoti. Quelli su un monte dicono tutte le benedizioni a Israele se osserva la legge. Vi faccio sentire, tanto che voi comprendiate per chi eventualmente ha mai letto questi capitoli, ma è significativo e sono molto belli. Allora, Mosè e gli anziani di Israele diedero quest'ordine al popolo: osservate i comandi che vi dà. Mosè e i sacerdoti dissero a Israele: fa silenzio e ascolta, sei diventato il popolo del Signore, obbedirai alla voce. Quando avrete passato il Giordano, quelli che staranno sul monte Garizzim per benedire il popolo, e poi gli altri, i leviti, prenderanno la parola e diranno: maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita, maledetto chi maltratta il padre e la madre, maledetto chi sposta i confini del prossimo, maledetto chi fa smarrire la strada ai ciechi, maledetto chi lede il diritto dello straniero, dell'orfano e della vedova. E tutto il popolo dirà Amen. maledetto chi si unisce con la moglie di suo padre, maledetto chi si unisce con una bestia, maledetto chi si unisce con la propria sorella, maledetto chi si unisce con sua suocera, e il popolo dirà amen. Maledetto chi uccide il prossimo, tutto il popolo dirà amen. Maledetto chi accetta doni per condannare gli innocenti, maledetto chi non mantiene in vigore le parole di questa legge, tutto il popolo dirà amen. E poi attenzione, sull'altra parte del monte noi abbiamo tutte le benedizioni: benedetto, benedetto, benedetto, benedetto. E poi c'è l'alleanza. Leggete, una cerimonia enorme, sembra quasi cosmica con ogni probabilità. Dal 27 in poi, dal 26 versetto 16 in poi la trovate. E vedrete tutte le maledizioni, e poi ancora ci sono tutte le benedizioni che vengono date. E c'è il siglare l'alleanza. Ebbene, voi vedete, qui vi dice bene cosa sono benedizione e maledizione. Insomma, è beato chi fa la volontà di Dio, questo vedendo il rapporto Dio-l'uomo, è beato chi vive una vita di amore con i fratelli, vedendo il rapporto orizzontale l'uomo-gli altri, è maledetto, non è beato, è uno sotto i guai, chi non vive secondo la volontà di Dio e chi non sa vivere in un amore con i fratelli. Questo vi dice bene. E voi capite che proprio perché ci sono beatitudini e maledizioni, noi abbiamo sempre, ogni volta che viene pronunciata una beatitudine o una maledizione, sullo sfondo il grande tema del giudizio. Viene l'ora in cui Dio giudica, e quel che è detto nella benedizione o nella maledizione sarà evidente e si imporrà definitivamente. Questo è un quadro da tenere presente. Infine, nel Nuovo Testamento c'è una ripresa sia di benedizioni e di maledizioni. Certamente Gesù ha proclamato delle maledizioni, nel senso che abbiamo dei suoi accenti col guai. Pensate solo, ve ne leggo perché così avete un capitolo intero che vi dice come Gesù usa i guai e le maledizioni. È impressionante quando si legge questo capitolo, fa impressione, però certamente sta nella logica che abbiamo letto di quelli che seguono la legge di Dio, uguale no. Voi andate al capitolo 23 di Matteo, voi avete 7 maledizioni dette da Gesù, che sono, potremmo dire, il contrario delle beatitudini. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini. Voi non vi entrate e non lasciate entrare quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un convertito, e una volta che l'avete convertito lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite. Guai a voi che pagate la decima della menta, del prezzemolo, del basilico, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia, la fedeltà. Guai a voi che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre all'interno siete pieni di rapina e di intemperanza. Guai a voi che rassomigliate a sepolcri imbiancati, all'esterno siete belli a vedersi, dentro siete pieni di ossa di morte, di putridume. Guai a voi che innalzate sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo vissuto al tempo dei padri non ci saremmo associati loro. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri delitti. Serpenti, razza di vipere, come potrete scampare dalla condanna della Geenna? Queste sono delle maledizioni sotto forma di invettiva messa in guardia. Attenzione, non sono una condanna definitiva. Guai a voi, state attenti. Voi siete su questa strada mortifera. Convertitevi. Le anche Gesù. Certamente queste maledizioni le trovate in abbondanza, soprattutto nell'Apocalisse. Nell'Apocalisse, nella misura in cui c'è il giudizio, e il giudizio di Dio viene con forza, è normale che aumentino gli avvertimenti. Per cui voi trovate nell'Apocalisse tante volte, vi leggo una serie di guai, guai a te città immensa, tutta ammantata di bisso, di porpora e scarlatto, piena d'oro per le preziose, in un'ora sola andrà dispersa la tua ricchezza. Guai, guai, città immensa del cui lusso arricchirono quanti avevano navi sul mare. Ci sono parecchie di queste maledizioni che vengono fatte nei confronti di Babilonia, del potere totalitario, del potere che uccide, perseguita i cristiani. Certo, poi la Chiesa le ha dovute attualizzare quando Giovanni esprimeva questi guai. Era Roma la città a cui erano indirizzate, Roma che perseguitava i cristiani ed aveva il potere totalitario che tutti sappiamo. Più tardi sono cose che sono state indirizzate a altri, fino al nostro secolo, dove credenti li hanno indirizzati ai regimi totalitari, il nazismo, il bolscevismo, ma non si può neanche dimenticare che Lutero li indirizzava alla Roma e al Papa e applicava così nel 1005. Cioè, ogni volta che appare la figura di un potere totalitario avverso al Vangelo, è chiaro che questi testi diventano l'invettiva, il richiamo a quella che può essere una chiamata al ravvedimento. Veniamo di più adesso a mettere la luce su Gesù. Gesù, voi sapete, ha avuto una predicazione che presentava due aspetti. Uno potremmo dire didascalico, nel senso del maestro, didascalos in greco, nel senso del rabbi. Quindi Gesù dava un insegnamento cercando di far conoscere la volontà di Dio contenuta soprattutto nelle scritture. Ma Gesù era anche un profeta, ecco l'altro aspetto di Gesù. E nella sua predicazione non era semplicemente un rabbi, è stato anche un profeta e tale l'hanno percepito i suoi contemporanei. Certamente potremmo dire, almeno per la testimonianza che abbiamo dai Vangeli, che Gesù è stato più in continuità con i profeti che non con i rabbini, perché tutta la sua predicazione ha dei tratti dei rabbi, però soprattutto aveva i tratti dei profeti. C'è una continuità grossa tra Gesù, un profeta come Geremia soprattutto, o un profeta come Elia ed Eliseo, anche perché i profeti, voi sapete, non hanno solo le parole come i rabbini, hanno delle azioni. Un profeta non è solo uno che ha un magistero come un rabbi, è anche uno che fa delle azioni, crea delle situazioni, dei fatti. Pensate, Elia ha moltiplicato la farina, Eliseo ha moltiplicato dei pani, Gesù ha fatto il segno della, chiamiamola, condivisione dei pani, se non vogliamo mettere l'accento sullo straordinario, sul miracoloso subito, ma questo è in continuità con i profeti. Ma non solo, Gesù usa le invettive dei profeti. E sono i profeti che sono quelli che soprattutto hanno usato i guai e hanno usato le beatitudini. In Geremia abbiamo almeno una decina di beatitudini. Ebbene, Gesù di beatitudini effettivamente ne ha dette molte, molte, molte, molte. Non sono solo quelle che commenteremo e che sono state radunate nei due discorsi classici delle beatitudini Matteo e Luca, ma sono sparse qua e là, ma sono tante. Ve le faccio notare alcune, non ve le faccio tutte perché sono molte. Gesù a un certo punto commenta l'atteggiamento del Battista verso di lui dicendo: beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Oppure durante la parabola: beati quei servi che il Signore alla sua venuta troverà vigilanti. Sono tante le beatitudini dette già a Gesù e sono sparse qua e là. Ma gli evangelisti, oltre a queste beatitudini sparse che troviamo nei Vangeli, hanno con ogni probabilità ricordato, questa era la tradizione che ricevevano, delle beatitudini che sono state una specie di proclama di Gesù agli inizi della sua predicazione. Questo è il fatto certamente storico. C'è stato un momento agli inizi, quando Gesù ha cominciato a predicare, dopo che il suo maestro Giovanni Battista è stato messo in carcere, Gesù c'è stato un momento che ha fatto un discorso programmatico particolarmente solenne, un discorso che è stato ricordato dai discepoli. Ebbene, questo discorso iniziava proprio con delle beatitudini, con delle beatitudini. Potremmo dire che quel discorso era il portale per entrare all'interno di tutto quell'ambiente di esigenze radicali volute da Gesù per il suo discepolo, che Matteo chiama discorso della montagna e che Luca chiama discorso della pianura. Attenzione, lo stesso discorso. Certo, uno resta un po' lì. Insomma, dove l'ha fatto questo discorso? Io credo che la cosa seria da prendere è che Gesù ha fatto quel discorso, questo in dubbio, nessuno lo dubita, e che quel discorso è stato accolto e recepito davvero come qualcosa che apriva la sua missione. Dove l'ha fatto? Non lo sappiamo. Matteo dice l'ha fatto su una montagna, ma noi capiamo anche perché. Ecco, notate bene, Matteo dice: vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli, prendendo la parola li ammaestrava dicendo: beati, beati, beati, 8 volte beati. Ecco, le beatitudini in Matteo, attenzione, sono un discorso sulla montagna fatto da Gesù, soprattutto fatto con 8 beatitudini, di cui l'ultima, lo vedremo, è addirittura commentata. Luca invece, anche lui, colloca all'inizio del ministero di Gesù, siamo in Luca esattamente al capitolo 6, e Luca dice, sentite, disceso coi discepoli si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla e grande moltitudine di gente da tutta la Giudea, Gerusalemme, dal litorale di Tiro e Sidone, quindi dal Libano, che erano venuti ad ascoltarlo ed essere guariti dalla loro malattia. Anche quelli che erano tormentati da spiriti venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva un'energia che guariva. Alzati gli occhi verso i discepoli, Gesù diceva: beati voi, beati voi, quattro volte solo. Ma subito dopo, ma guai a voi, guai a voi, guai a voi, guai a voi, quattro maledizioni. Allora è chiaro che noi non sapremo mai le parole dette da Gesù. Noi non raggiungiamo, Gesù parlava aramaico, i Vangeli sono in greco. Noi abbiamo due versioni che dicono che le parole di Gesù, dette in quell'occasione, in quel discorso inaugurale, ormai avevano vissuto all'interno delle chiese. Ecco, permettetemi che sottolinei il plurale che l'ho fatto apposta delle chiese, perché noi non ci rendiamo conto, noi continuiamo a parlare di chiesa, chiesa, chiesa, chiesa, ma guardate che quando la si vede a livello esistenziale esistono solo le chiese. La chiesa la crediamo che esiste, ma nessuno di noi può fare esperienza di chiesa, perché la chiesa è universale. E cosa noi crediamo che c'è la chiesa universale, ma sapete, in Cina i cristiani sono tanto differenti da noi, e nel Malabar ancora differenti, siamo una sola chiesa, ma quella chiesa che crediamo, credo la chiesa una santa, ma noi viviamo in chiese diverse. Il Vangelo è stato annunciato dai discepoli, ma erano chiese diverse, in collocazioni diverse. Le parole di Gesù hanno vissuto in queste chiese, per almeno 40 anni, lo sapete, non c'era nulla di scritto, dalla morte di Gesù dal 30, con ogni probabilità al massimo, io sono di quelli che pensa già che Gesù, insomma, non è stato lungo sto tempo e vi do il 65, ma altri esegeti vi dicono almeno il 70. Io penso che Marco nel 65 c'era già, a grandi linee, ma insomma poco importa, 5 anni più, 5 anni meno. Comunque per 30 anni la Chiesa è vissuta di una predicazione orale delle parole di Gesù, non c'erano i Vangeli, lo sapete tutti, c'erano addirittura le lettere di Paolo, perché Paolo la prima lettera la scrive nel 51, ma nelle Chiese c'è la predicazione degli apostoli, dei missionari cristiani. Ebbene, queste parole di Gesù, voi capite che quando vengono dette in situazioni diverse, chiunque le dica forzatamente cerca di raggiungere l'uditorio, perché la prima cosa che ognuno di noi fa è avere un destinatario e saper parlare ai destinatari. Io dico sempre, permettete di ridirlo anche a voi, non voglio ferire assolutamente nessuno, ma quelli che non sanno parlare a destinatari indica che hanno una patologia psichica grave. Il primo segno di uno che è sano di mente è che sa parlare a dei destinatari cambiando il linguaggio. Se uno invece usa sempre lo stesso linguaggio, significa che c'è un gap tra lui e la realtà, che è una patologia mentale, non è normale. È chiaro che chi predicava il Vangelo aveva degli uditori diversi davanti e adattava all'uditorio, altrimenti tradiva proprio la parola di Gesù se voleva dirla tale quale. Perché la legge del tradere, del trasmettere, proprio per essere qualcosa

dirgli la parola tale e quale con cui io la dico un altro. L'efficacia di chi parla è proprio quella, sapete. Io penso quante volte persone di una straordinaria capacità intellettuale e culturale, ma è inutile. Aver studiato tanto loro non serve a niente, non riescono a parlare nessuno, nessuno li capisce, nessuno riesce a essere colpito dal loro discorso. Gli apostoli dunque dovevano tener conto. Gesù ha detto, pigliamo una prima, questo è solo un esempio che vi voglio fare, ma poi lo vedremo meglio, che certamente i poveri erano in una situazione di beatitudine. Chi è povero ha una disposizione, diremmo, del cuore quasi naturale ad ascoltare Dio, a non sentirsi autosufficiente, a mettere la fiducia in Dio, non in se stesso, perché il povero è uno che attende. Chi è ricco ha una certa sicurezza, una certa sazietà. Bene, questo era il messaggio di Gesù. Matteo, lo sappiamo, ha scritto il suo Vangelo in una zona semita. Erano degli ebrei quelli cui si rivolgeva Matteo. Erano degli ebrei. Non erano dei greci convertiti al cristianesimo. Dunque dei poveri ebrei della diaspora siriaca. L'attuale Siria è la zona in cui è avvenuto e Matteo ha scritto il Vangelo. Quindi grandi colonie di ebrei in questa zona verso il deserto, poveri ebrei. E Matteo, di fronte a quella comunità, si sente di dire beati i poveri. Lo vedremo poi bene, adesso ve lo dico solo che ci introduciamo. Beati i poveri, anche nel cuore. Non solo quelli che sono sociologicamente poveri, non basta, ma che nella loro povertà hanno un cuore povero, hanno un cuore povero. E allora la beatitudine di Gesù risuona alla terza persona, notate bene, è significativo, la terza persona plurale, beati i poveri nello spirito perché di loro è il regno dei cieli. Luca, noi sappiamo, non sappiamo bene dove ha scritto il Vangelo, ma certamente l'ha scritto in un ambiente greco per delle comunità di cristiani provenienti dal paganesimo, dei greci, che erano comunità normalmente anche abbastanza, diciamo così, con tenore di vita in cui sono presenti i ricchi. Anche il suo Vangelo è indirizzato a questo nobile Teofilo. Luca ha sentito il bisogno di dire che Gesù si è rivolto ai discepoli e non ha parlato alla terza persona plurale, ma alla seconda plurale. Beati voi poveri perché vostro è il regno dei cieli. Cioè guardando la sua comunità, voi che nella comunità siete poveri, voi siete beati. Allora vedete, noi non sapremo mai Gesù come ha detto l'espressione. Vi ripeto, Gesù poi parlava aramaico e non abbiamo nessun Vangelo in aramaico. Ma voi avete due attualizzazioni diverse di un'unica parola di Gesù, perché l'uditorio plasma la parola di cui, la parola attraverso la quale una vuol trasmettere il messaggio. Ma il messaggio, vedete, non può mai essere trasmesso semplicemente traducendo. Bisogna risalire all'intenzione di colui che parla. Questo è un problema molto serio, ad esempio, chi di voi ha a che fare con i traduttori? Un vero traduttore non è semplicemente uno che traduce dal tedesco ta ta ta ta ta ta ta ta, ma tradurrà con maggiore efficacia tanto più quanto raggiunge l'intenzione dell'autore. O addirittura, se è davvero creativo, ma questo i traduttori lo possono fare,
là dove addirittura le

0: l'intenzione dell'autore può essere un'intenzione smorta, ma data la creatività del traduttore, lui la alza, gli dà un'interpretazione, perché ormai ciò che conta lo sta scritto. Perché l'autore, il giorno in cui scrive, praticamente è come una madre la quale espelle dall'utero suo figlio. Non è più suo, è autonomo. E così è lo scritto. Ecco, noi di tutto questo dobbiamo tener conto quando diciamo parola del Signore contenuta nel Vangelo, nelle Scritture. È una parola contenuta, ma questo, ecco, vi fa dire perché non possiamo dire il Vangelo è parola di Dio. Un cattolico vero non dirà mai questo, questo lo dicono i fondamentalisti protestanti. Un cattolico mai dirà la Scrittura è parola di Dio, mai dirà la Bibbia è parola di Dio, mai dirà il Vangelo è parola di Dio. La fede vera ci dice che le Scritture contengono la parola di Dio. Non dimenticate mai la grande acquisizione del Vaticano II nella Dei Verbum. Divine sacre scritture, verbum dei continent, contengono la parola di Dio. Il che significa che io devo fare un'operazione leggendo lo sta scritto, ma di raggiungere la parola di Dio che è contenuta e non è quella espressa né dall'italiano, né dal greco, né da Luca, né da Matteo. Ma Luca, Matteo hanno interpretato e sono riusciti a farci capire la parola di Dio portandoci il messaggio, ma in una forma adattata alle loro comunità. Matteo, soprattutto, va detto a una comunità di ebrei. E in una comunità di ebrei la grande personalità che domina tutto è Mosè. E Mosè fece un discorso sulla montagna. E sul monte Sinai che fece il grande discorso, diede la legge a Israele. E allora Matteo mette in evidenza che Gesù ha fatto discorso sul monte, per dire è il nuovo Mosè. Luca, che non ha questa preoccupazione perché i suoi sono provenienti dal paganesimo, preferisce metterlo in un discorso pianeggiante in cui avete sentito, vi ho letto, ma sembra che ci fossero là non so quanti milioni di persone, Giudea, Gerusalemme, perfin del litorale da Tiro e Sidone, 150 chilometri più a nord dal Libano, dalla Fenicia. E quindi vedete c'è questa prospettiva di un discorso in un luogo pianeggiante. Nello stesso tempo Luca, a differenza di Matteo, ci dà quattro beatitudini, non otto come Matteo, e quattro maledizioni, ravvisando le situazioni contrarie. È importante questo perché Luca vuole raggiungere i profeti più che Mosè. E siccome i profeti dicevano beatitudini e maledizioni, per Luca Gesù è il profeta per eccellenza. E in questa prospettiva voi vedete che lui cerca di far capire che Gesù è il profeta definitivo, si è espresso come i profeti con benedizioni e maledizioni. Insomma, uno stesso messaggio, perché è chiaro che io seguo Matteo che è più ampio, ma ogni volta farò il riferimento dove è possibile alla beatitudine di Luca. È chiaro che se in Matteo sono otto beatitudini e in Luca sono solo quattro, significa che Matteo ha specificato delle beatitudini che Luca non ha specificato. Però non possiamo fare una lettura solo di Matteo, neanche solo di Luca, e attraverso una lettura sinottica cercheremo di vedere soprattutto qual era l'intenzione di Gesù.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: È sabato 30 maggio.
3: Sono le 22:54.

Se io se fossi pazzo, butterei via tutto, anche il cellulare. Io se fossi pazzo, non mi farei più rintracciare. Sarei irreperibile, né qui né lì né mai né dopo, forse imprevedibile. Nudo in mezzo alla piazza senza alcuna inibizione. Io se fossi pazzo sarei spoglio di ogni vergogna, mentre urlo la mia indisposizione. Ma grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio no. Ma io se fossi pazzo, che senso avrebbe lavarsi?

grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Io se fossi pazzo, sarei uno di quei pazzi da legare che dovrebbero tener fermo, chiudere dentro una stanza buia per non farlo scappare. Io se fossi pazzo, mica sarei scemo, cercherai in tutti i modi di non farmi trovare, sì, perché la libertà è fondamentale. Allora sì, io mi nasconderei dietro un paio di occhiali dalla lente scura, perché essere se stessi è importante.

0: camicia!
1: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera di Compieta.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.

0: nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È sabato 30 maggio.
2: Sono le 23 e 47 minuti.
3: Yeah. Manchester.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve prima di tutto non è una serie di norme da rispettare, ma un nome. Misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti. Si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo? Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa. Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio e di lasciarci santificare dallo Spirito, che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo. Che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

ancora chi altri se stanno a spassare. A proposito, tengo una frate che da 15 anni sta disoccupata. Chi l'ha fatto 40 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.